0: tanto. Io sì, amati, amo.
1: Radio Icaro, la musica.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Radio Icaro. La musica con

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Il desiderio della nostra Caritas di costruire un nuovo luogo dove, ecco, le persone potessero essere accolte nasce proprio all'inizio del mio mandato, quando sono arrivato qui e abbiamo scelto di un motto che ha accompagnato questo mio servizio, e cioè la continuità nella novità. E nel 2018 abbiamo iniziato a programmare questa nuova cittadella della carità. Ovviamente i fondi dell'8 per 1000 sono stati...
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
4: L'estate in Trentino ti lascia senza parole. L'Alpe Cimbra è la perla alpina del Trentino. Ampie distese di prati, boschi e pascoli dove sentirsi liberi ed emozionarsi per la bellezza della natura incontaminata. Rigenerarsi e rilassarsi in uno dei più grandi alpeggi d'Europa. Sei in Trentino.
5: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
6: CGIL per te, lo spazio di approfondimento a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
7: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo insieme questo mese di giugno e facciamo rassegna proprio in questo primo giugno, vedendo un po' quello che ci riservano le prime pagine dei quotidiani locali. E allora iniziamo subito dalla prima pagina del Resto del Carlino. In primo piano, uno dei grandi eventi che ha caratterizzato il fine settimana di Rimini, sto parlando di Rimini Wellness. Ecco qua il titolo dal Resto del Carlino: Wellness da Re, record l'anno migliore. La 20ª edizione si è chiusa con il botto, un più 15% con un boom di stranieri. E poi la notizia sempre riportata dal Resto del Carlino in prima pagina, sempre riguardando il territorio riminese: stuprata a 13 anni dal patrigno, riesce a filmarlo e lo fa finire in carcere. Il ponte al mare, tutti in spiaggia per la prima vera estate, caccia all'ombrellone. In taglio alto le notizie di Cesena: lavori in corso in cattedrale, in particolare si partirà dal campanile, poi chiusura di 3 mesi. Gli scenari economici: il distretto delle scarpe è in netta ripresa. E poi si parla anche di calcio: Tommaso Berti convocato in nazionale dal CT Silvio Baldini. Le notizie dalla Ravennate: il fumettista Lutz, così sono scampato alla strage di Parigi, era il disegnatore di Charlie Hebdo ed è stato ospite al Mara, al Coconino Festival, ha parlato di arte, censura e libertà. Una buona notizia che arriva dalla spiaggia di Marina, sempre siamo nel Ravennate: pulcini di Fratino che sono nati e ora sono pronti a spiccare il loro primo volo. Andiamo anche nel Forlivese, purtroppo una notizia di cronaca che ci porta sulle strade: frontale in bici contro un furgone, muore un ciclista di Bagnacavallo, aveva 61 anni. Via il bus Serali verso l'aeroporto Ridolfi, che avrà una fermata all'interno proprio dello scalo. E poi una serie di notizie che riguardano la solidarietà: da Sarajevo alla Tanzania, giovani e scout in viaggi di solidarietà. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna: turismo come nelle favole. Il doppio concerto di Rimini di Vasco Rossi, Rimini Wellness, una serie di appuntamenti, anche il lungo ponte del 2 giugno, insomma sono veramente una toccasana per il turismo della Riviera. Cosa scrive il Corriere? Effetto Vasco, il comune Federalberghi esultano, un grande ritorno d'immagine, il rocker ringrazia tutti, il sindaco gli dà l'arrivederci a presto e c'è anche stato un boom per Rimini Wellness. Vediamo le altre notizie di prima pagina. Chiaramente la foto a centro pagina ritrae proprio Vasco, e poi in taglio basso, sempre rimanendo sul nostro territorio ma con una notizia, la leggevamo anche sul Carlino, di tutt'altro tenore, ai noi: abusi su una 13enne, patrigno in carcere. Di spalla le notizie ci portano prima a Forlì: bici contro furgone, muore una 61enne a Cesena con una bici politana in via Dismano, e poi a Cesenatico per una interessante iniziativa contro i granchi blu. Ci sono i polpi, sono stati studiati e insomma effettivamente fanno il loro dovere, per cui insomma probabilmente dalla ricerca si passerà alla prassi col loro utilizzo in mare. Poi Porto di Ravenna, nuova cartografia per aiutare il 118. Queste le prime pagine dei quotidiani locali. Torniamo sulle pagine del Resto del Carlino e cominciamo a sfogliarle insieme, partendo proprio da Ravenna, dalla storia di Lutz, il sopravvissuto, il fumettista di Charlie Hebdo, che racconta: dopo quanto accaduto pensavo di non volere più disegnare. Invece il fumettista francese scampato alla strage del 2015 a Parigi è stato ospite a sorpresa del Coconino Festival al Mar, un viaggio tra arte, censura e libertà. Lui dice: ho accettato il mio esilio geografico e interiore, ma non tutti hanno avuto questa fortuna. Alla fine del 2015, a pochi mesi dagli attentati, il fumettista ha deciso di lasciare il giornale satirico e ha pubblicato un libro chiaro già dal titolo, Catarsi sulle tavole. Ha spiegato proprio al pubblico del festival: ho messo quello che mi passava per la testa, sogni, storie, immaginazione. Volevo concentrarmi su ciò che avevo in mente e non su quello che c'era sui giornali. C'è una lunga racconto di quello che è accaduto, ma soprattutto anche come è riuscito a risollevarsi dopo quell'incubo che aveva vissuto.
E ora a Cervia, la politica, il post elezioni, De Luca e Bosi in pole position, il PD vuole il vice sindaco, a Cervia è la fine dell'era Grandu, l'autocandidatura dell'ex assessore alla sicurezza che ha perso consensi crea malumori in casa Dem, dove i numeri hanno invece premiato due outsider. Intanto il centrodestra implode con uno scontro tra Pittalis e Lucchi, questo scrive il Carlino oggi occupandosi di politica. Procedendo, restiamo sempre nel Ravennate, Pulcini di Fratino nati a Marina sono pronti a prendere il volo. Il ringraziamento ai volontari e agli stabilimenti che hanno sorvegliato sulla nidificazione. E sono proprio i volontari a parlare, dicono il sito. Appariva piuttosto problematico trattandosi di una delle spiagge antropizzate più frequentate e vivaci della riviera romagnola. Ricordiamo che questi fratini sono nati il 28 aprile, ma la presenza dei volontari è stata continua e soprattutto la benevolenza con cui i pulcini sono stati accolti ha fatto la differenza. Gestori balneari, operatori, bagnanti, turisti li hanno ammirati con curiosità ed entusiasmo. Tra l'altro, essendo nati alla fine d'aprile, hanno avuto tutto il mese di maggio con ancora non troppi turisti in giro per crescere e quindi questo sicuramente ha tutelato anche la loro loro sviluppo e quindi la possibilità adesso di prendere il volo. E ora arriviamo alle notizie riminesi. Violentata dal patrigno, la 13enne filma gli abusi e lo fa finire in carcere. Arrestato un 44enne brasiliano accusato di aver stuprato più volte e minacciato anche di morte la figlia minorenne della compagna, come se fosse un incubo. Proprio così come la vittima 13enne di abusi sessuali da parte del patrigno si era cercata di rappresentare a posteriori la prima volta che, appena prima del suo 13esimo compleanno, il compagno della madre si infilò nel suo letto per violentarla nel sonno. Tutt'altro però che un brutto sogno, ma l'inizio risalente a luglio del 2025 di una lunga serie di condotte predatorie da parte del 44enne residente in provincia, che lo avrebbe portato per quasi un anno ad abusare la minore contro la sua volontà, arrivando persino a minacciarla di morte qualora lei avesse rivelato gli abusi. E andava nella sua camera più volte, la portava anche in zone della casa dove poi chiudeva la chiave per abusare di lei, veri e propri stupri a cui la 13enne ha riferito agli investigatori di aver sempre cercato di sottrarsi. Cosa ha fatto per autodifesa? Ha cominciato a filmare, a registrare anche con il telefonino di nascosto gli ingressi nella sua stanza dell'uomo e questi elementi sicuramente sono stati molto utili agli investigatori per capire veramente la drammaticità di quanto accadeva. Tragedia sfiorata in spiaggia, leggiamo sempre dal Carlino, 6 anziani rischiano di annegare. Il salvataggio è avvenuto ieri alle 16.30, siamo a Bellarige a Marina, nello specchio d'acqua antistante gli stabilimenti in zona 40. Tutto si sarebbe verificato quando un primo anziano ha accusato un malore mentre si trovava in mare. Alcuni altri bagnanti, anch'essi anziani, si sono accorti del pericolo e hanno cercato di aiutarlo, andando però anche loro in affanno e quindi rischiando un principio di annegamento. Fortunatamente immediato è stato l'intervento dei marinai di salvataggio presenti sulla spiaggia, i quali hanno trascinato gli anziani a riva. Per uno dei turisti si è reso necessario l'intervento del 118, l'uomo infatti era andato in arresto cardiaco, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in condizioni gravi ma cosciente in ospedale. Sempre dalle pagine del Carlino cambiamo pagine, cambiamo anche argomenti, andiamo a trattare un evento che ha saputo segnare un importante aumento di presenze. Stiamo parlando di Rimini Wellness, scrive il Carlino, da sogno, boom di presenze in fiera, edizione migliore di sempre. La 20ª kermesse del benessere si chiude con un più 15% e un 25% per i soli stranieri. Esultano gli organizzatori che parlano di risultati da record. E quando anche diamo qualche numero, insomma, per dirci questo successo, in vetrina oltre 400 brand, 30 startup presenti, 670 giornalisti accreditati, 2000 ore di allenamento, 12 palchi sempre attivi, 200 eventi sparsi per la città grazie a Rimini Wellness Off. E l'altro grande evento, diciamo, che Rimini in realtà non esce, perché poi insomma il ponte sta continuando almeno per tante persone fino a domani, si può
parlare di festa, ebbene, e l'altro grande evento è stato il doppio concerto di Vasco, il soundcheck di venerdì sera, la data zero di sabato, il sindaco esalta Vasco, serata indimenticabile, caro Vasco, Rimini ti aspetta sempre a braccia aperte, per noi riminesi e ogni volta ritrovare uno di noi. Così il sindaco Sally Golvad saluta il rocker di Zocca che con la data zero allo stadio Romeo Neri ha dato il via al suo nuovo tour. Quando arrivi tu si sente subito che cambia l'aria, aggiunge il primo cittadino, e allora grazie per essere ripartito ancora una volta da qui, circondato dall'affetto di tutti i tuoi fan, ma soprattutto arrivederci a presto, ancora una volta qui a Rimini, dove sai che sei a casa. Diciamo che anche il Blasco aveva avuto parole molto di ammirazione, di grande ammirazione proprio per la città e la sua accoglienza. L'altro grande elemento di questo fine settimana è il turismo che riparte grazie anche ad un ottimo meteo nel fine settimana appena trascorso, ora qualche variabilità insomma che potrebbe forse rovinare un po' la festa, pare insomma chi ha scelto il ponte del 2 giugno proprio al mare, ma diciamo che i numeri sono assolutamente confortanti come sorta di assaggio dell'estate. Corsa all'ombrellone, scrive il Carlino per il ponte, assaggio d'estate, pieni al 75%, il mix di eventi, meteo favorevole 2 giugno, alimenta una partenza sprint per il turismo. La previsione dei bagnini, se questo è l'inizio, ci aspetta un'ottima annata ed è già boom di turisti stranieri. Nel weekend l'istantanea di Rimini è vivace e colorata, spiagge brulicanti e file di ombrelloni che per molti sono già una seconda casa. L'estate è iniziata ufficialmente, questo è il commento di Mauro Vanni, presidente della cooperativa balneare di Rimini Sud. Nel weekend l'affluenza in spiaggia è stata altissima, molti turisti si sono riversati al mare, la città è stata invasa in ogni sua dimensione, un bel preludio di ciò che sarà. Gli fa eco Gabriele Pagliarani, sabato eravamo completamente pieni, abbiamo dovuto indirizzare i clienti ai colleghi di fianco, è un vero e proprio ferragosto anticipato per la città e noi operatori non potremmo essere più felici. Quindi si accantonano anche per un po' tutti i pensieri relativi alle evidenze pubbliche, alla Bolkestein e a quant'altro. La Riviera, tra l'altro, scrive il Carlino, non sembra risentire neanche del temuto contraccolpo del divieto di fumo in spiaggia. Molti turisti rimangono perplessi, dicono i bagnini, perché non lo sanno, ma non c'è nessuna grande obiezione. E ora ci spostiamo a Forlì, ragazzi, a lezione di pace a Sarajevo, perle di umanità nei racconti della guerra. Dal 2023 Don Francesco Agattaensi si accompagna gruppi sui luoghi delle grandi tragedie del Novecento, nella capitale anche tre religioni. Sarajevo arriva dopo Auschwitz, dopo Dachau e ancora una volta la stessa Sarajevo. Il progetto, racconta Don Agattaensi, è nato nel febbraio del 2022 dall'intuizione di alcuni amici educatori che si sono chiesti come stare davanti al dramma della guerra. L'intento è quello di cercare nelle pieghe della storia per scovare, soprattutto nelle pagine più drammatiche, preziose perle di umanità. I ragazzi hanno raccontato anche incontri che in qualche modo hanno colpito la loro vita. E poi c'è un gruppo scout pronto a partire per la Tanzania, la nostra finestra sul mondo, sono 17, partiranno da San Paolo, loro fanno parte della GESCI Forlì 8. L'idea è quella di essere cittadini attivi e incontrare gli altri e riscoprirli come un bene per la propria vita. A Forlì Ridolfi da oggi arrivano i bus serali, stiamo parlando dell'aeroporto, nasce la fermata dentro lo scalo, incrementate le corse della linea 7 in concomitanza dei voli estivi, è stato istituito anche l'aeroporto terminal. Il presidente di Start dice che sono soluzioni che pongono il trasporto pubblico come alleato strategico del turismo, le nuove corse saranno attive fino al 14 settembre, il lunedì e il mercoledì, in coincidenza con gli arrivi e le partenze serali previste dallo scalo forlivese. Sempre a Forlì, tragico schianto in bici, frontale contro un furgone, muore un ciclista 61enne, l'incidente è avvenuto ieri mattina alle 10.30, la vittima Claudio Ridolfi, originario di Bagnacavallo, rientrava da Rocca delle Camminate con una comitiva. L'uomo è stato sbalzato per diversi metri oltre la recinzione della casa di fronte, purtroppo questa caduta gli è stata fatale.
Andiamo nel Cesenate per parlare di un po' di numeri dell'economia che tutto sommato sorridono proprio al territorio di Forlì Cesena, perché c'è una buona ripresa del manifatturiero, il distretto calzaturiero in modo particolare inizia l'anno col piede giusto. I numeri della Camera di Commercio per il primo trimestre del 2026 evidenziano una congiuntura favorevole. La tenuta dell'occupazione conferma la solidità del sistema. Queste sono le parole del presidente della Camera di Commercio, Carlo Battistini, e poi nell'articolo insomma tanti numeri relativi proprio anche alla crescita dei diversi settori. A Cesena, cattedrale cantiere aperto, si parte dal campanile, poi chiusura per 3 mesi, in corso l'intervento per la sicurezza sismica proprio dell'edificio, da fine giugno ingresso in Duomo vietato fino a settembre per la continuazione dell'intervento. Sicuramente non sarà facile per i fedeli, ma è importantissimo far sì che ci sia solidità per questo edificio sacro così importante per la città di Cesena, per cui si farà questo sacrificio estivo, diciamo così, nella speranza di vedere poi presto riaperto il Duomo. Sempre a Cesena c'è stata la Stra Cesena, una festa per 2000 persone, successo per la 10ª edizione della corsa e della camminata solidale andata in scena ieri pomeriggio. L'intero ricavato andrà a sostegno dei progetti del reparto di pediatria a misura di bambino. E ora il resto del Carlino ci porta alle pagine sportive, come sempre facciamo il lunedì, andiamo a leggere giusto la prima pagina, qualche titolo di apertura del QS. Betz da urlo, re del Mugello, si parla chiaramente in primo piano di MotoGP, doppietta Aprilia con Martin, c'è stato anche l'abbraccio da parte di Kimi Antonelli. E poi il tennis, Roland Garros, chance quarti con i tre tenori, Cobolli, Arnaldi e Berrettini ci provano. E poi ancora leggiamo del Giro d'Italia, Vingegaard successo con Vista Tour, Zampata Milan. Questi sono un po' i titoli di prima pagina del quotidiano sportivo, ma noi continuiamo a leggere di attualità e di cronaca, andiamo sulle pagine del Corriere Romagna per sfogliarle insieme. In primo piano due pagine ricche di fotografie di istantanee del concerto di Vasco Rossi con anche tanti commenti. Allora andiamo a leggere: Vasco Rossi e il suo popolo, Rimini, due notti perfette. Ogni sera 25.000 spettatori hanno riempito lo stadio Romeo Neri, 230 tende in attesa. C'è chi dice no, questa è dedicata a tutti i farabutti che governano sto mondo. Insomma, parole anche importanti da parte di Vasco Rossi, anche sferzanti nei confronti di una certa politica. Tuttavia, chi si aspettava la classica serata rassicurante, un comodo compendio delle lite più nazional popolari, ha dovuto presto ricredersi. Lo aveva preannunciato lo stesso Vasco, un concerto provocatorio per i buon gustai di Vasco Rossi, una promessa mantenuta in pieno. La scaletta della data zero è un'immersione profonda, tratti cruda, nelle atmosfere più ruvide e disilluse degli anni 80 e 90, e con tante anche parole dette proprio dal Vasco. Falchi, Ambrosini e De Luigi, VIP rapporto dal comandante. Diciamo che oltre ai 50.000 delle due serate, anche tante personalità, magari quelle del posto, hanno deciso proprio di andarsi a gustare il concerto di Vasco Rossi. Il sindaco parla di numeri eccezionali e di un grande ritorno d'immagine. Diciamo che proprio su alcune parole di Vasco Rossi interviene anche la senatrice Domenica Spinelli di Fratelli d'Italia, che dice: accusati componenti del governo di essere dei drogati, lo invito a San Patrignano. Patrizia Rinaldis di Federalberghi: va aperta sempre più la strada a questi eventi che hanno un riscontro mediatico altissimo e che Rimini si presta ad ospitare. Ricordiamo che proprio tra qualche giorno, sempre a Romeo Neri, arriverà Achille Lauro con l'anteprima del suo tour. E ora la cronaca, qui leggiamo solo i titoli perché questa notizia ve l'abbiamo già raccontata: abusata a 13 anni dal patrigno, registra le violenze e lo fa arrestare. Diciamo che importante a comprovare anche il racconto della ragazzina è stato il suo fidanzatino, un coetaneo, che le procurò a sue spese la pillola del giorno dopo, ma la pregò di reagire. Proprio in un messaggino le scrive: non farti toccare da lui, lo devi denunciare. Lei che temeva appunto di essere rimasta incinta a causa di questi continui abusi.
minaccia e si apposta sotto casa della ex, manette in differita per un 22enne. Il giovane era già stato denunciato di recente per molestie e violenze, ma gli atti persecutori sono proseguiti. L'operazione dei carabinieri di Saludece è il risultato di una tempestiva attività di indagine scaturita da una precedente denuncia. In una prima fase, lo scorso 20 maggio, il giovane era stato infatti denunciato in stato di libertà per condotte moleste e reiterati atti di violenza fisica e verbale nei confronti della donna, posti in essere sia durante la relazione sia successivamente alla fine della convivenza, a cui lui assolutamente non voleva arrendersi. Quindi telefonate sistematiche con minacce, appostamenti sotto casa, veramente uno stato d'ansia ingenerato anche in questa ragazza molto forte. E per fortuna, con le nuove regole, c'è questa ipotesi della flagranza indifferita, perché gli elementi probatori sono stati raccolti tutti nell'arco di 48 ore dagli eventi, per questo proprio anche il nome che è stato dato a questo tipo di arresto. Carcere dei Casetti, allungare gli orari della presenza medica. A chiederlo è il consigliere Brunori del gruppo Lisi, che porta un ordine del giorno in consiglio provinciale proprio su questo tema. Anche il Corriere dà spazio a Rimini Wellness, che chiude con uno scatto in avanti, ma poi nella stessa pagina si parla anche dell'assemblea dell'Avis con la ministra Locatelli, che parla di un lavoro molto prezioso. Il Palacongressi a Bellarigia Marina ha ospitato da 3 giorni, terminata domenica scorsa, quasi 1.300.000 donatori per un totale di oltre 2 milioni di donazioni garantite nel corso del 2025. Sono solo alcuni dei numeri presentati in occasione della 92esima Assemblea Generale Avis, che si è conclusa proprio ieri a Bellarigia Marina. Numeri che parlano di un'associazione che consolida sempre più il proprio ruolo di prossimità territoriale, supporto alla collettività e alle istituzioni. In questo senso, sicuramente l'Italia è maestra anche per il numero di donazioni. Poi ci sono anche momenti di calo, e quindi è importante anche tutto il tema della sensibilizzazione. Finito un evento, praticamente siamo a ridosso di un altro. Ebbene sì, Notte Rosa in arrivo, dalla grande Pink Race alle frecce tricolori. L'appuntamento con lo sport il 19 giugno e l'Air Show il 21 sono tra gli appuntamenti previsti in tutta la provincia. Ci sarà It Summer nel riminese, Conto alla rovescia, insomma ancora un altro lungo fine settimana. Questa volta, insomma, aspettiamo ancora qualche giorno, la fine della scuola, magari per qualcuno l'inizio delle vacanze, per poter dare avvio ad un altro appuntamento che accende ed illumina tutta la Riviera Romagnola. A Coriano, Donne ed Emancipazione, ecco il lungo percorso, un incontro dal titolo La Repubblica delle Donne, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. L'incontro, organizzato dall'ANPI Fratelli Ciavatti, vedrà la presenza di 2 donne impegnate in politica, la senatrice Domenica Spinelli e la consigliera regionale Petitti, quindi anche di 2 partiti diversi tra di loro, ma insomma porteranno la loro esperienza anche legata a questa lunga storia repubblicana e appunto gli 80 anni di voto alle donne. E ora a San Marino, BSM Era Partecipazioni One, potenziale nuovo socio strategico. Trattative con la società bergamasca guidata da Oscar Pittini e controllata dalla luganese Leonardo Holding, società per azioni. Poi l'eventuale via libera dell'assemblea dell'ente Cassa Faetano, e quindi insomma questo potrebbe essere una via presa proprio sul tema dell'economia in quel di San Marino. Addio a Mariella Mularoni, c'è stato tanto cordoglio per la perdita di questa significativa figura sammarinese, storico esponente della DC, segretario di Stato per la sanità, scomparsa a 63 anni. Oggi ci saranno i funerali di Stato, la funzione alle 15 nella Basilica del Santo di San Marino Città. Ci sono anche modifiche negli orari dei trasporti. A Forlì abbiamo già letto di questo schianto fatale in discesa che è costato la vita ad un 61enne. A Meldola, solidarietà senza confini, partita nuova missione della Croce Verde nei Balcani. I componenti dell'associazione Bidentina sono in viaggio con un carico di depuratori donati dai ministri volontari. Il ringraziamento del sindaco di Meldola, Cavallucci.
E ora nel Cesenate, Bicipolitana di Smano, il laghetto Ippodromo, il quartiere guarda avanti. Invito rivolto ai cittadini a contribuire in tutti i campi, dalla sicurezza stradale al verde fino al sociale, fermento partecipativo all'Oltre Savio. Il presidente Maltoni fa il punto su quelle che sono le priorità proprio della zona della città. Nella Valle del Rubicone, in particolare a Gatteo, si parla dell'Istituto Don Ghinelli. Il santuario festeggia un secolo col cardinale, chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, consacrata nel 1926 accanto al polo che oggi assiste tanti disabili. A San Mauro Pascoli, una festa per la Repubblica che vedrà protagoniste le donne, i diciottenni e i nuovi cittadini. In occasione di questa festa, afferma il sindaco Guidi, celebriamo un ponte tra generazioni che ha gettato le basi della democrazia nella nostra comunità e chi da oggi ne diventa custode attraverso la Costituzione. La Repubblica si costruisce insieme giorno dopo giorno. E ora questo progetto che arriva da Cesenatico, polpi divoratori di granchi blu. La ricerca entra nella fase 2. Dopo averne sperimentato l'efficacia in laboratorio d'acquacoltura, si preparano tane per rilasciarli in mare. La ricerca, che è stata sviluppata dall'Università di Bologna al Centro di Produzione Ittiche di Cesenatico, entra nella seconda fase, che punta a verificare l'adattamento dei giovani polpi ai fondali dell'Adriatico settentrionale e il comportamento in ambiente naturale, insomma per capire se effettivamente possono essere una risposta a questa aggressiva presenza del granchio blu. Chiudiamo con questa notizia da Ravenna. Porto, 118 in difficoltà nei soccorsi, difficile orientarsi tra i terminal. Il servizio di emergenza chiede e ottiene una cartografia aggiornata dell'area portuale per poter intervenire in modo più puntuale e rapido. E con questa notizia noi andiamo a chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci ritroviamo tra pochissimo per leggere insieme gli inserti sportivi di questo lunedì 1 giugno.

0: Endoscopia senza dolore. Oggi si può, con l'ausilio dell'assistenza anestesiologica. Ma è possibile anche predire lo sviluppo di lesioni premaligne e la prognosi della malattia o la risposta al trattamento con macchine dall'intelligenza artificiale. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

0: fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.

Riprendiamo subito la nostra rassegna stampa di questo lunedì 1 giugno dagli inserti sportivi dei quotidiani di oggi. Allora andiamo subito all'inserto del Corriere Romagna e partiamo parlando di MotoGP, in particolare insomma questa tappa tutta italiana e anche tutta regionale della MotoGP per il Gran Premio d'Italia al Mugello, il trionfo dell'Aprilia. Marco Bezzecchi fa il capolavoro e allunga in vetta al Mugello, il decimo successo del viserbese in MotoGP, un podio prestigioso completato da Martin e Bagnaia. Marco Bezzecchi crea un capolavoro per il decimo successo MotoGP della sua carriera, dimostra la maturità del campione ed allunga, anche se di poco, in vetta alla classifica. Aprilia batte Ducati nella sfida del Gran Premio d'Italia, un vero e proprio derby sentitissimo dalle due squadre in occasione del 50° della gara. Bez è il pilota Aprilia più vincente ed è il primo ad espugnare il Mugello per il marchio veneto. Il viserbese è perfetto, scatta bene alla prima curva dove aveva sbagliato sabato nello sprint, va leggermente lungo facendosi passare dal solo Martin. Fernandez, che con l'Aprilia aveva vinto 24 ore prima, arriva lungo, gira larghissimo e si trova a fondo gruppo, rimonterà chiudendo nono dietro a Fermín Aldaguer con la Ducati. Poi Marco raggiunge Martin e lo passa in modo deciso e così insomma la gara si mette nel modo giusto per Marco Bezzecchi, che esulta e dice: da tempo sognavo questo momento, vedevo gli altri piloti festeggiare sul podio e mi dicevo quanto vorrei esserci io. Ecco, bravo Marco, adesso veramente ci sei tu. C'è però anche una Romagna che piange: Riminese, Enea Bastianini è caduto al 12° giro mentre lottava con Raul Fernandez per il nono posto. E che cosa dice Bastianini? Una disdetta, avevo grandi ambizioni. Ci sono poi anche le dichiarazioni di Bagnaia, che dice: il circuito del Mugello si adatta alle mie caratteristiche, però ho cambiato mentalità. Marc Marquez, pilota Ducati: sono felice del rientro, ho subito mostrato la mia velocità ma sapevo che avrei sofferto. Nelle pagine sportive si parla anche del Cesena, da una parte di Cole che non porta fortuna all'Arsenal nella finale di Champions League, sappiamo la squadra sconfitta ai rigori dal PSG e rischia di perdere il posto a Cesena come allenatore. La prima alternativa è Galloppa, ha lavorato con di Taranto e Cesena è da sempre nel suo destino. E a proposito di piccoli grandi campioni che crescono, Berti promozione sul campo, Baldini lo tiene con sé in nazionale, la decisione è stata presa ieri mattina. Tommy non tornerà in Under 21 ma resterà con l'Italia per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, quindi insomma arrivano i complimenti e gli in bocca al lupo da parte della sua società. Tennis: Errani Vavassori a fatica conquistano i quarti a Parigi, la coppia azzurra ha vinto al long tie break del terzo set, dalla Valle Mazza e Forti avanzano a Perugia. Si parla anche di Superbike sulle pagine sportive del Corriere, il Cannibale Bulega ha toccato quota 22, tante sono le vittorie di fila del portacolori della Ducati che ha messo a segno una tripletta anche ad Aragon. Andiamo a chiudere questo inserto sportivo del Corriere parlando di baseball. San Marino allunga nel finale, trova una vittoria sofferta. La Crocetta si conferma un osso duro anche nella seconda partita, decisivi 6 punti segnati dai campioni d'Italia nell'ultimo attacco. San Marino 8, Crocetta Parma 2, questo è il risultato finale della gara. Dalle pagine sportive del Corriere Romagna a quelle del resto del Carlino, andiamo a leggere del finale amaro per il Nova Feltria. Siamo nella categoria dilettanti. Vis sfuma il sogno, Nova Feltria battuto dal Castellarano che vola in eccellenza, Galli sbaglia un rigore. Il Riccione, qui siamo in promozione, riparte, Gurini è il nuovo allenatore, orgoglioso dice di far parte di questa società, lo si vede insieme in una fotografia con il presidente Roberto Carnevali. A Vinegard una
giro senza storia, minimo sforzo per la tripla corona, azzurro sbiadito, serve molto di più, e quindi si parla anche del Giro d'Italia. E poi ci sono i tre di cuori a Parigi, il grande sogno italiano, Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia dei quarti di finale con potenziali derby all'orizzonte, e il grande giorno degli azzurri, veramente sarebbe una bellissima possibilità vederli tutti passare al quarti e poi insomma capire anche che cosa accadrà. Velocemente vado solo a leggere un titolo che riguarda la rinascita Basket Rimini, che adesso è attesa dalle gare di finale per accedere alla 1, ma insomma rimaniamo ancora con i piedi ben piantati per terra. Le Ardini contro la sua Verona, sfida speciale, possiamo fare il colpo, queste le sue parole. Domenica parte la finale playoff, l'ala biancorossa spiega: l'obiettivo è tornare a Rimini con una vittoria come con Pesaro e Cividale. L'album dei ricordi, dice ancora Le Ardini, il basket mi ha portato altrove, da piccolo seguivo molto il calcio, tifavo per il Chievo che era in Serie A. E con questa notizia noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa di questo lunedì mattina, che potremmo dire per molti di semifesta. Grazie di essere stati con noi, tra pochissimo per chi vuole e chi può torniamo con il nostro primo telegiornale. Grazie a voi tutti e buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Vinotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un impulso instabile che lambirà parte del nostro territorio. Dando infatti uno sguardo alla grafica della nuvolosità, vedete che le nubi saranno presenti soprattutto su parte del centro-nord e infatti proprio qui avremo gran parte dei fenomeni che si concentreranno sulle regioni di nord-est e su parte del centro-Italia, soprattutto sulla fascia adriatica, ma non solo. In definitiva la giornata di lunedì sarà caratterizzata da dei rovesci a tratti anche di forte intensità sulle regioni del Triveneto, su parte del centro Italia, più sole invece al sud e sulle due isole maggiori, con clima caldo ed estivo e temperature massime che tenderanno leggermente a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: lascia senza parole. Rigenerarsi e rilassarsi in uno dei più grandi alpeggi d'Europa. L'Alpe Cimbra è la perla alpina del Trentino.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
3: In cucina come per l'amore.

la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

0: 8 e 10 minuti, buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con il primo TG della settimana, quello in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsrimini.it che viene aggiornato puntualmente. Allora andiamo proprio in home page per questa notizia veramente dai toni drammatici, perché invece di proteggerla come avrebbe richiesto il suo ruolo, ne abusava sessualmente, lo faceva in modo ripetuto. Una vicenda drammatica, quello che ha portato nella giornata di sabato all'arresto e alla custodia carceraria per un quarantenne che costringeva la figlia tredicenne della sua convivente a subire violenze continue. Quella ragazzina che è riuscita in qualche modo a salvarsi anche alle registrazioni che è riuscita a realizzare, ma sentiamo i dettagli in questo servizio. L'incubo è finito il 5 maggio quando una pattuglia dei carabinieri di Riccione viene inviata in un'abitazione per una lite in corso. Quando arrivano sul posto trovano una donna alterata con il compagno. Racconta ai militari di aver appena scoperto che il convivente, un 44enne brasiliano, abusava sessualmente della figlia 13enne da quasi un anno. La ragazzina viene ascoltata in audizione protetta e il quadro che emerge è terribile. Gli abusi avevano avuto inizio nel mese di luglio del 2025. Lei, ancora 12enne, dormiva su un materasso gonfiabile in salotto e l'uomo l'aveva raggiunta, le aveva bloccati i polsi e aveva avuto con lei un rapporto sessuale completo. Inizialmente aveva cercato di convincersi che si trattasse di un incubo, ma purtroppo era stato solo l'inizio del suo calvario. Da ottobre le violenze erano diventate sistematiche, l'uomo andava nella sua stanza, la tirava nella zona lavanderia, lei cercava in tutti i modi di resistergli, provando a colpirlo per tentare invano di respingerlo. Per atterrirla ancora di più, lui le diceva che avrebbe ammazzato la madre, avrebbe chiamato gli assistenti sociali per portare via la sorellina piccola, figlia dell'indagato e della donna. È arrivato anche a mettere dei pezzi di vetro nel ghiaccio che le dava, una sorta di avvertimento perché stesse zitta. In un atto estremo di autodifesa, la giovanissima ha iniziato a registrare con il cellulare gli ingressi notturni dell'indagato nella sua stanza e ci sono audio espliciti acquisiti dagli inquirenti che documentano gli stupri. La ragazzina si era aperta con il fidanzatino coetaneo, che ha confermato di aver raccolto le sue confidenze e di averle procurato, grazie all'aiuto della mamma, la pillola del giorno dopo, perché lei temeva di essere rimasta incinta del 44enne. Violenze inaudite che si sono consumate in una situazione di grande fragilità. La ragazzina è rimasta orfana del padre, il rapporto con la mamma, anche lei di origine latinoamericana con problemi di alcolismo, è molto complesso. Erano stati attivati anche gli assistenti sociali ed era partito un procedimento penale per maltrattamenti a carico della donna, poi archiviato. Fardelli pesanti che non hanno permesso alla tredicenne di aprirsi e raccontare quello a cui era costretta. L'unica volta che aveva provato a farlo con una persona adulta vicina alla famiglia non era stata creduta. Solo la chiamata ai carabinieri per la lite ha permesso di far emergere la vicenda in tutta la sua drammaticità. L'uomo è così finito in manette, portato in carcere con accuse pesantissime, con l'aggravante di avere compiuto atti abietti nei confronti di una persona con meno di 14 anni e facente parte del suo stesso nucleo familiare. E parliamo di un'altra vicenda di cronaca, sempre di abusi. In questo caso si parla di persone più grandi, perché la vittima ha poco più di 20 anni, l'aggressore suo coetaneo. Una notizia che ci porta in Valconca, che andiamo a leggere proprio sul nostro sito. I carabinieri di Saludecio hanno arrestato un 22enne della provincia di Pesaro Urbino perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. Già il 20 maggio il ragazzo era stato denunciato per condotte moleste e reiterati atti di violenza fisica e verbale nei confronti della ragazza, agiti sia durante la convivenza sia una volta finita la storia. La chiamava continuamente al telefono, minacciava di picchiarla, si appostava vicino alla sua casa. Nonostante la relazione si fosse già interrotta da tempo, lui era convinto che la storia non fosse mai finita realmente e la tormentava in modo perdurante. La rapidità nella raccolta degli elementi probatori nel giro di 48 ore dall'ultimo episodio ha consentito l'applicazione della misura della flagranza differita, uno strumento normativo cruciale per il contrasto ai reati di violenza di genere. Al ragazzo sono stati sequestrati device, è stato portato alla casa circondariale di Rimini a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ora una notizia pubblicata solo pochi minuti fa sul nostro sito, perché parliamo di queste scosse che ci sono state durante la notte, che hanno avuto epicentro nel Forlivese, una anche solo pochi minuti fa, ma andiamo proprio a leggere perché insomma sicuramente anche tanti di coloro che ci stanno guardando ed ascoltando hanno avuto questa percezione appunto di una scossa di terremoto. Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.2 che è stata registrata nella notte con epicentro a Meldola ad una profondità di 22 chilometri. Molti cittadini si sono svegliati, ma non si segnalano fortunatamente situazioni critiche. Alle 7.58, quindi veramente pochi minuti fa, una seconda scossa nella stessa zona e sempre di magnitudo 3.2. Cercheremo appunto anche di capire se ci sono stati dei danni o comunque se ci sono state anche delle prese di posizione da parte delle amministrazioni locali, anche per capire come gestire proprio queste scosse. Una notizia appunto che abbiamo pubblicato da poco e che su cui eventualmente torneremo. Ma adesso andiamo a parlare di uno dei grandi eventi del fine settimana. Parliamo di Rimini Wellness, che si è chiusa veramente con un'edizione da record, almeno questo dicono i numeri, presenze in significativo aumento sia italiane che soprattutto straniere, queste ultime con un 25% in più per la 20ª edizione di Rimini Wellness, che si è chiusa ieri alla Fiera di Rimini. I visitatori sono arrivati da 140 paesi, a dimostrazione che alla sua 20ª edizione la manifestazione ha ancora più ampliato la propria capacità di attrazione, distribuita su 30 padiglioni, oltre 190.000 metri quadrati, ha ospitato oltre 400 brand, presenti anche 30 startup di settore. Per 4 giorni sono state proposte 2.000 ore di allenamenti e 12 palchi sempre attivi. Oltre alla fiera, molto partecipati anche gli appuntamenti della 4ª edizione di Rimini Wellness Off, circa 200 per appassionati e sportivi, che si sono svolti tra il Parco del Mare, la spiaggia, il centro storico e l'entroterra. Nel 2027 la manifestazione, si sanno già le date, si svolgerà dal 27 al 30 maggio. Approfittiamo di questa notizia per andare a leggere anche brevemente una lettera firmata che ci ha raggiunto in redazione proprio da parte di un lettore di News Rimini, che dice, insomma, diciamo che il titolo è abbastanza esemplificativo: Rimini Wellness, un successo ma non per tutti. C'è proprio l'esasperazione di questo residente, diciamo che già negli ultimi giorni si è sollevato, scusatemi, la protesta del comitato che dice no all'ulteriore allargamento e potenziamento proprio della fiera con la costruzione del grande cupolone. Lui in modo particolare si concentra proprio su quello che avviene nei giorni di Rimini Wellness. Lui che abita in via Turchetta, a ridosso proprio del polo fieristico, in questi giorni si sente giustamente parlare del successo delle manifestazioni, dei record di affluenza e dell'indotto per la città. C'è però un dietro le quinte che nessuno, di cui nessuno parla mai: la vita dei residenti letteralmente sequestrati in casa propria. Parla di bombardamento acustico senza sosta dalle 8 del mattino alle 23:30, le pulizie notturne che creano un rumore assordante, una sorta di latrina a cielo aperto anche nei giardini della fiera, il parcheggio selvaggio, molti infatti per evitare di pagare i 15 euro del parcheggio ufficiale cercano insomma parcheggi alternativi, e poi questo essere ostaggio del calendario fieristico. Che cosa dice? Ora di fermarsi e pensare a rivedere seriamente i piani prima di costruire altro. Un grande evento è un successo per la città solo se rispetta chi quella città la abita e la vive tutto l'anno. Insomma, questa lettera firmata che appunto dà anche uno sguardo diverso su quelli che sono appuntamenti anche molto attesi per il turismo riminese. E ora andiamo a parlare dell'altro grande evento del fine settimana, con un bilancio assolutamente positivo. Rimini mette in archivio la 2 giorni con Vasco Rossi, in realtà una città che era mobilitata da quasi una settimana, ma diciamo che le premesse parlano di un arrivederci.
1: Cinque
0: 50.000 fans per due concerti, 230 tende accampate da giorni fuori a Romeo Neri, La Posta, rocker di zocca fuori dal Grand Hotel, una macchina dell'accoglienza che grazie anche alla concomitanza con Rimini Wellness ha fatto registrare il tutto esaurito, un piano sicurezza e viabilità che ha garantito, nonostante qualche disagio, afflusso ed efflusso senza problemi. Rimini archivia l'evento Vasco con un bilancio positivo in termini di numeri e visibilità. Il rocker, parlando con il sindaco prima del soundcheck di venerdì sera, aveva detto: a Rimini è come stare a casa, si respira la stessa aria di zocca, qui ci tornerei ogni anno. Parole che, unite a quelle del primo cittadino: caro Vasco, Rimini ti aspetta sempre a braccia aperte, per noi riminesi e ogni volta a ritrovare uno di noi, quando arrivi tu si sente subito che cambia l'aria, sanno tanto di un arrivederci. La doppia serata non ha registrato particolari criticità, l'ampia zona off limits attorno allo stadio e le aree parcheggi allestite fuori dal centro storico hanno permesso di far defluire tutto il traffico all'incirca in un'ora il primo giorno e in 40 minuti circa per la data zero. Decine gli agenti di polizia locale al lavoro, insieme alle altre forze dell'ordine e a tantissimi volontari. Ma non è tempo di rilassarsi. Domenica, sempre a Romeo Neri, arriva Achille Lauro con l'anteprima del suo progetto live Comuni Immortali. Alla data zero del concerto, che è stata appunto la partenza della nuova tournée di Vasco Rossi, Vasco Live 2026, c'eravamo e ce la racconta Roberto Bonfantini.
1: Vasco Rossi aveva annunciato alla vigilia del concerto una scaletta molto diversa dal solito ed è stato di parola fin da subito. Ore 20:47. La data zero di Vasco Live 2026 inizia con Vado al Massimo, brano inciso nell'82 che il comandante non portava sul palco dall'83. E la prima parte è concentrata sugli anni 80, da Ormai è tardi a Fegato fegato spappolato, il lato B di Alba Chiara del 79. Ha una nuova canzone per lei, mai eseguita dal vivo, A bolle di sapone, A domani sì, adesso no, A ciao, A lunedì. Non mancano in scaletta i brani cult, come C'è chi dice no, Stupende Rewind. Il concerto finisce dopo due ore con Un mondo migliore. Poi Vasco torna in scena con Sally. Alle 22:50, come era accaduto venerdì sera per il soundcheck, si presenta a sorpresa sul palco anche il Gallo, Claudio Golinelli, lo storico bassista di Vasco, reduce da un lungo ricovero, per Siamo solo noi. Finale con tre grandi classici: Vita spericolata in versione piano e voce, Canzone e l'immancabile Alba Chiara.

0: FIGC Riminese. Cos'è accaduto? Che per un 17enne squalificato per 2 anni dopo aver pesantemente insultato l'arbitro a fine gara è arrivato un provvedimento che gli permetterà di vivere lo sport da un altro punto di vista, proprio quello degli arbitri.
1: L'uomo non è l'errore che fa. E quindi abbiamo pensato che per un ragazzo di 17 anni una squalifica di 2 anni e mezzo fosse proprio esclusivamente una punizione, mentre invece secondo noi chiaramente ci deve essere la punizione, ma ci possiamo anche provare a reimpostare un discorso col ragazzo e con tutto il mondo che ne gira attorno al ragazzo, quindi la squadra, quindi tutta la nostra società, per ripartire.
2: È un episodio disdicevole, spiacevole, ma un ragazzo di 17 anni non può essere preclusa la possibilità di continuare a fare sport. E abbiamo con enfasi e con entusiasmo accettato la proposta di avere il ragazzo presso la mia associazione, la mia sezione, a fare delle attività in giustizia riparativa che prevede la riduzione del 50% delle squalifiche in base al suo carattere, in base alle sue predisposizioni naturali. Cercheremo di fargli fare un percorso che in primis lo avvicini al mondo degli arbitri, in secondo luogo lo faccia sentire per il periodo di utilizzo di questa giustizia riparativa una parte integrante della mia sezione. È un ragazzo come i miei.
1: Sono ragazzi che sono con noi da quando sono piccolini, e il ragazzo in questione sicuramente ha sbagliato, però io lo conosco bene, conosco la famiglia, ci stiamo un pochino tutti mettendo in gioco perché si possa capire quello che è successo e trarne quello che di buono può venire fuori da questa cosa. Viviamo in un mondo, in una società in cui c'è molto uno scaricabarile da questo punto di vista, sempre colpa di altri, sempre colpa della società. Secondo me in questo momento non dobbiamo parlare tanto, dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo per quello che possiamo. Non faremo ricorso su nessuno, al di là che qualcuno sia stato messo in mezzo, qualcuno non c'entri, qualcuno abbia ricevuto una squalifica troppo pesante, a noi non interessa. Questo è successo, ce ne prendiamo e ripartiamo.
0: 10 giorni per scoprire le connessioni tra esseri umani e creature marine. Dal 5 giugno parte la 6ª edizione del festival Into the Blue Sea Life. Riconoscere le connessioni profonde che legano tutte le forme di vita, offrire uno sguardo diverso sulla natura e sulle sue creature è quello che farà dal 5 al 14 giugno Into the Blue Sea Life Fest, il festival ideato dalla Fondazione Cetacea che si svolgerà tra Rimini e Riccione.
3: Siamo arrivati alla 6ª edizione di Into the Blue Sea Life Fest con grande emozione. Abbiamo 10 giorni di programma, di attività libere, accesso gratuito, conferenze, presentazioni, film e corsi per i volontari per affrontare anche le possibili identificazioni di tartarughe marine che potrebbero ricapitare sulle nostre coste, e laboratori per i più piccoli, ovviamente sempre per cercare di portare tutti a essere sensibilizzati sempre di più sulla profonda connessione fra noi e il mare. Infatti il tema di quest'anno è le coesistenze, proprio per sottolineare il fatto che siamo tutti connessi, e anche la natura ci ha aiutato a sensibilizzare. Voglio solo ricordare l'episodio dell'anno scorso della nidificazione in spiaggia. Noi abbiamo avuto oltre 300 volontari che ci hanno aiutato per oltre 3 mesi e veramente decine di migliaia di persone che tutti i giorni venivano a sostenerci, a chiederci cosa stesse succedendo, a che punto fossimo, e la natura ci ha regalato la nascita di oltre 30 piccole tartarughe, che è stato un piccolo miracolo che speriamo di poter recuperare, insomma di ripetere nei prossimi anni sempre più spesso.
0: Il festival sarà anche l'occasione per presentare la campagna di raccolta fondi che mira a raggiungere i 20.000 euro per garantire le cure alle tartarughe che saranno ricoverate nel centro di recupero di Riccione. Un'iniziativa che ha una sua specialissima testimonia, la tartaruga Giulia, arrivata all'ospedale della Fondazione un anno fa con il cranio gravemente lesionato e con profonde ferite. Dopo le cure dei veterinari e dei volontari ha ripreso finalmente il largo, con un rilascio che ha dato avvio in modo simbolico al crowdfunding.
3: È supportata da Riviera Banca e ci sosterrà, ci aiuterà a raccogliere i fondi che ci servono sempre per curare le tartarughe, soprattutto nel corso dell'inverno, che è il momento

0: un pochino più difficile, sia per gli arrivi delle tartarughe sia per appunto la nostra possibilità di raccogliere fondi.
1: Andiamo a parlare anche di sport, in particolare di Bezzecchi, il re del Mugello. Lo leggiamo proprio nella nostra pagina sportiva di News Rimini. Marco Bezzecchi scrive una pagina indimenticabile della sua carriera, conquistando per la prima volta il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota Aprilia domina la seconda metà di gara e regala una storica doppietta insieme a Jorge Martine. Giornata amara invece per l'altro riminese, Nea Bastianini, costretto al ritiro dopo una caduta mentre cercava di risalire il gruppo. Prima di lasciare il nostro sito, vi vorrei ricordare la notizia che abbiamo pubblicato poco fa per queste scosse di terremoto ripetute dalla notte in prima mattinata nel territorio forlivese, in particolare l'epicentro a Meldola, 22 chilometri di profondità, una prima scossa durante il cuore della notte con tante persone anche che si sono risvegliate, e poi ancora questa mattina alle 7:58 un'altra poco dopo, sempre con magnitudo 3 e 2, in questo caso epicentro a 8 chilometri di profondità. Poi ce n'è stata una molto più lieve di 2.3. gli episodi sono stati avvertiti anche in altre zone della Romagna, anche nel nostro territorio riminese. Pare una scossa ondulatoria e vicina all'epicentro, anche preceduta da una sorta di boato. E ora, brevemente salutandoci, andiamo a vedere il meteo per questa giornata, un po' variabile, infatti lo leggiamo dal sito di ARPA: nuvolosità variabile con associate precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio temporalesco. C'è anche in diverse province della nostra regione, compresa quella di Rimini, un'allerta gialla. Questi rovesci più probabili sui rilievi e settore centro-orientale, con tendenza ad esaurimento nel corso del pomeriggio. Allora, se qui vediamo la cartina proprio del mattino, vediamo poi il pomeriggio, dove invece ancora nel nostro territorio insomma permane questa pioggia, per poi arrivare al sereno durante la serata. Domani, festa del 2 giugno, almeno nella provincia di Rimini andiamo a vedere delle nubi, ma non dovrebbe piovere. Contestualmente, nei prossimi giorni dovrebbero anche un po' abbassarsi le temperature. E con questa notizia noi andiamo a chiudere questo nostro primo telegiornale. Ora, a livello televisivo, l'informazione passa a carattere nazionale. Noi invece, sia in TV che in radio, ci ritroviamo alle 9 circa per una nuova settimana di Tempo Reale. Grazie di averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

la freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula, mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.

Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un impulso instabile che lambirà parte del nostro territorio. Dando infatti uno sguardo alla grafica della nuvolosità, vedete che le nubi saranno presenti soprattutto su parte del centro-nord e infatti proprio qui avremo gran parte dei fenomeni che si concentreranno sulle regioni di nord-est e su parte del centro-Italia, soprattutto sulla fascia adriatica, ma non solo. In definitiva la giornata di lunedì sarà caratterizzata da dei rovesci a tratti anche di forte intensità sulle regioni del Triveneto, su parte del centro Italia, più sole invece al sud e sulle due isole maggiori, con clima caldo ed estivo e temperature massime che tenderanno leggermente a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
4: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Icaro.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale in questo giorno di passaggio il fine settimana che si è appena chiuso e la festa di domani.
2: Esatto, infatti.
1: E noi dove siamo? Qui.
2: A lavorare, giusto? Perché noi dobbiamo tenere compagnia sia a chi è al lavoro come noi, ma anche ai tanti, speriamo, che si stanno godendo un lungo ponte in cui stare in famiglia, fare delle cose, passeggiate, andare ai concerti.
1: Io rinnovo la mia domanda, ma perché noi siamo qui? Una detto, tu lo sai perché siamo qui?
2: Ma guarda, c'è un sacco di gente in realtà in questa struttura, non è che... Poi considera, questa mattina Andrea, a differenza di altre mattine, non hai difficoltà a trovare parcheggio
1: in
2: centro a Rimini.
1: E invece no.
2: Ah, l'hai trovato lo
1: negli stessi identici posti dei giorni normali.
2: Ascolta, ma hai dovuto anche accompagnare qualcuno a scuola o stamattina c'è il ponte a scuola?
1: No, stamattina ponte.
2: Ponte a scuola? Sì. Allora non tutte le scuole, perché alcune hanno fatto ponte, altre no, e sappiamo che il calendario scolastico
1: sono
2: che
1: le
2: va
1: scuole
2: verso...
1: dei Carumiri.
2: No,
1: che vanno
2: penso
1: a scuola
2: che,
1: anche il primo
2: no,
1: giugno.
2: Penso che siano scelte, perché tu sai, devi fare un numero tot di giorni scolastici e quindi evidentemente c'è chi ha fatto forse altri ponti e non questo, e invece altri che così arrivano praticamente alla fine della scuola senza accorgersene, perché poi torni mercoledì a scuola, tre giorni e via, passa la paura, è finito anche questo anno scolastico.
1: Bene.
2: Sei contento? Per te sì, diciamo che è stato un anno impegnativo.
1: No.
2: Nel mattino
1: ogni
2: sveglia
1: anno che
2: presto
1: passa è un po' triste.
2: È un po' triste, un po' triste. Allora, buongiorno a tutti voi, sperando di trovarvi appunto alle prese con cose belle da fare. Noi vi diamo il buongiorno e vi diamo anche i nostri contatti. 337-511-336, questo è il numero per i vostri sms e whatsapp, che sapete, insomma, sono sempre molto molto graditi, così come la nostra pagina Facebook di Tempo Reale.
1: Iniziamo con la notizia di questa doppia scossa che tra la notte e la mattina ha colpito la Romagna.
2: Te l'apro la notizia.
1: L'epicentro è stato segnalato ad una profondità di 22 km a Meldola, possiamo anche mostrare la notizia. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata all'1:51.
2: La prima è stata questa, sì.
1: E questo, insomma, ha provocato anche, è stata sentita anche nella Riminese, in tanti si sono svegliati per via della scossa, ma non sono state segnalate situazioni critiche. Poi ce n'è stata una seconda questa mattina alle 7:58, quindi 6 ore dopo la precedente, sempre di magnitudo 3.2. In questo caso però la profondità era inferiore: se la prima era 22 km, la seconda è stata 8 km di profondità ed è stata bissata a stretto giro da una seconda scossa più lieve, magnitudo 2.3. Episodi avvertiti in buona parte della Romagna. Immaginiamo, come sempre accade in questi casi, siano in corso i vari controlli del caso, ma al momento non si segnalano problemi.
2: Guarda, ho letto dei siti anche più di riferimento della zona del Forlivese, intanto viene segnalato come prima della scossa ci sia stato una sorta di piccolo boato, che sai che è abbastanza in alcune scosse, consueto. In alcuni tipi di scosse può essere consueto, è una scossa di carattere ondulatorio, non sussultorio, almeno questo veniva indicato anche da chi è sul posto e quindi probabilmente ha avvertito meglio quanto è accaduto. È evidente che, insomma, ci segnalano diverse persone che anche nel nostro territorio hanno sentito questa scossa. Personalmente io stavo facendo, tra l'altro, insomma, i nostri appuntamenti informativi del mattino,
1: ma dai,
2: non ho sentito nulla.
1: Uno scoop?
2: No, beh sì, anche no, guarda Andrea,
1: no,
2: sinceramente non è che sì, no.
1: Noi proseguiamo,
2: no,
1: nonostante, no?
2: Meglio così che non l'abbia neanche sentita, però se qualcuno di voi l'ha sentita ci faccia sapere, perché insomma anche noi, anche tu non hai sentito nulla, in realtà poi ognuno ha un po' anche la sua sensibilità, tra l'altro insomma abbastanza lontana proprio dal centro di Rimini. Allora, intanto che tu fai qualche altra verifica, io saluto Walter che ci augura un buongiorno e un buon primo giugno, e poi arrivano anche i saluti di Mario e di Irene che ci augura un buon inizio settimana, che per noi sarà con una piccola finestra di festa, perché domani non saremo in onda ma torneremo poi regolarmente a tenervi compagnia nella giornata di mercoledì. Hai notizie nuove?
1: No, per
2: niente,
1: il momento sono le
2: fortuna.
1: Due scosse, 7:58, 7:59, una
2: via l'altra.
1: E adesso andiamo sui due avvenimenti che hanno caratterizzato il fine settimana, insomma un fine settimana da tutto esaurito per il riminese, grazie al wellness, grazie al doppio concerto di Vasco Rossi che ha richiamato 50.000 persone allo stadio, e soprattutto anche grazie al ponte. Ovviamente questo ha comportato anche alcuni disagi per la viabilità, insomma, in modo particolare perché sappiamo che al di là del wellness che porta un certo congestionamento nella zona di Rimini Nord, ma anche su alcune delle arterie principali di scorrimento, anche la via Flaminia, che in buona parte
2: era
1: chiusa per tante ore nel corso della giornata, ecco, anche questo, quella è un'area di scorrimento. È vero che tu l'altro qualche giorno fa dicevi anche altri stadi sono in aree urbane, per un conto sono le aree urbane, un conto essere vicino ad una strada di scorrimento e di collegamento di punti importanti che sono stati chiusi per tante ore al giorno. Questo insomma ha comportato, a me è capitato di girare anche nel pomeriggio di venerdì dalla via Euterpe alla statale, cioè era una fila continua ovunque, quando solitamente in certi orari così non è, ma insomma lo stadio è quello per il momento, perché poi sai che questi giorni deve arrivare il via libera o meno all'intervento.
2: Vabbè, comunque lo stadio rimane lì, non è che lo possiamo andare
1: lì,
2: un'altra parte.
1: Sì, però nel senso che
2: sì, certo.
1: Io
2: tu
1: mi metto in busta e chiudo. Io ipotizzo che ci sarà un no ad Aurora,
2: ma anche secondo me sono molti di questa stessa
1: anche
2: idea,
1: perché
2: però
1: in questo modo l'amministrazione può gestirsi forse in maniera più diretta anche le tempistiche e le modalità
2: anche
1: di intervento,
2: celere, certo,
1: al di là della celerità. Se si vuole continuare ovviamente ad ospitare eventi di questo tipo, perché poi il 7 di giugno ci sarà un nuovo concerto, quello di Achille Lauro, ovvio che se una società esterna inizia dei lavori in base a determinate modalità, quello stadio non è più agibile per certe
2: diciamo
1: certe
2: che
1: attività.
2: Se ci fossero dei fondi privati, insomma, le
1: questo
2: casse
1: vero,
2: delle amministrazioni pubbliche ne risentirebbero di meno, però d'altra parte questo è, mi sa, un po' la strada segnata. Però dicevi, da dove vuoi partire?
1: Partiamo dal concerto.
2: Partiamo proprio dal concerto. Allora, noi eravamo andati anche al sound check nella serata di venerdì, ma lì c'era totale riserbo, nel
1: anche
2: senso
1: se poi
2: che
1: online circolava
2: ma quello non, quelli non sono giornalisti, Andrea, quindi ci sta che poi uno personalmente, anche se viene invitato a non pubblicare, quello insomma sono le pagine personali delle persone e va bene, chiaramente nel rispetto anche proprio del fatto che si trattasse di un soundcheck, addirittura neanche una data zero, c'era il riservo proprio su anche la scaletta e via dicendo. Però poi ci siamo tornati nella serata di sabato a questa,
1: non è che siamo andati tutti non perché usi il plurale, ci siamo tornati, diciamo che la redazione sia partita
2: una persona alla volta, una persona venerdì, una persona sabato,
1: esatto,
2: che insomma si è non solo goduta il concerto da bravo fan di Vasco Rossi, ma ha cercato di raccontarlo anche per noi. Allora sentiamo cantare Roberto Bonfantini.
3: Vasco Rossi aveva annunciato alla vigilia del concerto una scaletta molto diversa dal solito ed è stato di parola fin da subito. Ore 20:47. La data zero di Vasco Live 2026 inizia con Vado al Massimo, brano inciso nell'82 che il comandante non portava sul palco dall'83. E la prima parte è concentrata sugli anni 80, da Ormai è tardi a Fegato fegato spappolato, il lato B di Alba Chiara del 79. Ha una nuova canzone per lei, mai eseguita dal vivo, A bolle di sapone, A domani sì, adesso no, A ciao, A lunedì. Non mancano in scaletta i brani cult, come C'è chi dice no, Stupende Rewind. Il concerto finisce dopo 2 ore con Un mondo migliore. Poi Vasco torna in scena con Sally. Alle 22:50, come era accaduto venerdì sera per il soundcheck, si presenta a sorpresa sul palco anche il Gallo, Claudio Golinelli, lo storico bassista di Vasco, reduce da un lungo ricovero per Siamo solo noi. Finale con 3 grandi classici, Vita spericolata in versione piano e voce, Canzone e l'immancabile Alba Chiara. Alle 23:14, dopo 2 ore e mezza di musica, Vasco ringrazia e saluta. I fuochi d'artificio e gli applausi dei 25.000 fan del comandante, accorsi al Romeo Neri, chiudono il concerto riminese della rockstar italiana. Primo appuntamento di una tournée che attraverserà l'Italia per tutto il mese di giugno.
1: Applausi, applausi, applausi. Sì, diciamo
2: 25.000
1: che
2: persone sì, il venerdì, 25.000 persone il sabato. Questi sono conti che ha fatto lo stesso Vasco, che ha fatto un post proprio nella giornata di ieri per ringraziare Rimini. 230 tende parcheggiate fuori dallo stadio già da diversi giorni, perché lì veramente sono i fan sfegatati di Vasco Rossi. E diciamo in termini di visibilità e di numeri, veramente sono appuntamenti che mi fanno molto bene. Se ne è parlato ovunque, tra l'altro.
1: C'erano servizi sul concerto, sulla data zero, come spesso accade. Tra l'altro, sai che c'è questa rivalità tra Vasco Rossi e Ligabue? Vedere nelle zone limitrofe dello stadio c'erano i cartelloni che parlavano di Ligabue live a Pesaro. Ho pensato, pensa se passa Vasco, li vede, li stacca, perché sai che c'è questa
2: rivalità.
1: Con
2: tutto il bene per Ligabue, però insomma.
1: Sì,
2: vabbè, poi sono tutte e due nostri, quindi chiaramente li sentiamo molto molto forti.
1: Tra l'altro posso dire che io sabato sera...
2: L'hai ascoltato dall'esterno il concerto?
1: No,
2: ti sei messo in terrazza ad ascoltarlo?
1: Ma non che in terrazza, ero stato qua tutto il giorno, sono tornato a casa a piedi perché ho deciso di venire a lavorare a piedi viste le problematiche di traffico, e tornando indietro verso le 7:30 verso quella zona ero l'unico che andava contromano, perché poi c'erano tutte le persone che risalivano dal mare e io ero lì che cercavo,
2: successo...
1: e le riconoscevi perché avevano tutte la maglietta.
2: Sì, a me è successo venerdì sera, dove veramente c'era questo. Allora diciamo che
1: sei venuta a piedi venerdì?
2: No, andando verso caso, anch'io andavo contromano perché loro andavano verso lo stadio. No, io no, assolutamente, sono molto molto rigorosa, come sai. Allora, due o tre elementi, perché dicevamo questa situazione insomma anche chiaramente di una buona parte della zona attorno allo stadio completamente chiusa, però questo almeno dalla nota che ieri è stata emessa dall'amministrazione comunale ha garantito poi il fatto che i parcheggi fossero molto distanti dallo stadio, anche quelli adibiti proprio al concerto. In più attorno allo stadio ci si muoveva solo a piedi. La prima sera c'è stato un deflusso che è durato circa un'ora, quindi nel giro di un'ora praticamente tutte le persone avevano lasciato lo stadio. La seconda sera di circa 40 minuti. Poi è vero che ci hanno raccontato, e hanno raccontato anche i colleghi che ancora tarda notte erano in giro per lavoro, che c'erano code anche per ingresso in autostrada, perché chiaramente chi poi è venuto solo per il concerto
1: anche
2: e poi è tornato a casa.
1: C'era anche un restringimento di carreggiate in autostrada in quelle giornate.
2: Questo non,
1: che
2: sì, non so
1: comunicato.
2: Se poi fosse stato tolto.
1: Quello che volevo dire è che è ovvio che insomma quando ci sono eventi di questo tipo qualche disagio è da mettere in conto. È anche ovvio che il ritorno mediatico, ma anche il ritorno economico per la città, sicuramente valga la candela. Insomma, è ovvio che poi chi vive in prima persona il disagio magari non pensa agli alberghi pieni, alla gente che gira in città, però insomma noi siamo una città che vive di quello, ed è non solo un impatto economico, non solo un impatto mediatico, ma ovviamente vuol dire anche lavoro, occupazione, cioè gira un'economia.
2: Assolutamente, guarda, soddisfattissimo anche il sindaco che aveva incontrato Vasco prima del soundcheck di venerdì e gli aveva regalato anche la riproduzione arancione del rinocerontino.
1: Vasco non aveva bene idea di cosa fosse.
2: Vabbè, dopo magari l'avrà detto che ricorda la nave va di Fellini, insomma, gli avrà fatto anche
1: tutto.
2: Tutta questa storia. Ieri poi il sindaco ne se n'è uscito, e qui possiamo far vedere anche questa nostra notizia, con una nota dicendo che era chiaramente anche molto contento di come era andato, i numeri eccezionali, un grande ritorno d'immagine, poi insomma una frase che sa di un arrivederci, nel senso che già Vasco aveva detto proprio prima del soundcheck: io tornerei sempre a Rimini perché è un po' come Zocca, quindi mi sento a casa, e questo già fa ben sperare. Cosa gli ha detto il sindaco? Caro Vasco, Rimini ti aspetta sempre a braccia aperte, per noi riminesi è ogni volta ritrovare uno di noi, quando arrivi tu si sente subito che cambia l'aria, e allora grazie per essere ripartito ancora una volta da qui circondato dall'affetto palpabile di tutti i tuoi fan, ma soprattutto arrivederci a presto ancora una volta qui a Rimini, dove sai che sei a casa. Direi che torna quando vuoi, Vasco, ma penso che lo pensino in tanti. Insomma,
1: penso che sia anche
2: vuoi.
1: Questo fine settimana sia a Ferrara, e penso che anche lì gli dicano torna quando vuoi.
2: Però sai, il fatto che lui a Rimini passi diversi giorni prima,
1: sì,
2: perché
1: Rimini,
2: appunto c'è tutta una
1: Rimini,
2: tutto il tema delle prove,
1: non avendo comunque, in modo particolare quest'anno, ma non avendo comunque delle esigenze anche sportive,
2: certo,
1: perché altrimenti
2: poteva stare allo stadio quando voleva, quanto tempo voleva,
1: esatto,
2: e quando voleva,
1: ma
2: poteva fare anche 3 o 4
1: invece
2: di concerti.
1: Nel 2023, quando all'epoca esisteva un Rimini che era anche ai playoff, poi il Rimini era stato credo eliminato dai playoff e non si è posto il problema, ma altrimenti ci sarebbe stato il problema di
2: dover giocare
1: da un'altra
2: dove?
1: parte.
2: Esatto.
1: E dopo quelle sono cose che è vero che non hai 25.000 tifosi della Rimini che ti riempiono lo stadio, quindi se il gioco vale la candela, Vasco.
2: Comunque, però, insomma, in questo caso so il problema non si è posto proprio. Questo problema non si è posto proprio, quindi va bene così. E dicevi, appunto, non so se farà gli stessi numeri Achille Lauro. Devo dire la verità, forse sì, perché so che è molto apprezzato anche come cantante, chiaramente di un'altra generazione, forse rivolto anche ad un
1: pubblico. Sicuramente sarà un pubblico più giovane. Rispetto...
2: Sì, anche se lui poi comunque è anche trasversale. Anche lui piace.
1: È molto trasversale, ovvio che però Vasco ha i suoi affezionati dagli anni 80 fino agli anni 70.
2: Achille Lauro che dubito fosse ancora nato in quegli anni.
1: Però sicuramente è uno dei cantanti che va per la maggiore, ma direi che a Rimini, non è a Rimini inteso come provincia, quest'estate
2: di no, di,
1: praticamente
2: guarda,
1: tra Rimini
2: e questa sera Riccione, Riccione, che c'è lo show mi pare sia in Piazzale Roma
1: Brignano?
2: Uno show proprio musicale, okay. Quello che apre
1: comunque
2: l'estate,
1: tra Rimini e Riccione Cattolica, diciamo che i big della canzone in buona parte passano da queste parti.
2: Esatto, domani sera sul palco di Piazza dei Cecchini ci sarò anch'io, mi esibirò.
1: Cosa fai tu?
2: C'è un evento per la festa della Repubblica e però volevo
1: cosa
2: dire
1: c'entri?
2: Che mi esibivo anch'io, perché no, vabbè, modero, aiuto, conduco.
1: Ma dappertutto la chiamano.
2: No, perché sai, in questi giorni ci sono un sacco di artisti, volevo dire che c'ero anch'io.
1: Poi
2: dici, so che non...
1: Poi vuol fare la finta modesta, lo dice,
2: no, lo
1: non dicevo. Dicendo.
2: No, l'ho detto, infatti.
1: Si in parlava questo... di grandi artisti, poi fa a Riccione.
2: Non
1: c'è
2: in
1: qualcosa.
2: Piazzale Roma, perché lì c'è il concerto questa sera e poi ci saranno tutti i concerti
1: ma
2: dell'estate.
1: Riccione c'è qualcosa, no? Perché io domani
2: no,
1: sera...
2: ma è diverso, questa sera
1: sì,
2: cantano,
1: sì, bene,
2: io stasera non canto,
1: certo, sì, sì.
2: Canto sotto la doccia.
1: Casa.
2: Giusto, bravo,
1: casa,
2: fai bene.
1: Mi trovate sempre lì, nessun palco mi avrà.
2: Chissà, magari ti prenderanno anche quelli prima o poi.
1: No,
2: c'è
1: no.
2: stato un altro grande evento nel fine settimana che si è concluso nella giornata di ieri. Sei andato a fare un po' di spinning?
1: No.
2: Perché no?
1: Mi imbuco in quel traffico, secondo te?
2: Ma vai a piedi o in bici?
1: A piedi anche lì.
2: A in bici.
1: Cioè, ma non ho
2: capito.
1: Perché
2: non hai preso la bici?
1: La mia bici deve cambiare una ruota, si è esplosa e adesso devo...
2: Cioè, lui con 50 gradi all'ombra va a piedi, manco una bici. Va bene, comunque stiamo parlando e qui abbiamo qualche immagine di corredo, così li vediamo loro sudare, noi di meno, anche perché insomma abbiamo acceso pure l'aria condizionata. Vediamo questa 20ª edizione di Rimini Wellness che ha portato in fiera Rimini e non solo migliaia e migliaia di persone. Come sapete non abbiamo mai un dato base di riferimento,
1: no,
2: però
1: solo in più.
2: C'è stato un aumento significativo sia...
1: Però... Ascoltami, ma ci sarà un limite di capienza per queste?
2: No, perché sono sempre di più padiglioni. Sì, perché sono sempre di più padiglioni, 30 padiglioni.
1: Io,
2: ma guardali come corrono, quanto sono brave.
1: Io stapperò una bottiglia quando arriveremo reso conto dicendo stabile
2: ma
1: il numero.
2: Ma no, ma noi non vogliamo
1: perché
2: questo. Cioè, Andrea, guarda
1: capisco,
2: che cosa potresti fare. No, dico perché ci guarda in TV, ma guarda queste persone qui,
1: capito,
2: guarda come
1: non è che
2: sudano.
1: Uno ammette, gira le stazioni radiofoniche, sente una che fa, guarda questi come sudano, secondo te?
2: Così dopo
1: cioè,
2: ci, viene,
1: mestiere da,
2: ci viene a cercare in TV. Allora, 140 paesi da cui sono arrivati i visitatori. Distribuita su 30 padiglioni, 190.000 metri quadrati, oltre 400 brand in esposizione, 30 start-up, più di 600 giornalisti, 2.000 ore di allenamenti.
1: Tutti una persona?
2: Neanche
1: infatti?
2: Tu, cioè, non lo so, non credo si potesse
1: neanche
2: fare.
1: In una...

0: vai a fare un po' di funzionale, nelle palestre al cielo aperto.
1: Io faccio solo il disfunzionale.
0: Esatto, infatti. Quindi insomma, questi sono stati tutti gli appuntamenti che ci hanno tenuto compagnia in questo fine settimana.
1: Però attenzione con le palestre a cielo aperto.
0: Perché?
1: Soprattutto questo fine settimana è stato molto molto a rischio. So che c'è stata un'impennata di richieste di fisioterapia.
0: Te l'ho detto io che secondo me se metti un...
1: La personcina come me, il cinquantenne un po' così fuori allenamento, che passeggia e vede questi che fanno gli esercizi, passa
0: vorrebbe
1: dopo, non c'è più nessuno, dice fanno loro, lo faccio anch'io,
0: certo.
1: E lì le tue ossa, i tuoi muscoli, i tuoi nervi ti presentano il conto.
0: Però secondo me, Andrea, facciamo un accenno anche a quello che, come dicevi tu, gli eventi sono importanti, sono fondamentali per il nostro turismo. Guardando questa mattina anche i quotidiani, ci sono i commenti sia degli albergatori che degli operatori del settore turistico entusiasti. Dicono ce ne fossero di appuntamenti.
1: Tu vuoi andare su questa lettera?
0: In realtà ce ne sono due. Uno, cioè nel senso, l'altra l'avevamo pubblicata forse sabato, quella del comitato, ancora una volta.
1: Beh,
0: con una petizione.
1: Però non è legata all'evento.
0: No, però ma in qualche modo anche questa lettera qui poi arriva a dire: ma siamo sicuri che la vogliamo allargare ancora di più la fiera, anche se poi è legata proprio all'aspetto di Rimini Wellness.
1: Abbiamo detto grandi eventi, traffico in modo particolare qua andiamo sulla zona di Rimini Nord. La lettera arriva da un residente di via Turchetta, che è proprio a ridosso del polo fieristico. Quello che andrebbe detto prima è che da tempo è nato un nuovo comitato che si batte contro l'ampliamento del polo fieristico, forse fuori tempo massimo, perché il progetto è già stato approvato, ci sono già stati finanziamenti, ma insomma vedremo come andrà la cosa. Sabato è intervenuto proprio questo comitato lanciando una petizione, sia online che fisicamente, e potrete trovare tutti i dettagli sul nostro sito. Il motivo della contrarietà a questo ampliamento, che prevede anche la realizzazione tra le altre cose di questa cupola per eventi fino a 20.000 persone nell'area del polo, è legato insomma sia dal punto di vista urbanistico all'impatto che avrà sulla zona, ma anche in modo particolare a una viabilità fortemente congestionata già ora, che con ulteriori eventi, ulteriori ampliamenti vedrebbe, per chi risiede o lavora in quell'area, nuovi disagi. La lettera in questione fa riferimento agli ultimi giorni vissuti con il wellness. Si parla di un dietro le quinte di cui nessuno parla mai, la vita dei residenti letteralmente sequestrati e costretti a subire un degrado insostenibile. Si parla di bombardamento acustico senza sosta, ma anche la problematica delle pulizie negli orari notturni,
0: che fanno rumore chiaramente.
1: Si parla di decenza e igiene, ma usano un termine che quello latrina a cielo aperto, e ovviamente quello che è un problema che poi chiunque sia andato in fiera per grandi appuntamenti, quello del parcheggio selvaggio, perché quando terminano i parcheggi o chi non vuole spendere
0: 15 euro
1: per tenere l'auto parcheggiata, che effettivamente sono soldini, va a cercare posti anche dove i posti non ci sono, con grave disagio perché si trova davanti ai cancelli o davanti, magari non c'è il passo carraio, ma se ti parcheggiano davanti al cancello per uscire di casa, anche a piedi, ovviamente ci sono dei seri problemi.
0: Poi diciamo che c'è anche stata questa cosa, ostaggi del calendario fieristico, perché chiaramente anche per chi vive da quelle parti, per il parcheggio, per la vivibilità, insomma è un po' preoccupato da quando arrivano questi grandi appuntamenti. Tra l'altro questo signore, una lettera firmata con tanto di nome e cognome, dice che nei giorni del Rimini Wellness più volte fatto sollecitazioni, l'URP, la polizia locale, e pare che gli abbiano risposto: c'è il concerto di Vasco Rossi, come se l'intera città dovesse spegnersi e tollerare solo perché c'è un grande evento da un'altra parte. In effetti nella zona della fiera, lui dice, nelle giornate di venerdì e sabato non si è vista una pattuglia da nessuna parte, nemmeno per gestire un traffico che era ormai al collasso. Questo
1: effetti,
0: non lo so perché
1: sono passato da quelle parti sia giovedì che venerdì, perché per accompagnare la figlia a scuola. Posso dire che rispetto ad altri eventi fieristici non c'erano quelle pattuglie che di solito sono posizionate nei luoghi critici, poi magari si posizionano lì e iniziano ad operare se effettivamente c'è un traffico sostenuto, però le vedi già in zona, magari all'altezza delle rotatorie o degli svincoli più importanti. Ecco, in questo fine settimana non c'erano. C'è il problema in questo caso effettivamente le forze dell'ordine hanno un numero, cioè le forze dell'ordine che gestiscono il traffico hanno un numero oltre quello non si può andare, considerando che siamo già arrivati in un periodo di grande presenze turistiche,
0: certo.
1: Quindi carabinieri, polizia di Stato probabilmente erano impegnati in altri tipi di controlli, la polizia locale non ha probabilmente le

0: forze per gestire due grandi eventi di questo tipo. È anche ovvio che
1: contemporanei,
0: che quando qualcuno dice ma questi eventi andrebbero spalmati meglio, però è ovvio che uno, quando tu annunci la data del wellness, non sai che arriverà Vasco.
1: E non rinuncia Vasco per dire guarda, abbiamo già Rimini,
0: esatto,
1: wellness, non venire.
0: Non è che tu ti accordi col cantante per decidere quando viene. Il cantante ha il suo tour e tra l'altro questa è una data zero, quindi un anticipo, quindi non si poteva fare. Su certi eventi non ha nessuna voce in capitolo l'amministrazione, e quindi è ovvio che anche chi dice ma spalmiamoli meglio questi appuntamenti, non è
1: guarda, diciamo
0: possibile.
1: Che si dice sempre ne vogliamo di più di questi eventi. Quante volte sentiamo dire fiera occupata tutte le settimane? Ecco, chiaramente chi abita da quelle parti penso che tremi a queste ipotesi.
0: C'era un ulteriore evento, forse di impatto minore, ma in qualche modo di impatto, perché al Pala Congressi credo ci fosse un convegno nazionale dei veterinari, cosa che ha portato su Via della Fiera, nei pressi dello stadio, ulteriore traffico.
1: La chiusura di questa lettera, che poi insomma potete leggere nel dettaglio, lui dice: ora di fermarsi e pensare e rivedere seriamente i piani prima di costruire altro. Dice: un grande evento funziona se rispetta anche la dignità dei residenti della zona in cui si... È chiaro che guarda, contemperare tutte le esigenze credo che sia difficile. Noi vi abbiamo raccontato il grande successo di queste manifestazioni e allo stesso tempo abbiamo provato per quanto ci è possibile anche dare voce a chi invece la vive in modo diverso. Poi non è detto che tutti i residenti la vivano nello stesso modo, però insomma questo signore, visto che credo anche in modo abbastanza insomma comunque puntuale ma anche rispettoso, abbia messo in fila una serie di cose, quindi abbiamo pensato che potesse meritare una sua visibilità anche questa sua protesta, diciamo così.
0: Io dico solo che se per un attimo uno esce dal disagio, no? Dalla macchina, dalla moto, dall'intoppo, come a me è capitato di girare a piedi per la città, era comunque un bel vedere.
1: Ma certo,
0: era una bella
1: vedere tanta gente,
0: con tanta gente,
1: sì.
0: Quel, un turismo anche sano, no? Quello che si vuole, perché tanto la gente che arriva per un concerto, la gente che arriva per partecipare a un evento fieristico anche legato al benessere, è quel tipo di turismo che si vorrebbe avere.
1: E d'altra parte ricordiamoci, noi viviamo di quello, cioè non tutti, ma diciamo che buona parte
0: poi
1: del nostro
0: PIL. Io comprendo
1: tutti
0: i disagi e probabilmente avrei scritto le stesse cose se fossi stato
1: sotto casa, assolutamente,
0: sotto casa
1: assolutamente.
0: Caos.
1: E d'altra parte leggevo ancora questa mattina, poi magari la facciamo anche vedere questa pagina adesso del Carlino, l'entusiasmo ad esempio invece degli operatori balneari uscendo dai grandi eventi, ma parlando anche proprio dell'inizio della stagione estiva, perché questo è stato un ponte molto appetibile. Con un solo giorno di ferie, che è quello di oggi, potevi partire venerdì da una qualsiasi città della nostra Italia, arrivare in Riviera e magari, visto anche il bel tempo, anche se oggi un po' le previsioni insomma non sono così favorevoli come negli ultimi giorni, però farti 4 giorni al mare, e quindi sai, chi ama il mare non vede l'ora di andare sotto l'ombrellone e abbronzarsi, fare i primi bagni. Effettivamente, andando in giro, io in modo particolare insomma ho fatto una passeggiata in quel di Riccione, c'era tantissima gente, cioè strade dove facevi fatica a trovare parcheggio. Questo ti dice che è anche stamattina leggevo appunto i commenti degli operatori balneari, dicevano: se questo è l'inizio se questo effettivamente si prefigura un'ottima annata, un'ottima estate.
0: Ci saranno anche i momenti no, come
1: evidente, assolutamente. Però guarda, lo leggiamo qua, vediamo, Matteo, facciamo vedere questa pagina. Corsa all'ombrellone per il ponte, siamo sulle pagine del Resto del Carlino, assaggio d'estate, piena al 75%, chiaramente si parla di tutti i mix di eventi di questi giorni, le previsioni dei bagnini, se questo è l'inizio ci aspetta un'ottima annata ed è già boom di stranieri. Effettivamente anche io ho sentito tante persone parlare lingue diverse, questo probabilmente anche grazie ai voli, che comunque non tantissimissimi, ma ci sono.
0: Questa settimana c'è l'esordio del collegamento
1: oggi,
0: con la Germania. Oggi
1: si arrivano i primi tedeschi attraverso il volo da Colonia, e ad esempio c'è chi racconta, come Mauro Vanni, che è andata molto bene, l'estate è iniziata ufficialmente. Gabriele Pagliani, che dice che addirittura sabato erano pieni zeppi, hanno dovuto mandare ospiti nei bagnini vicini, e quindi e pare anche, qui c'è questa nota giustamente chiesta dai colleghi del Carlino sul divieto di fumo in spiaggia, che tutto sommato è andata bene. Chiaramente molte persone non lo sapevano, quindi sono state edotte di questa novità, ma almeno per le voci che hanno sentito i colleghi pare che nessuno abbia eccepito più di tanto. Quindi insomma, effettivamente anche dal punto di vista del mare è stato ed è un bel ponte.
0: Buongiorno alla consulta della solidarietà, buongiorno a Roberto, buongiorno a Giorgio col suo hashtag ragazzi belli del lunedì, e adesso andiamo invece a parlare di note dolenti, cioè di truffe, perché i numeri delle truffe in provincia di Rimini sono in aumento costante, sia quelle ordinarie, diciamo così, che quelle online. Per fare prevenzione e informazione, la Procura e le Forze dell'Ordine hanno elaborato un vademecum che è stato presentato nei giorni scorsi proprio in Procura.
2: Dalle truffe più tradizionali, come quella dello specchietto, a quelle più sofisticate, come lo schema Ponzi, utilizzato nella truffa di 80 milioni nel fotovoltaico con base riminese, smascherata dall'operazione Cagliostro. Sono oltre 1.300 ogni anno i fascicoli aperti dalla Procura di Rimini per truffa, quest'anno già 520, di cui 295 contro noti, 225 contro ignoti. Da qui la scelta di realizzare un vademecum in collaborazione tra Procura, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. I principali consigli, rivolti soprattutto agli anziani, anche se nessuno è immune dal rischio di cadere in trappola. Non aprire la porta a sconosciuti, non consegnare contanti o gioielli, banche e agenti non chiedono PIN o bonifici, riflettere sempre, diffidare quando viene inculcata un'urgenza emotiva, non cliccare sui link ricevuti via SMS e chiudere le conversazioni sospette e, infine, chiamare un familiare o l'ente di riferimento con un'utenza telefonica diversa e rivolgersi sempre alle forze dell'ordine.
3: È una sintesi delle varie tipologie di truffe, anche se su tutto ciò vi è già un'attività di informazione da parte di tutte le forze dell'ordine, e di redigere insomma una sorta di vademecum che abbia anche una impaginazione di non di semplice lettura e di immediata impressione, in modo così da lanciare un altro allarme, anche tenendo conto appunto dell'evoluzione che l'intelligenza artificiale porterà anche in questo settore criminale, proprio per incrementare l'attenzione delle persone su questo fenomeno. Nasce dall'esigenza su cui ci si scontra quotidianamente quando arrivano denunce sempre più frequenti di truffe, quando il meccanismo per carpire la fiducia delle persone è sempre più raffinato e quando spesso dietro alle truffe ci sono organizzazioni o comunque sistemi anche internazionali che rendono estremamente complesso, quando una denuncia non è tempestiva, riuscire a recuperare in particolare il denaro che è stato carpito.
1: Attenzione, attenzione, veramente
0: sempre
1: tantissima.
0: E in questo caso dalla prevenzione passiamo all'ennesimo episodio.
1: Ma ennesimo, Andrea, questo è una cosa drammatica.
0: Sì, leggevo ieri anche sul nostro sito, invece di proteggerla come avrebbe richiesto il suo ruolo, ne abusava sessualmente in modo ripetuto. Una vicenda drammatica, quella che ha portato sabato all'arresto e alla custodia in carcere per un 44enne che costringeva la figlia 13enne della sua convivente a subire atti sessuali. Sentiamo.
4: L'incubo è finito il 5 maggio, quando una pattuglia dei carabinieri di Riccione viene inviata in un'abitazione per una lite in corso. Quando arrivano sul posto trovano una donna alterata con il compagno. Racconta ai militari di aver appena scoperto che il convivente, un 44enne brasiliano, abusava sessualmente della figlia 13enne da quasi un anno. La ragazzina viene ascoltata in audizione protetta e il quadro che emerge è terribile. Gli abusi avevano avuto inizio nel mese di luglio del 2025. Lei, ancora 12enne, dormiva su un materasso gonfiabile in salotto e l'uomo l'aveva raggiunta, le aveva bloccati i polsi e aveva avuto con lei un rapporto sessuale completo. Inizialmente aveva cercato di convincersi che si trattasse di un incubo, ma purtroppo era stato solo l'inizio del suo calvario. Da ottobre le violenze erano diventate sistematiche, l'uomo andava nella sua stanza, la tirava nella zona lavanderia, lei cercava in tutti i modi di resistergli, provando a colpirlo per tentare invano di respingerlo. Per atterrirla ancora di più, lui le diceva che avrebbe ammazzato ammazzato la madre, avrebbe chiamato le assistenti sociali per portare via la sorellina piccola, figlia dell'indagato e della donna. È arrivato anche a mettere dei pezzi di vetro nel ghiaccio che le dava, una sorta di avvertimento perché stesse zitta. In un atto estremo di autodifesa, la giovanissima ha iniziato a registrare con il cellulare gli ingressi notturni dell'indagato nella sua stanza e ci sono audio espliciti acquisiti dagli inquirenti che documentano gli stupri. La ragazzina si era aperta con il fidanzatino coetaneo che ha confermato di avere raccolto le sue confidenze e di averle procurato, grazie all'aiuto della mamma, la pillola del giorno dopo, perché lei temeva di essere rimasta incinta del 44enne. Violenze inaudite che si sono consumate in una situazione di grande fragilità. La ragazzina è rimasta orfana del padre, il rapporto con la mamma, anche lei di origine latinoamericana con problemi di alcolismo, è molto complesso. Erano stati attivati anche gli assistenti sociali ed era partito un procedimento penale per maltrattamenti a carico della donna, poi archiviato. Fardelli pesanti che non hanno permesso alla tredicenne di aprirsi e raccontare quello a cui era costretta. L'unica volta che aveva provato a farlo con una persona adulta vicina alla famiglia non era stata creduta. Solo la chiamata ai carabinieri per la lite ha permesso di far emergere la vicenda in tutta la sua drammaticità. L'uomo è così finito in manette, portato in carcere con accuse pesantissime, con l'aggravante di avere compiuto atti abietti nei confronti di una persona con meno di 14 anni e facente parte del suo stesso nucleo familiare. L'incubo è finito il 5 maggio quando...
0: Le buttiamo le chiavi?
1: Non lo so, Andrea, guarda, io ieri quando sono uscita da queste 7-8 pagine, insomma, in cui veniva raccontata questa vicenda, ho dovuto un attimo... per qualche minuto occuparmi d'altro, cioè provare un attimo a distogliere lo sguardo, anche se noi abbiamo cercato, anche nel rispetto di tutta questa storia, in particolare di questa ragazzina, di togliere tutto quello che non era necessario. Direi che già comunque si capisce molto bene, non c'è bisogno di altri dettagli. E allora ti dici, com'è possibile che succedano cose di questo tipo, e quanto sarebbe potuto andare avanti se non succedeva una cosa di questo genere? Perché poi, insomma, anche gli adulti che in qualche modo in questo anno si sono interfacciati con questa ragazzina che era terrorizzata, non sono riusciti a cogliere che c'era qualche cosa che non andava. E sì, cioè, va bene anche la fragilità degli adulti, ci sta anche quello, però la protezione dei bambini, perché stiamo parlando, credo, quando è successo la prima volta aveva 12 anni, e la protezione dei bambini spetta a tutti, cioè
0: siano tutte parole di troppo.
1: Ah no,
0: perché
1: cioè
0: non c'è proprio,
1: non c'è nulla da dire, non c'è nulla da dire. Lasciamo la cronaca.
0: Sì, lasciamo la cronaca e adesso abbiamo un fuoco di fila di tagli di nastro.
1: È vero, anche proprio nei lunch,
0: potevano
1: sempre tagli
0: fare
1: del
0: un
1: nastro.
0: Taglio unico
1: e invece
0: lungo tutta la riviera, da nord a sud, perché i primi due riguardano la tua Riccione. Partiamo da quello più atteso, no? L'inaugurazione del nuovo tratto riqualificato del salotto della Perla Verde di Viale Ceccarini. Parliamo del tratto tra Viale Gramsci e l'incrocio con Viale Dante. Tu hai chiesto in tutti i modi di essere tu ad andare, perché volevi essere la prima a passeggiare in quel tratto riqualificato.
1: No, volevo essere la prima che in un'ora e un quarto riuscisse a fare 3 conferenze stampa.
0: E casualmente,
1: e ci sono,
0: tra l'altro, ha incontrato passeggiando la sindaca di Riccione,
1: sì,
0: Daniela Angelini,
1: loro,
0: e l'assessore Cristiano Andrucci. Allora, come Simona gira sempre con telecamera e microfono per ogni evento, li ha anche intervistati.
5: Abbiamo rispettato i tempi che avevamo dato agli operatori e residenti. Avevamo detto che entro il 31 maggio questo secondo stralcio sarebbe stato aperto. Oggi è il 30 di maggio e, come vedete, abbiamo rispettato questo impegno che ci eravamo presi. Ma soprattutto a ridosso della stagione estiva non potevamo effettivamente permettere di andare oltre. Da settembre partiranno poi i lavori del terzo e quarto stralcio per completare il tutto entro la primavera del 2027. Un investimento importante di circa 10 milioni di euro.
6: È tutto studiato al minimo dettaglio, che è in funzione ambientale ma anche, diciamo, architettonico, perché proprio è questo l'emblema di questo viale. Un bosco filare ma di una grande eleganza e che diventa un salotto. Quindi questa è l'anima di Riccione che noi con questo progetto abbiamo cercato di portare avanti. Anche questo fatto che il cantiere sta andando avanti per stralci, perché dobbiamo garantire anche la stagione estiva a tutti gli operatori, permette anche di vedere quello che è il futuro già e il passato. E penso che questo, ecco, vedere quello che è stato e quello che sarà ecco, penso anche faccia capire dove questa città sta andando.
5: C'è veramente una visione politica chiara, solida, che sta accomunando tutta l'area centrale. Siamo partiti dalla nostra eccellenza che era il lungomare e da lì ci siamo ispirati per il resto della riqualificazione e rigenerazione dell'area mare.
1: Ultimo passaggio, la piazzetta, che su questo insomma c'erano anche dei problemi legati alle pertinenze. A che punto siamo?
5: Ecco, lì purtroppo non siamo riusciti ad arrivare fino ad oggi con il completamento anche di quell'area, perché ci sono stati problemi di accordi fra i privati, non è dipeso da noi, però insomma ci sta quando si è in tanti anche fra di loro dovessi d'accordo, però nel giro di 20 giorni sarà completata anche la piazzetta.
1: Ti dirò bello. Che a me piace, io sinceramente mi piace questo, mi chiedo quando c'era già tanta gente, spero che le persone siano educate e non passeggino sopra le sente arbore che sono state piantate.
0: Già lo fanno sul lungomare.
1: Devo dire che sono curiosa di andare a vedere anche di sera, perché appunto veniva illustrato durante questa breve conferenza che è stata fatta proprio come inaugurazione, poi in realtà la strada era già vivibile e percorribile, e questo palo Ceccarini di cui si è parlato tanto, che c'è anche nella prima parte del viale, quello che era già stato inaugurato l'anno scorso, ma che forse su un tratto un po' più lungo fa anche un certo effetto anche di luce, pare che faccia uh-huh. degli effetti anche sui pini. Ho contato i pini che sono stati stati sostituiti,
0: non è che...
1: perché sai che inizialmente si era pensato che i pini potessero reggere, poi quando siamo andati a lavorare hanno lavorato anche con i compressori per cercare di liberare le radici, perché effettivamente adesso i pini hanno tutta questa parte permeabile dove sopra appunto ci sono anche queste piccoli cespugli di vario tipo, per cui non dovrebbero, ma diciamo che insomma mi sembra un ipotetico che non servirebbe neanche creare problemi alla parte calpestabile, però ecco ne hanno dovuti sostituire, ne abbiamo contati 6 o 7 che sono stati
0: non puoi dire 6 e 7 nella stessa frase,
1: 6-7 non si può dire, lo so, l'ha fatto anche il Papa, lo posso fare anch'io, 6 o 7 penso 7.
0: Montando la testa.
1: Se lo fanno anche personalità di questo tipo, lo
0: vabbè,
1: possiamo
0: in ogni
1: fare
0: caso qualche vedo che piace almeno a chi ha visto le immagini sulla nostra pagina social. Enrico dice veramente bello, più elegante. Roberta dice meraviglioso. Alex, arriviamo, perché evidentemente non è di qui ma frequenta Riccione, un'istituzione, bellissimo, questo scrive Roberta. Gianluca dice anche lui bellissimo, ci piace, dice Rossella. Elvira dice anche lei arrivo. L'unico commento non positivo è quello di Clara, che dice ancora più stretto il viale.
1: Effettivamente un po' Clara ha ragione, perché lasciando spazio alle piante, perché appunto è stato richiesto che i pini fossero ancora elemento cardine proprio di quel tratto di passeggiata di Viale Ceccarini, cosa che invece ad esempio è diversa nel tratto tra Viale Milano e Piazza Roma, dove ci sono le palme.
0: Sì.
1: È chiaro che se provi a tutelare l'uno e l'altro, quindi si spera anche poi nell'accuratezza della gestione, ma anche nella sensibilità delle persone nel muoversi in modo. Devo dire che però a me è piaciuto, molto essenziale, sobrio.
0: Vuole quello, vuole sapere se piace a te.
1: A me è piaciuto, sì, perché non ha tante cose, siccome io non amo tante cose, il troppo, allora
0: tra un'inaugurazione e l'altra andiamo a salutare Bruto e Petra, che giustamente riposano, e possiamo vedere anche questo breve video che ci ha mandato.
1: Vediamoli come reggono il caldo Bruto e Petra.
0: Così, riposando
1: reggono benissimo,
0: è giusto,
1: il caldo,
0: riposare, tra l'altro ho visto vedi è giusto, è così,
1: ma però io non si guardano
0: uguale
1: questa mattina, forse...
0: ma no, ma fanno un pisolino, magari prima si guardavano, poi si sono girati, c'era anche una zampetta fasciata,
1: speriamo nulla di grave.
0: Petra forse ha avuto qualche problemino.
1: So che tu vorresti essere insieme a loro a riposare,
0: no, vorrei essere lì
1: allora restiamo a Riccione per un'altra inaugurazione avvenuta questa nella giornata di venerdì, ma
0: voi
1: siccome
0: quando
1: non c'eravamo,
0: fate le cose uno dopo un due
1: uno
0: tre
1: via
0: quattro,
1: l'altro,
0: sei,
1: sì sì, tac tac tac come si suol dire, e secondo me non abbiamo ancora finito per quest'anno, cioè per questa estate. E adesso andiamo sulla banchina del porto, che è stato riqualificato con questa gradonata, e noi ci abbiamo mandato
0: senso buono
1: il nostro Stefano Ravaglia, che ci racconta come è stata riqualificata l'area del porto.
2: Veste completamente rinnovata per il porto canale di Riccione, terminati i cantieri che hanno trasformato le due sponde in un'unica infrastruttura urbana che va incontro alla vivibilità pedonale, è avvenuto il taglio del nastro della nuova banchina. L'ultimo tassello arrivato a compimento è la gradonata di Viale Parini. Non c'è ancora un programma ufficiale di iniziative, ma nell'idea dell'amministrazione, oltre al luogo di ritrovo e di passeggiata, soprattutto nelle ore serali, lo spazio potrà essere fruibile dalla collettività ed è già previsto un evento di inaugurazione.
7: Innanzitutto siete tutti invitati domenica 31 dalle ore 18 con Brezza, il primo evento musicale con un DJ set su una barca che dà l'idea di un cambio di passo di quest'area. Quello è il punto di partenza e quello sarà il filo conduttore di tanti altri eventi che, grazie anche alla collaborazione dei comitati, organizzeremo sempre con musica, divertimento e fruizione del nuovo spazio urbano.
2: L'intera area è stata dotata di un sistema di illuminazione pubblica a basso consumo energetico, di percorsi privi di barriere architettoniche e di pavimentazioni tattili pensate per la massima inclusività. È stato completato anche l'intervento che ha ridisegnato Viale Bellini nel tratto compreso tra Viale Dante e il sottopasso ferroviario fino a Viale dei Mille, nell'ambito del progetto di riconnessione ecologica lungo l'asta fluviale del Rio Melo. Ma sul porto canale i lavori proseguiranno per completare anche il successivo tratto della passeggiata.
5: Questi spazi hanno anche, diciamo così, un valore sociale per noi, proprio perché vanno in questa direzione di unire sempre più una comunità. Oltre all'aspetto ambientale, dove lo vediamo sempre più verde, meno cemento e quindi in una visione veramente proiettata sul futuro di questa città che stiamo inseguendo.
1: E queste le parole della sindaca.
0: Alla fine, a Riccione, in questo periodo si concentrano una marea di tagli del nastro,
1: sì, sì,
0: il
1: vero.
0: Ponte sul Marano che
1: sì.
0: ha riaperto, la banchina.
1: Poi secondo me arriverà
0: Cittarini,
1: anche il Lungomare del Sole adesso. Sì, sì, per quello che ti dicevo che non sarà l'ultima.
0: Ma secondo te è stata una scelta ad hoc di chiuderli tutti insieme o la tempistica?
1: Non saprei,
0: dei
1: non ti so dire. Poi mi dicevano che, secondo me, tornando su Viale Ceccarini, il tema della piazzetta,
0: sì.
1: no? Che comunque
0: ha
1: insomma
0: detto una ventina di giorni.
1: Una ventina di giorni, e credo che poi ci sarà proprio una sorta di evento anche per l'inaugurazione di quella piazzetta. Quindi, insomma, Riccione, quando c'è da inaugurare, cerca di farlo anche creando
0: questo, diciamo,
1: dei propri veri eventi. Devo dire che su questa parte
0: fanno così.
1: Del porto canale che è stata riqualificata, ho letto qualche polemica perché ci sono anche dei locali che hanno probabilmente, insomma, richiesto l'utilizzo dello spazio pubblico e quindi hanno posizionato alcuni tavolini con gli ombrelloni anche in alcune parti, almeno in tre punti secondo me lungo la banchina, proprio per permettere ai loro avventori di poter, che ne so, sorseggiare un caffè, un aperitivo, guardando anche il porto, vedendo magari il passaggio delle imbarcazioni. Sono a Riccione che abbiamo un gran porto, però insomma qualche piccola imbarcazione che passa, e so che anche su quello, insomma, sul fatto che lo spazio pubblico che dovrebbe essere utilizzato da pedoni e ciclisti, insomma, senza alcuna soluzione di continuità, è stato visto da alcuni in modo un po' critico. Però voi ditecele, cioè, ma insomma, siccome abbiamo tanti amici anche che ci seguono da Riccione, che cosa ne pensate? Se siete già andati a fare una passeggiata, se vi piacciono anche queste novità oppure le avreste fatte in modo diverso.
0: Saluto anche Roberto che dice: ciao bella gente, buon inizio d'estate, soprattutto al buon Polazzo, perché
1: sì,
0: questa è la
1: vero.
0: Sua stagione preferita.
1: Roberto,
0: hai
1: proprio preso, guarda,
0: proprio
1: non vedeva l'ora, Andrea,
0: sono
1: che scoppiasse il caldo. Comunque ti dico, a proposito di caldo, non so, a tutti coloro che come Andrea non l'amano particolarmente, oggi un po' di pioggia forse, adesso vediamo un attimo, attorno a mezzogiorno potrebbe arrivare un po' di pioggia, c'è un'allerta meteo gialla, quindi quella inferiore, per diverse province della nostra regione, ma anche per la nostra, dove tra l'altro deve esserci più pioggia che in altri posti. Domani ho visto non proprio sole splendente, ma comunque dovrebbe essere una giornata gradevole. Credo poi da mercoledì possa tornare un po' di maltempo, ma tanto da mercoledì dobbiamo tornare tutti a lavorare.
0: Un po'.
1: Dovrebbe rinfrescare, te lo volevo dire, infatti era questa l'ultima cosa, so che questo a te piace,
0: molto piacere.
1: Quindi forse per un paio di giorni puoi respirare.
0: Intanto saluto anche Stefano che dà il buongiorno, e adesso da Riccione ci spostiamo a Savignano per l'inaugurazione, anche in questo caso, di un nuovo nido.
1: Sì.
0: Che entrerà in funzione col prossimo anno scolastico.
1: Sì, da settembre.
0: Adesso. Gli spazi recuperati sono quelli in cui un tempo vivevano le suore maestre pie che hanno gestito la scuola fino al 2012. Chi avrà fatto il servizio? Ma
4: A Savignano su Rubicone una nuova preziosa opportunità per le giovani famiglie alla ricerca di realtà a cui affidare i propri bimbi. Da settembre la Scuola dell'Infanzia Vittorio Emanuele II accoglierà infatti la sua prima sezione di asilo nido, che nascerà nello stesso stabile dove già si trova la materna, completando così la proposta per la fascia 0-6 anni.
8: È un tassello importantissimo, fondamentale per la nostra città, ma è un tassello che si inserisce in una visione d'insieme, quella che ci porterà ad aprire da qui a settembre altri 206 e che ci porteranno ad avere una dotazione di asili, di posti all'asilo nido pubblici di 150. Un obiettivo importante che copre la demografia della città e che dà una certezza alle famiglie, alle giovani coppie savignanesi.
9: Un nuovo passaggio nella storia di questo asilo che ha 159 anni, è stato fondato nel 1867, è un passo per noi nuovo perché non ci siamo mai occupati del settore 03, ma abbiamo visto che era il momento giusto questo per estendere il nostro servizio.
4: L'intervento, per un costo totale di circa 1.250.000 euro, di cui 580.000 da PNRR e il resto da risorse comunali, ha permesso il recupero di locali dismessi per realizzare le classi che accoglieranno 29 piccoli alunni, ma anche spazi esterni per l'outdoor education.
10: Abbiamo usufruito del primo piano dei locali della struttura, che ospitavano originariamente i locali abitativi delle suore, quindi camere, soggiorno, cucina, e li abbiamo recuperati a nuova vita. Quindi in questo piano, primo piano della struttura, abbiamo due grandi sezioni, poi abbiamo recuperato un vecchio terrazzo ammalorato e infine in esterno demolito un ex garage e recuperato come sezione all'aperto. Poi abbiamo collegato questa sezione esterna con i locali all'esterno, all'interno, tramite un percorso di pergolati a lamelle orientabili che possono essere quindi aperti e chiusi a seconda del tempo e possono essere fruiti dai bambini e dalle maestre per più utilizzi, ecco.
1: Bello questo, quando si aprono delle strutture che vengono utilizzate per i più piccoli, quello che diceva il sindaco, insomma, se una città dà la possibilità a tutte le famiglie di avere un luogo sicuro dove portare i propri bimbi già da piccolissimi, credo che sia una città che è a misura di famiglia e quindi è una buonissima cosa.
0: E adesso andiamo al mare.
1: Andiamo al mare?
0: Andiamo al mare, andiamo a parlare di questo podcast.
1: Sì.
0: Che si chiama Oltre la Riva, che è uscito su Spotify. 4 puntate realizzate da 3 classi di studenti del liceo Serpieri. 4 i temi trattati, siamo ovviamente liceo Serpieri di Rimini, in quel di Viserba. 4 i temi trattati, tutti legati al mare: il novel food, le barriere soffolte, gli antichi mestieri e le ostriche.
1: È vero.
11: Oltre la Riva è uscito su Spotify. 4 le nuove puntate del podcast in questa seconda edizione del progetto, che ha coinvolto in quest'ultimo anno scolastico gli studenti del triennio del liceo Serpieri in un'esperienza che ha unito giornalismo, ricerca scientifica e comunicazione digitale. Il percorso si è articolato in 4 moduli per un totale di 34 ore formative. Alcuni studenti hanno partecipato a lezioni online dedicate al podcasting, allo storytelling e alle tecniche dell'intervista giornalistica. Altri invece si sono concentrati sulla comunicazione. 3 studenti sono stati i nostri ospiti per raccontarci il lavoro fatto e i temi trattati.
12: Ci sono stati proposti vari incontri a scuola su tutte e 4 le tematiche dei podcast e successivamente ne abbiamo scelta una su cui concentrarci. E grazie anche all'aiuto di Elisabetta Zavoli, per esempio, siamo stati in grado di scegliere le persone da intervistare. Per esempio, io ho intervistato il fondatore di un'associazione che si occupa della coltivazione di alghe. Giusto, la mia puntata parla di novel food, okay. Esatto. E si chiama Sapore di futuro e si incentra su come le alghe possano essere un cibo innovativo e un cibo sostenibile per il futuro del pianeta.
13: Le barriere soffolte sono delle strutture artificiali costruite dall'uomo, quindi, a largo della riva del mare di Riccione. Sono delle strutture create principalmente per far sì che le onde del mare vengano smorzate e che quindi a riva ci sia un'erosione della battigia ridotta rispetto a quella che ci sarebbe se non ci fossero. E è stato scoperto poi successivamente che queste barriere sono ospiti di microorganismi, comunque degli insiemi di batteri che si vengono a creare, che collaborano tra di loro all'interno di esse.
14: Ho avuto una conoscenza più effettivamente oggettiva sul mare, perché comunque mio nonno è pescatore, viene da una famiglia, quindi ho scelto questo progetto proprio perché io adoro il mare e non voglio vederlo scomparire, cioè voglio proteggerlo. Diciamo che quindi con questo podcast ho ottenuto, tra virgolette, delle armi per fare questo, perché adesso se qualcuno mi dice ma il mare, io posso arrivare lì e dirgli le ostriche sono importanti.
1: Lei è meravigliosa anche nella comunicazione, tutti questi ragazzi che sono stati qui nostri ospiti settimana scorsa. No. A proposito di ragazzi,
0: suonava come una minaccia.
1: Sì, ma no, in senso buono, cioè secondo me fanno bene. Poi ci torniamo al mare perché c'è un'altra bella iniziativa. Anzi, facciamo così: prima andiamo a parlare di questa iniziativa.
0: C'è Roberto che chiede se sei andata ieri sulla spiaggia di Riccione, c'è una rassegna sportiva Sport Mediaset. No, allora, con giornalisti ed ex calciatori di Serie A.
1: Sì, allora io col calcio, insomma, lo sono molto. Purtroppo ieri ero qua a lavorare, quindi non sono riuscita ad andare
0: lavori
1: a fare
0: troppo.
1: Questa cosa. Sì, lavoro troppo, hai ragione.
0: Lo pensano tutti.
1: Allora, aspetta, cosa vuoi fare? Perché volevo dirti questa cosa carina, perché mi hai fatto venire in mente, parlando del liceo Serpieri, di un'altra scuola che nei giorni scorsi, in particolare la sezione artistica del liceo Volta Fellini di Riccione.
0: Sì, c'è una sfilata.
1: No, ma sono stati bravissimi, Andrea. Io sono passata da quelle parti perché la facevano nell'area esterna dell'ex fornace e ho visto che stavano tutte attrezzando.
0: Non ti sfugge niente a Riccione.
1: No, c'è una l'hanno realizzata proprio come una delle sfilate che vediamo, cioè quindi c'erano le due ale di persone sedute e poi questi ragazzi e queste ragazze bellissimi, anche abbiamo delle fotografie che lo mostrano, perché degli abiti, delle creazioni tutte ispirate alla dark couture.
0: Guarda, sotto vado a sfogliare.
1: No, ma infatti guarda,
0: immagini.
1: Ma le faccio vedere anch'io, perché tanto
0: qua,
1: sono
0: qua.
1: Bravissimo. E bellissime le creazioni un po' sullo spirito Tim Burton, e quindi c'è questa idea dello stile dark ma un po' anche nella riflesso dei ragazzi che studiano queste materie a scuola, quindi romantic goats, cioè quindi bravissimi. E poi siccome nella scuola ci sono tante discipline diverse, oltre a chi fa moda c'è anche chi ha gestito la parte invece illuminazione, visual design. Che dire, io quando parliamo di ragazzi, così come quelli del liceo Serpieri, questi del Volta
0: c'era anche
1: Fellini.
0: Qualcosa di chiaro, però
1: sì, esatto, però vedi,
0: sposa,
1: che, però vedi che ci sono le ragnatele lungo gli abiti,
0: molto anche Mercoledì Addams,
1: sì, perché dai, l'idea era un po' comunque quello spirito lì, effettivamente. Ci sono, la fine della scuola porta con sé tanti appuntamenti fatti dai più piccoli nelle scuole ai più grandi, e sono veramente un bellissimo modo di vedere i giovani.
0: Ho
1: posso
0: visto
1: dirlo.
0: Un'immagine anche di un ragazzo che sfilava.
1: Sì,
0: se non
1: sì,
0: sbaglio.
1: Sì, assolutamente.
0: E io e Matteo Munaretto ci vestiremo così,
1: Secondo me
0: dici?
1: Quest'estate potreste vestirvi così, stareste molto bene, molto bene. Ci
0: non
1: vuole
0: così,
1: il fisico giusto.
0: Come...
1: Ci vuole il fisico
0: non
1: giusto per indossare questi abiti.
0: Parliamo di lui, ecco.
1: Belli.
0: Sì. Con la panzetta di fuori sarei io.
1: Lui è perfetto, spettacolare. Ma adesso torniamo a parlare di ambiente,
0: togliamo la moda, benché sia argomento su cui noi siamo molto
1: ferrati. Altre che la winter, noi siamo molto
0: ma
1: di
0: secondo
1: più.
0: Me, infatti, in realtà sei tu quella a cui si sono ispirati.
1: Certamente,
0: per...
1: guarda, proprio un'icona di stile, direi.
0: Un'icona di stile.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro faremo, il prossimo anno ci sarà Tempo Reale, icona di stile, col sottotitolo, e saranno diversi i conduttori.
1: E assolutamente.
0: 10 giorni per scoprire le profonde connessioni tra le icone di stile.
1: No,
0: tra l'essere umano e le creature marine.
1: Esatto.
0: Perché le profonde connessioni tra noi e le icone di stile non ci sono. E non servono neanche 10 giorni per scoprirlo.
1: No.
0: Il 5 giugno invece partirà la 6ª edizione del festival Into the Blue Sea Life.
1: Bravissimo.
4: riconoscere le connessioni profonde che legano tutte le forme di vita, offrire uno sguardo diverso sulla natura e sulle sue creature. È quello che farà dal 5 al 14 giugno Into the Blue Sea Life Fest, il festival ideato dalla Fondazione Cetacea che si svolgerà tra Rimini e Riccione.
15: Siamo arrivati alla sesta edizione di Into the Blue Sea Life Fest con grande emozione. Abbiamo 10 giorni di programma, di attività libere, accesso gratuito, conferenze, presentazioni, film e corsi per i volontari per affrontare anche le possibili nidificazioni di tartarughe marine che potrebbero ricapitare sulle nostre coste, e laboratori per i più piccoli, ovviamente, sempre per cercare di portare tutti a essere sensibilizzati sempre di più sulla profonda connessione fra noi e il mare. Infatti il tema di quest'anno è le coesistenze, proprio per sottolineare il fatto che siamo tutti connessi, e anche la natura ci ha aiutato a sensibilizzare. Voglio solo ricordare l'episodio dell'anno scorso della nidificazione in spiaggia. Noi abbiamo avuto oltre 300 volontari che ci hanno aiutato per oltre 3 mesi, e veramente decine di migliaia di persone che tutti i giorni venivano a sostenerci, a chiederci cosa stesse succedendo, a che punto fossimo, e la natura ci ha regalato la nascita di oltre 30 piccole tartarughe, che è stato un piccolo miracolo che speriamo di poter recuperare, insomma di ripetere nei prossimi anni sempre più spesso.
4: Il festival sarà anche l'occasione per presentare la campagna di raccolta fondi che mira a raggiungere i 20.000 euro per garantire le cure alle tartarughe che saranno ricoverate nel centro di recupero di Riccione. Un'iniziativa che ha una sua specialissima testimonia, la tartaruga Giulia, arrivata all'ospedale della Fondazione un anno fa con il cranio gravemente lesionato e con profonde ferite. Dopo le cure dei veterinari e dei volontari ha ripreso finalmente il largo, con un rilascio che ha dato avvio in modo simbolico al crowdfunding.
15: È supportata da Riviera Banca e ci sosterrà, ci aiuterà a raccogliere i fondi che ci servono sempre per curare le tartarughe, soprattutto nel corso dell'inverno, che è un momento un pochino più difficile sia per gli arrivi delle tartarughe sia per appunto la nostra possibilità di raccogliere fondi.
0: Pensa quanto sarebbe bello poter andare a vedere queste tartarughe all'ex delfinario di Rimini, dove da 4 anni doveva esserci ormai l'ospedale tartarughe, questo centro anche per la sensibilizzazione su tutto quello che è il mare Adriatico, e ancora lì è tutto fermo, è una zona di degrado praticamente totale, e io ogni tanto cerco vecchie notizie, guardo, non si muove nulla.
1: Non si muove
0: veramente
1: nulla.
0: Un paradosso.
1: Adesso anche sabato non ne hanno parlato, sinceramente, devo dire la verità, erano a Riccione a fare questa presentazione, però poi c'era anche l'assessore di riferimento e del comune di Rimini, Anna Montini, e di quello di Riccione, Cristian Andruccioli, però questo tema non è stato toccato. Sappiamo tra l'altro che anche proprio per la vendita che c'è stata a questo punto all'asta della ex Colonia Bertazzoni, anche insomma, l'ospedale delle tartarughe, che è vero che non è più nello stabile principale, ma comunque nel complesso della, è chiaramente in grande dubbio, anzi dubito che insomma se ci fanno un grande albergo vista mare.
0: Perché noi non è che parliamo solo per noi o per gente che sa di cosa stiamo parlando. L'ex delfinario di Rimini chiuso da svariati anni, 4-5 anni fa è stato realizzato un bando per affidarne la gestione. Il bando è stato vinto dalla associazione di imprese che vede Fondazione Cetacea e Club Nautico di Rimini. Da lì a poco si dovevano iniziare dei lavori per realizzare appunto sia delle attività legate alla Fondazione Cetacea, all'ospedale delle tartarughe, ma anche visite guidate, la possibilità di entrare all'interno, poi appunto una serie di attività legate anche al Club Nautico, alle uscite in mare. I lavori erano partiti, poi si è scontrati con una serie di abusi edilizi precedenti che non possono essere sistemati, in quanto appunto c'è un abuso, e se viene buttata giù la parte che risulta essere un abuso rischia di crollare tutto, perché sono in parti strutturali.
1: Certo.
0: Quindi ne è nata una querela, a questo punto senza fine, tra la soprintendenza e gli aventi diritto, perché per tanto tempo, adesso credo sia stata interrotta, ma per anni hanno pagato l'affitto che dovevano pagare per poter avere quell'area senza in nessun modo poterne usufruire. L'amministrazione si è interessata alla vicenda, ma evidentemente non è così semplice andare a patti con la soprintendenza, e non so se l'amministrazione ha armi per dire fate così a prescindere, perché poi rischia di doverne pagare di suo pugno le conseguenze. Tra l'altro, su quell'area adesso c'è questo master plan legato alla riqualificazione di quel tratto di lungomare dove si affaccia anche l'ex delfinario. Non so se nell'ambito di questo master plan ci sia ricompresa anche il futuro di quello stabile. C'è anche da dire che questo master plan sembrava dovesse essere presentato sul finire dello scorso anno, poi a inizio, ma ancora non si hanno dettagli su quello che prevede quella documento, e che tra l'altro in sé dovrebbe avere anche una risposta in tema parcheggi, credo, perché sappiamo che la zona del piazzale Fellini, della grande rotatoria insomma che di fronte al Grand Hotel, era la zona inizialmente indicata per un parcheggio interrato a Rimini, poi si è switchato, si è cambiato e si è deciso di investire i denari su quello in piazzale Marvelli, che dovrebbe essere aperto tra fine giugno e primi di luglio. Dell'altro parcheggio interrato nulla più si è saputo, tranne che dovrebbe rientrare in questo nuovo percorso di riqualificazione. Però insomma sono vicende su cui si attendono le novità, così come si attende questa settimana, scade l'ultima proroga per Aurora Immobiliare,
1: lo dicevi all'inizio,
0: prima,
1: sì.
0: E quindi tra oggi e mercoledì dovremmo conoscere quale sarà il destino dello stadio di Rimini.
1: Ma guarda, più che continuare a parlare di polemiche, visto che oggi perché? È anche un po' una giornata di semifesta, andiamo a parlare ancora di ambiente, perché c'è questa bella notizia. Devo dire che insomma loro sono veramente molto molto appassionati e fanno appassionare anche noi. Stiamo parlando di Lipu Rimini e di Monumenti Vivi, che sempre Rimini, che dopo aver così premiato una casa amica delle rondini e una casa amica dei balestrucci, vanno a premiare proprio questa settimana un hotel amico dei rondoni, e quindi ci sarà una targa su questo hotel Belvedere Spiaggia, che si trova a Viserba, che da anni protegge la signora, in particolare Rosangela, questi piccoli fori di areazione dove nidificano i rondoni. E quindi, a mio avviso, anche per chi è alla ricerca di un turismo anche in una zona fortemente antropizzata come la nostra, attento però a queste dimensioni ambientali, credo che possa essere anche un bel modo di farsi conoscere. Quindi ci sarà questa insomma consegna di questo premio già il prossimo venerdì 5 giugno, poi ci sarà una camminata urbana. Diciamo che viene proprio spiegato come i rondoni arrivano a primavera.
0: Un rondone non fa primavera,
1: È, è diverso dalla rondine, comunque
0: fa primavera,
1: no, però è diverso, te lo dico perché sai, cioè, è importante. Comunque i rondoni arrivano dall'Africa subsahariana, te pensa quanto viaggiano in primavera, e proprio nidificano nei nostri edifici, rendendosi così scrigni di biodiversità dal prezioso valore ecosistemico. Quindi veramente, quando vediamo in giro anche questi stormi di rondini o rondoni, poi magari sono solo gli esperti che sanno, io riconoscere effettivamente faccio molta fatica, ma sono meravigliosi, e soprattutto quando trovano questi nidi, se non li roviniamo noi, poi li vedi veramente anche per lungo tempo attorno ai loro piccolini.
0: Si potrebbe fare un evento contro l'eccesso di antropizzazione.
1: Ma lo so, Andrea, ormai noi siamo talmente tanto antropizzati che dovresti abbattere
0: un'antropizzata contro la Rimini antropizzata.
1: Voleva dirlo.
0: Sì, ce l'avevo lì, ce l'avevo
1: esatto.
0: Lì.
1: Una campagna di crowdfunding che parte con un'antropizzata.
0: Sì. L'antropizzata.
1: Lo sapevo che lo volevi dire, ce l'avevi lì sulla punta della lingua.
0: Ma adesso andiamo a cavallo tra Rimini Nord e Rimini Sud. Togliamo questa notizia perché ce n'è un'altra da aprire che riguarda il gioco. Ce l'hai tu, allora lo voglio anch'io.
1: Sì, è vero, adesso esatto. Te l'apro quella lì, tu intanto
0: perché,
1: puoi leggere
0: perché,
1: qualcosa.
0: Perché, bello, perché adesso leggiamo.
1: Sì, leggiamo.
0: Allora, Rimini Sud,
1: ma
0: guarda,
1: possiamo per vedere questa bella foto, perché effettivamente questi campi sono un bel vedere.
0: Un nuovo playground inclusivo, colorato e sostenibile nel cuore del Parco Pertini tra Marebello e Riva Azzurra. Questo lo chiede il Comitato Rimini Sud, che si appella all'amministrazione comunale, ma anche a RBR, per avere una sorta di playground simile a quello che è stato inaugurato da poco al Parco
1: Don Tonino Bello
0: di Viserra.
1: C'è una piscina nuova.
0: Allora, quindi abbiamo da una parte c'è Rimini Nord che dice però il lungomare a Rimini Sud è più bello, è più fruibile.
1: Esatto.
0: E lo voleva. Invece Rimini Sud dice sì, però voi avete il playground più bello.
1: È
0: più
1: così.
0: E poi Rimini Nord dice: però noi ci abbiamo la piscina. E Rimini Sud dice: noi non ce l'abbiamo più la piscina.
1: E vabbè, insomma,
0: adesso, no, ci scusino i comitati.
1: No, no, vabbè, ma ci sta. E che poi dopo, sai, effettivamente
0: sarebbe bello avere
1: tutto dappertutto. Tutto. Però non è così semplice, anche no. Perché se non sbaglio, anche a livello di insomma, di quella zona lì, comunque in zona Rimini Sud ci sono stati anche altri campi sempre sportivi che sono stati messi proprio a fruizione della cittadinanza e dei turisti, per cui insomma questo è.
0: A questo punto noi torniamo alle inaugurazioni, torniamo all'ambiente e questa volta parliamo di un impianto di risalita, non per gli sciatori, ma per le piccole anguille, che è stato inaugurato nei giorni scorsi sotto il ponte dello Scout. Siamo a Rimini, vediamo. Un percorso dedicato per permettere alle anguille di compiere il proprio viaggio riproduttivo. Sul fiume Marecchia, sotto il ponte dello Scout a Rimini, è stata inaugurata la scala di risalita per i giovani esemplari di anguilla europea, specie a rischio di estinzione. Iniziativa che fa parte del progetto Glass Eel Rescue dell'Università di Bologna, finanziato dalla Regione, e suggella la collaborazione fra l'Ateneo e Costa Edutainment.
16: Queste scale di risalita sono di due tipi. Una sono, diciamo, quelle tradizionali, quindi con salti di quota per la, diciamo, la fauna mitica, diciamo, tradizionale, chiamiamola così, e anche uno scivolo che serve, diciamo, per la migrazione delle anguille.
17: Nel nostro fiume c'è una bella biodiversità e queste anguille possono proseguire il loro percorso senza, diciamo, ostacoli creati da questa briglia.
18: Ricordiamo che l'anguilla è un pesce catadromo, quindi svolge una migrazione in mare per la riproduzione, mentre appena le larve schiudono, dal mare salgono i fiumi e si stanziano nei fiumi fin quando poi non arriva poi il periodo della maturazione sessuale, per poi ripartire, riandare nel mare di Sargassi, che è un luogo molto remoto a 9.000 km da questa costa, per appunto far avvenire la riproduzione.
19: L'altra parte di progetto riguarda invece la creazione di un protocollo di alimentazione che utilizza le uova di granchio blu, e quindi ha questo duplice importanza il progetto, sia rispetto alla conservazione dell'anguilla, ma anche proprio per l'utilizzo del granchio, che è appunto una specie alloctona invasiva che sappiamo sta creando tutta una serie di problemi lungo tutta la costa dell'Emilia Romagna, ma non solo, diciamo, è un problema è estremamente diffuso.
0: Insomma, abbiamo sentito anche alcune voci, c'era l'assessore all'ambiente, c'erano esponenti dell'Università di Bologna che si sono occupati direttamente del progetto, ma anche insomma chi per la regione è stato referente di questa iniziativa. Sicuramente una bella iniziativa ed erano molto belle, diciamo, per chi ci seguiva in TV le immagini.
1: Chi seguiva in radio, perché chi è in TV ci ha visto. E
0: sì, no, perché ci seguiva in TV le ha viste e
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: sicuramente
1: infatti.
0: Belle.
1: Ma poi fanno migliaia di chilometri. Ma ho sentito due parole chiave: granchio blu, che sai, insomma, noi abbiamo tante volte seguito questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì,
1: questa mattina
0: ho avuto la notizia quasi in anteprima, quella
1: sì,
0: dell'esistenza.
1: Sì, sì, assolutamente. Questa mattina sulle pagine del Corriere, nella quella dedicata a Cesenatico, possiamo farla vedere questa pagina. Polpi. Adesso lo chiedo a Matteo Menaletto, che è un grande esperto di ambiente.
0: Polpi
1: divoratori di granchi blu. La ricerca entra nella fase 2. Dopo averne sperimentato l'efficacia nei laboratori d'acquacoltura proprio di Cesenatico, si preparano delle tane per rilasciarli in mare, perché pare che i polpi siano grandi appassionati di granchio blu. Se lo mangiano proprio come se non ci fosse un domani. Quindi, visto che noi abbiamo questa presenza molto aggressiva del granchio blu, che provoca anche tanti problemi alla pesca, si sta mettendo in moto questa possibilità. Poi mi chiedo, non è che dopo ci avremo troppi polpi? Non lo so, comunque insomma è tutto sotto il controllo dell'Università di Bologna.
0: Ma il polpo che mangia il granchio blu diventa blu?
1: Non lo so. Comunque sono state fatte già delle prime prove negli scogli davanti a Riccione. Riccione ha degli scogli, non ha...
0: Ma se non lo sai tu?
1: Dove? In che zona? Mi chiedevo in quale, perché adesso in questo momento mi sfugge. E quindi dai laboratori al mare c'è questa possibilità. Intanto però c'è un po' un invito alla prudenza, perché viene detto dagli esperti: non pretendiamo di risolvere il problema del granchio blu in modo definitivo, non è questo l'obiettivo. Abbiamo però verificato che il polpo può dare un contributo estremamente valido per ridurre la presenza di questo crostaceo invasivo nelle nostre acque. Poi il polpo è anche buono, cioè no, anche il granchio blu mi dicono, però insomma forse il polpetto, ci fai una bella insalatina di pesce.
0: E tutti i polpi che ci stanno sentendo cosa penseranno?
1: No, sott'acqua non ci sentono.
0: No, no, guarda che abbiamo i ripetitori,
1: Vabbè, qui si
0: arriviamo ovunque.
1: Si potrebbe parlare tanto tempo di tutto ciò. Ma adesso
0: torniamo
1: anche poi dopo diamo una notizia anche di sport.
0: La notizia con la quale abbiamo aperto, vale a dire questa doppia scossa di terremoto che ha colpito la Romagna. Parliamo di una scossa nella notte, poco prima delle 2, e una nella mattinata di oggi, poi con un bis di entità inferiore nel giro di pochi minuti alle 7:58 e poi alle 7:59, epicentro a Meldola. La prima scossa, appunto, magnitudo 3.2 ma 22 km di profondità, la seconda sempre 3.2 ma a 8 km di profondità. È stata distintamente sentita in varie zone della Romagna. Non sono segnalati al momento delle problematiche per quanto riguarda cose o persone, ovviamente tutte le verifiche sono attualmente in corso.
1: Assolutamente. Allora, questa mattina forse vi è mancato il nostro Roberto Bonfantini, ma visto che non ci sono state, si è dedicato più a Vasco che non allo sport in questo fine settimana, ma un paio di notizie di sport ve le possiamo dare noi. Intanto possiamo dire che Marco Bezzecchi, re del Mugello, la sua prima vittoria in questa pista, possiamo definirla così, non tanto di casa perché magari quella di Misano è più di casa, però comunque nella nostra regione, Gran Premio d'Italia, veramente una bellissima doppietta per l'Aprilia. E non è andato bene invece Bastianini, che credo sia proprio caduto mentre cercava di risalire il gruppo. Se queste notizie arrivano dal Mugello, gli altri, perché noi abbiamo parlato soprattutto di eventi che ci sono stati a Rimini, ma in questo fine settimana c'è stato anche il Grand Prix Track a Misano, 44.000 spettatori, tutti appassionati di questi bestioni, sai, che poi porti in pista. E poi, ma c'è una passione maniacale. Mi hanno raccontato che prima di arrivare al Misano World Circuit, moltissimi si sono fermati negli autolavaggi del territorio per rendere lindi, puliti e brillanti i loro mezzi enormi, e quindi erano tutti lì veramente come se lucidassi una moto, e loro però lucidano un intero camion. Poi ricordiamo che questa sera c'è un appuntamento con calcio.basket, serata basket, perché poi domenica si parte con la finalissima,
0: la serie finale.
1: Questa sera ospite della trasmissione che vedremo a partire dalle 20:35 è Giovanni Tomassini, quindi
0: uno dei grandi protagonisti,
1: esatto, di questa stagione. Lo aspettiamo.
0: 10:20 minuti, noi siamo arrivati in conclusione. Guardavo se c'erano sui siti altri aggiornamenti sulla scossa, ma insomma, al di là della preoccupazione legata in modo particolare nella notte al boato che ha preceduto la prima delle due scosse, la seconda appunto nella mattinata, però erano cose che avevamo comunque già detto. Continuiamo a ricordare che non ci sono stati problemi a cose o persone, che poi è la cosa principale. 10:21 minuti, noi ci fermiamo qui, ed è, diciamo che non c'è più faccio cose vedo gente, non c'è più io ne ho lette cose, quindi siamo l'ultimo baluardo della mattinata.
1: Esatto, allora noi rimaniamo qui ad essere una bandierina in questa mattinata di Icaro TV e Radio Icaro fino al 12 di giugno. Poi insomma vi spiegheremo che cosa verrà dopo,
0: quando lo
1: sapremo anche noi, vi diremo tutto anche per il corso dell'estate. Grazie come sempre a Matteo Monaretto, ci ritroviamo non domani,
0: no,
1: che domani insomma seguiteci sul sito che sarà puntualmente aggiornato, ma ci ritroviamo con tempo reale mercoledì mattina, perché lo fai tu, quindi sarà puntualissimamente aggiornato.
0: Degli impegni,
1: ciao a tutti.
20: Tempo reale, l'informazione in diretta.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.

0: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 38 62.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca in primo piano: una lite degenerata in violenza con un uomo che ora lotta tra la vita e la morte. Teatro dell'episodio è avvenuto nella notte tra 29 e 30 maggio, un ex hotel abbandonato di Miramare dove due stranieri si sono affrontati fino a che uno dei due ha impugnato un tubo di ferro colpendo il rivale alla testa. A dare l'allarme intorno alle 2 del mattino è stata una donna, spiegando di una violenta lite in corso e di un uomo forse morto. Arrivati sul posto, gli agenti si sono imbattuti proprio nella donna appena uscita dalla struttura, dove ha spiegato c'era una persona a terra in condizioni critiche. Poco dopo si è avvicinato ai poliziotti anche un uomo d'origine ucraina che, accompagnandoli dalla vittima, ha più volte ammesso le proprie colpe. Sono stato io, ha detto, fate presto, l'ho ammazzato. Il ferito era riverso su un letto con una copiosa perdita di sangue dalla testa. Immediato l'intervento del personale sanitario per trasportarlo all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ancora ricoverato in condizioni critiche. Per il presunto aggressore trasportato in carcere, l'accusa è di tentato omicidio. Ha passato sul tetto dell'abitazione ben 25 ore, dalle 19 di sabato 30 alle 20 di domenica 31, prima che i negoziatori dei carabinieri lo convincessero a scendere, scongiurando il peggio. Un fine settimana di grande apprensione nel complesso di via Lucchesi a Rimini, poco distante da via Euterpe e via della Repubblica. Un uomo di 46 anni, dopo aver compiuto atti di autolesionismo all'interno dell'appartamento in cui vive coi genitori ultraottantenni, è salito sul tetto minacciando di buttarsi. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno attivato i negoziatori dell'arma per cercare di mantenere calmo l'uomo che mostrava segni di nervosismo, hanno costantemente comunicato con lui anche nelle ore notturne attraverso il luminello sul tetto. Nelle ore più calde, temendo il rischio di un malore dovuto al sole e all'assenza di sostentamento, gli hanno passato bottigliette d'acqua. Nella tarda mattinata di domenica hanno poi consentito ad amici e parenti di affacciarsi dal luminello per parlare col 46enne e finalmente in serata, dopo ben 25 ore di negoziazione, l'uomo si è convinto a rientrare in casa ed è stato affidato alle cure dei sanitari. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte, l'1.51 nel Forlivese con epicentro a Meldola, a profondità di 22 km. Molti cittadini hanno raccontato di un boato, si sono svegliati, ma non si segnalano comunque situazioni critiche. Alle 7.58 una seconda scossa nella stessa zona, sempre di magnitudo 3.2, ma con epicentro più di superficie, 8 km, seguita un minuto dopo da un'altra scossa più lieve di magnitudo 2.3. Gli episodi sono stati avvertiti distintamente anche in altre zone della Romagna, ma non si segnalano conseguenze. Rimini va ad archiviare il secondo evento in 3 anni che ha avuto protagonista Vasco Rossi, un bilancio positivo con grande visibilità per il territorio. Il servizio.
2: 50.000 fans per 2 concerti, 230 tende accampate da giorni fuori a Romeo Neri, la posta, rocker di zocca fuori dal Grand Hotel, una macchina dell'accoglienza che grazie anche alla concomitanza con Rimini Wellness ha fatto registrare il tutto esaurito. Un piano sicurezza e viabilità che ha garantito, nonostante qualche disagio, afflusso ed deflusso senza problemi. Rimini archivia l'evento Vasco con un bilancio positivo in termini di numeri e visibilità. Il rocker, parlando con il sindaco prima del soundcheck di venerdì sera, aveva detto: a Rimini è come stare a casa, si respira la stessa aria di zocca, qui ci tornerei ogni anno. Parole che, unite a quelle del primo cittadino, caro Vasco, Rimini ti aspetta sempre a braccia aperte, per noi riminesi e ogni volta a ritrovare uno di noi, quando arrivi tu si sente subito che cambia l'aria, sanno tanto di un arrivederci. La doppia serata non ha registrato particolari criticità. L'ampia zona off limits attorno allo stadio e le aree parcheggi allestite fuori dal centro storico hanno permesso di far defluire tutto il traffico all'incirca in un'ora il primo giorno e in 40 minuti circa per la data zero. Decine gli agenti di polizia locale al lavoro, insieme alle altre forze dell'ordine e a tantissimi volontari. Ma non è tempo di rilassarsi. Domenica, sempre a Romeo Neri, arriva Achille Lauro con l'anteprima del suo progetto live Comuni Immortali.
1: Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità.
3: Noi due siamo bravi,

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran, il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per il negoziato di pace, sottolinea Teheran. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così Mattarella nel messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno. Negativo al test di Ebola, l'uomo arrivato in Sardegna dal Congo sabato scorso, il rischio nel nostro paese basso, ribadisce il Ministero della Salute. Salvo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Buongiorno da Antonella Mitola. Attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che il nucleare non è parte del negoziato. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Israele avanza in Libano. Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare i quartieri a sud di Beirut. E noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Netanyahu l'ha detto questa mattina, anche se gli attacchi per adesso non sono ancora avvenuti, forse anche per il no della Casa Bianca, che teme che questa pesante offensiva di terra israeliana in Libano faccia saltare anche il tavolo con l'Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito che la DF non si fermerà fino a quando Hezbollah continuerà a lanciare razzi e droni contro il territorio israeliano. Dopo un weekend di continui allarmi in Galilea e la morte di un altro soldato israeliano ieri, l'esercito ha preso il castello di Bitfor, roccaforte crociata strategica per il controllo di un'ampia area a sud del Libano nel tentativo di tagliare i movimenti di Hezbollah per i rifornimenti, operazioni che sappiamo hanno un altissimo prezzo per la popolazione civile libanese. Dopo giorni di pesanti bombardamenti nelle principali città del sud del Libano, da Tiro a Natabie, e ci sono altre vittime tra cui anche bambini, oltre a altre migliaia di sfollati. Secondo descrizioni di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe telefonato nelle scorse 24 ore sia a Netanyahu che al presidente libanese in vista dei negoziati che comunque vanno avanti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Domani c'è un altro giro di tavolo. Intanto la Francia ha chiesto una riunione urgente oggi del Consiglio di Sicurezza per quella che è un'escalation che si fatica davvero a capire come fermare, appunto, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si riunirà oggi da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al conflitto in Ucraina. Accuse reciproche di attacchi su obiettivi civili fra Mosca e Kiev. La prospettiva di negoziati sembra allontanarsi. Petroliera russa bloccata in Atlantico dalla marina francese. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: La notte scorsa una massiccia offensiva di droni russi su varie zone dell'Ucraina avrebbe provocato almeno un morto e 26 feriti, bombardata pesantemente anche l'area intorno alla centrale atomica di Zaporizhia. Mosca a sua volta denuncia l'attacco ucraino con droni che nella città di Jenichesk avrebbe ucciso un bambino di 6 anni ferendo altri 11 civili. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro insediamento nel Donetsk, a Tikhonova, mentre il quartier generale ucraino parla invece di truppe russe in difficoltà quasi ovunque, spesso in ritirata. Intanto la marina francese, coadiuvata da alleati come unità navali britanniche, ha bloccato in Atlantico la petroliera russa Tagore, che trasportava greggio contro le sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Un fermo illegale che rasenta la pirateria, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È risultato negativo al test di Ebola. Il paziente ricoverato a Cagliari è rientrato sabato dal Congo. Sentiamo Lucia Scione.
5: Negativi. Campioni del cittadino congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine, analizzati allo Spallanzani. Il malessere che è accusato è estraneo al virus Bundibugyo, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto per tale ragione, non erano stati effettuati controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore, ricordiamo, anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dall'Ebola in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Si fa sempre più critica invece la situazione in Congo e progressivamente in Uganda. Nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree, dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola. In Congo sono 1100 circa quelli attenzionati, ma i test procedono a rilento. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Sentiamo Beatrice Bossi.
6: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive, sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba. È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007, è da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un ventenne ligure. Con la gamba bloccata il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni che hanno subito allertato i soccorsi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'indice PMI manifatturiero in Italia è salito a maggio a 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore delle attese che puntavano a 52 punti. In calo invece a 51,6 punti l'indice manifatturiero per l'Eurozona. Vigilia della festa della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, sì, ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno, nel messaggio, come diceva i prefetti, il capo dello Stato Mattarella traccia il senso delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica dopo la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale e la lotta di liberazione. Il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Un voto che per la prima volta, ricordiamo, vide la partecipazione delle donne, una festa della Repubblica diversa dalle altre, così vuole il capo dello Stato presente una serie di eventi tra oggi e soprattutto domani con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e poi la grande festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Zocchigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 10 gradi sopra la media, potrebbero lasciare il posto a un repentino cambio. L'ultima domenica del mese di maggio, ieri, è trascorsa all'insegna del caldo intenso. In città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari, i valori massimi sono saliti oltre i 30 gradi, ma già da oggi è previsto un brusco cambio di scenario meteo. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici su Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
5: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, novità. 1, 2,

0: Team Blu 2000 News.
1: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran, da parte sua, chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e da Teheran fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'80° anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il pontefice, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, uniti dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis, Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi. Torniamo alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Iniziamo anche questa settimana guardando indietro, non tanto al weekend di sport, anche perché a quest'ora diciamo pure che quello che si doveva dire lo abbiamo già detto. Io dico proprio guardare indietro lungo la linea del tempo. Primo giugno del 1999, per esempio. Nelle camerette di tutto il mondo i computer sono ormai, diciamo, molto diffusi all'epoca, no? E internet c'ha quel suono preciso del modem che si collega. Però oggi, 27 anni fa, un ragazzo del Massachusetts, 19 anni, insomma, si chiamava Sean Fanning, sarebbe diventato anche uno dei primissimi finanziatori di Facebook qualche anno dopo, aperta e chiusa parentesi, insomma, sto Sean Fanning pubblica un software che sta per far esplodere tutto e lo chiama come chiamavano lui al liceo, Napster, lo chiamavano così per via dei capelli crespi. L'idea è di quelli al limite dell'ingenuità, se la guardiamo con gli occhi di oggi, no? Una cosa del tipo: perché non inventiamo un modo che io possa prendere un file MP3 direttamente dal tuo computer e tu dal mio, anche se siamo lontani migliaia di chilometri? È la nascita del concetto di peer-to-peer, un collegamento tra pari grado, detta proprio in due parole, no? Senza bisogno di un server centrale a ospitare i file, soltanto una gigantesca ragnatela, una catena umana digitale. Per ogni appassionato di musica era l'albero della cuccagna, cioè improvvisamente non dovevi più spendere la tua paghetta per comprare un CD che magari già sapevi ti sarebbe piaciuta una canzone soltanto, no? E non devi aspettare la radio per registrarla quella canzone su una cassetta, magari sperando che nessuno parlasse sulla coda. Da quel primo giugno in avanti praticamente la musica ha smesso di essere un oggetto fisico da possedere, da una collezione da spolverare sullo scaffale, e è diventata liquida, questa è la parola scelta, no? Materiale, accessibile, infinita. Poi certo, per scaricare Californication del Red Hot Chili Peppers ci mettevi mezz'ora se andava bene, no? Sperando sempre che nessuno in casa alzasse il telefono, che si interrompeva la connessione, però la sensazione era quella di avere le chiavi del più grande negozio di dischi della terra e di poter prendere tutto senza pagare niente. Praticamente un'intera generazione che impara a cercare, scaricare, condividere tramite internet e anche a fregarsene un po' delle leggi sul copyright, eh? Questo è un retaggio che arriva da quel periodo, l'idea che se una cosa sta online, sta su internet, allora al gratis. Spoiler: non è così. Comunque, dal punto di vista delle etichette discografiche, all'opposto, non c'era nessun motivo per essere contenti. Anzi, forse panico è il tipo di parola che rende l'idea di quella situazione. Cioè, i signori della musica, abituati a margini di profitto stellari, vendendo quei CD, avevano scoperto tutto insieme che il loro intero impero era stato scassinato da un ragazzino con la felpa col cappuccio, capito? E sempre col senno del poi, la reazione delle major è stata un capolavoro di miopia strategica. Cioè, invece di capire che il pubblico stava chiedendo un modo nuovo di consumare musica, hanno scelto la linea dura, hanno fatto causa a Napster, trascinano in tribunale gli studenti universitari, praticamente si sono messi contro la loro stessa fetta di mercato. Rimasto storico il batterista dei Metallica, che si è presentato in tribunale con un faldone di migliaia di pagine con i nomi dei fan che avevano scaricato le loro canzoni. Risultato: che Napster viene legalmente spento nel giro di 2 anni, ma il genio, come si dice, no? È uscito dalla bottiglia. Chiudere Napster è stato come svuotare l'oceano con un cucchiaino, perché il giorno dopo sono nati Kazaa, i Mule, il concetto di torrent. Proprio Napster ha perso sì la battaglia legale, però ha stravinto sul piano culturale. Ha costretto l'industria a fare i conti con la realtà. Ha preparato il terreno per iTunes prima, per Spotify dopo. Ha trasformato noi ascoltatori da collezionisti a utenti. È stato il Big Bang proprio della musica digitale, rumoroso, sicuramente caotico, ma inevitabile. Napster ha cambiato le abitudini di ascolto, ha riscritto i modelli di business, ha trasformato proprio il rapporto tra artisti, pubblico e tecnologia. E tutto cominciava appunto il primo giugno, oggi, di 27 anni fa. Sembra ieri, eh? Lo so che Francesco Filippi in regia c'ha sempre la malinconia pronta. Comunque, le parole di In Blu 2000, partiamo.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Tecnologia e dintorni sono le storie che ci piace raccontare da appassionati prima di tutto, ma soprattutto da persone che provano a raccontare anche quello che c'è dietro. Tutte quelle famose magagne, al punto che addirittura il Papa si è scomodato per parlare di intelligenza artificiale. La cosa da cogliere è che dobbiamo considerarlo come uno strumento, insomma una cosa che aiuti e non soltanto che faccia il lavoro al posto nostro. Uno che ha fatto tesoro di questa visione, no? Anche se io così a senso ho l'impressione che lui sia caduto nella tecnologia da bambino, è il fondatore di Laring Group, che concentra oggi la sua esperienza in una piattaforma che innova il modo di vivere la cultura. Marco Darin, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Senti, è vero che sei caduto nella tecnologia da piccolo, no? Cioè, ne hai fatto un lavoro.
1: Mi hai beccato. Beh, insomma, io ho 40 anni e dico sempre di essere nato forse nel momento giusto, nel senso che era il momento in cui la tecnologia arrivava, però era ancora così imperfetta che per usarla dovevi capire come funzionava, no? Perché io sono stato, mi ricordo, il primo del mio paese, abitavo in un piccolo paese sulle Dolomiti, sono stato il primo del mio paese ad avere internet, avevo 10 anni, avevo internet, ma per far funzionare internet, chi ha la mia età se lo ricorda, bisognava saperlo fare, no? Bisognava.
0: C'era proprio il suono, non era un click, aveva un suono preciso, aveva proprio quel suono inconfondibile, insomma. Ok. Forse l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione dal 1800 ad oggi, insomma, la più grande rivoluzione tecnologica che possiamo vivere. Il mondo si è diviso in due parti. Chi pensa che ormai i robot e i derivati ci ruberanno il lavoro e quindi saremo destinati a non fare più niente, a rimanere schiavi, o dall'altra parte i possibilisti che pensano che invece le intelligenze artificiali faranno tutto il lavoro al posto nostro e noi potremmo dedicarci a studiare, alla cultura, alla bellezza, insomma tutte quelle cose che oggi non riusciamo a seguire. Tu come la vedi?
1: Io la vedo che possono essere vere entrambe, dipende da come la governiamo.
0: Okay. No,
1: perché è come se fossimo nel 1940 e qualcuno dice: ma con l'energia nucleare avremo un sacco di energia pulita. Qualcun altro dicesse: no, ci faremo le bombe e distruggeremo le città. E sono vere tutte e due, no?
0: Quindi,
1: andando sull'intelligenza artificiale, sicuramente, come tutte le cose molto potenti, può avere un enorme potere costruttivo, effettivamente può avere anche un enorme potere distruttivo.
0: Ok, voi l'avete declinata nel senso più bello e più nobile del termine, come aiuto, come sostegno, come modo, penso alle persone magari con una disabilità, per cui anche andare a un museo, no, diventa un po' un'esperienza azzoppata, ecco, che non si può vivere nella sua completezza, o sbaglio?
1: Sì, i musei, devo dire, anche non provenendo di formazione dall'ambiente culturale, sono una realtà che ha, direi proprio a livello di DNA, un grosso desiderio di accessibilità. Cioè, quando si parla con direttori, curatori, eccetera, è l'ambiente, avendo frequentato molti, diciamo, segmenti a livello di industria, di business, eccetera, devo dire è la realtà che ho conosciuto più attenta ai temi dell'accessibilità. Accessibilità che però spesso si scontra con dei limiti tecnici piuttosto che economici, no? Perché poi ci porta anche verso un nuovo concetto, devo dire, di accessibilità, che è l'accessibilità universale. Quindi è rendersi conto che chiunque, chiaramente ci sono delle persone che hanno delle difficoltà enormi rispetto ad altre, ma in qualche maniera l'accessibilità è qualcosa che riguarda tutti, non riguarda solo delle categorie protette, con le dovute distinzioni, ovviamente.
0: Certo.
1: Solo che queste sono, fino ad oggi, erano per lo più ipotesi di letteratura, cioè i musei davvero ne sanno, è da più di 100 anni che ci sono letterature che parlano di come costruire accessibilità nei luoghi della cultura, dopodiché farlo ha sempre richiesto un effort enorme. Devo dire che la tecnologia su questo ha aiutato molto e potrà aiutare molto di più in futuro.
0: Qual è il nome preciso? È Amuse App, in modo che si possa leggere sia all'italiana che all'inglese, cioè come funziona?
1: Sì, Amuse App, noi lo pronunciamo così.
0: Ok, Amuse App è un'applicazione già disponibile per tutti i telefoni e gli smartphone che va proprio in questa direzione, l'intelligenza artificiale che ti dà una mano.
1: Corretto, la nostra visione è quella che nel momento in cui una persona entra in un luogo della cultura possa incontrare una ricchezza enorme, però nella misura in cui il luogo della cultura le va incontro, cioè riesce ad adattare gli strumenti, le modalità e i linguaggi con cui comunica a quella persona. Quindi questo intercetta ovviamente il mondo delle disabilità, per cui a una persona non vedente sarà importante fornire delle audiodescrizioni fatte in un determinato modo, a una persona con delle difficoltà cognitive sarà importante fornire dei testi semplificati, ma intercetta molte altre traiettorie, banalmente che un messaggio deve essere spiegato, quindi una storia deve essere raccontata in un modo a un bambino di 5 anni piuttosto che a un docente universitario che ha comunque diritto a portarsi a casa qualche cosa di utile da quel museo. Quindi che in qualche modo quella che una volta era l'audioguida, il nonno di Amiusato potrebbe essere l'audioguida, oggi diventino magari centinaia di storie che poi hanno lo stesso cuore, che è la realtà che quel luogo della cultura vuole trasmettere, ma sanno declinarlo in maniera diversa, proprio come farebbe una brava guida adattandolo a chi ha di fronte.
0: Ok, ma come funziona? Ho visto che l'app, dicevo, è già disponibile negli store e immagino, adesso ancora non ho avuto tempo materiale per scaricarla e per provarla in prima persona. Chi costruisce questi contenuti? Chi li supervisiona, ecco, questi contenuti?
1: Questa è un po' una caratteristica di AmuseUp che incrocia anche le riflessioni che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, nel senso che ovviamente la tecnologia che rende possibile per un museo di costruire 100 storie diverse è l'intelligenza artificiale. Ora, l'intelligenza artificiale può essere subita o può essere governata da un luogo della cultura. Noi ce ne siamo resi conto perché a un certo punto cominciano a uscire delle ricerche che dicono: guardate che mediamente, queste sono ricerche dell'anno scorso, mediamente già il 50% dei turisti mondiali utilizza ChatGPT per avere informazioni durante le visite. Le visite in Italia sono culturali, chiaramente, certo. No? Il turismo nel nostro paese è un turismo culturale, però questo è particolarmente demotivante dal mio punto di vista per chi gestisce un luogo della cultura, perché i nostri luoghi della cultura posseggono tantissime informazioni innanzitutto, ma poi posseggono anche delle professionalità, ci sono persone pagate brave per fare da curatori, per in qualche maniera estrarre delle verità da documenti storici, dall'arte, eccetera, per dare un'interpretazione. Cioè il museo ha nella sua missione quella di interpretare la realtà, di fornire una chiave di lettura della realtà. Nel momento in cui io entro in un museo e uso ChatGPT, chiaramente una qualunque intelligenza artificiale, per i limiti intrinsechi dell'intelligenza artificiale, se non altro di oggi, la conoscenza che ha di quel luogo della cultura è ovviamente ridotta, banalmente perché non ha accesso a tutti gli archivi, certo, a tutte le informazioni che un luogo della cultura ha, riesce a costruire una narrazione credibile, perché l'intelligenza artificiale è molto brava nel farlo, ma non necessariamente è una narrazione completa, esaustiva, corretta e coerente con quella che è la visione che un luogo della cultura desidera. Quindi che cosa facciamo? In realtà facciamo una cosa molto molto semplice, cioè utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma mettendo prima e dopo l'intelligenza artificiale i professionisti della cultura. Quindi abbiamo creato un agente di intelligenza artificiale, qui però sono i professionisti della cultura a dare in pasto i loro contenuti, quindi a decidere che cosa tirare fuori dagli archivi, diciamo, per produrre dei contenuti. Dopodiché l'intelligenza artificiale fa questo lavoro del creare l'itinerario per esperti, l'itinerario per bambini, l'itinerario accessibile e quant'altro, e poi a valle l'output sono un itinerario, normalmente sono 2-3 pagine di testo che un professionista della cultura rilegge mettendoci il suo timbro nel momento in cui
0: di approvazione,
1: i contenuti sono corretti, facendo le modifiche che ritiene, e poi ritorna l'intelligenza artificiale per tradurre quel contenuto in tutte le lingue del mondo o in quelle che un luogo desidera, quindi costruendo anche un'accessibilità dal punto di vista delle barriere linguistiche, e per generare tutti quegli asset multimediali che rendono una visita piacevole, quindi per generare audio, immagini, musica, video.
0: Certo, una bella esperienza, non ci resta che provarla allora a questo punto, perché quando è stata pubblicata l'applicazione?
1: Allora, l'applicazione nasce a maggio 2024, quindi compiamo 2 anni in questo momento. Chiaramente poi da startup digitale è un qualche cosa che vede novità importanti mese dopo mese, insomma, per esempio la novità un po' di questo mese è stata che abbiamo modificato il sistema con cui raccogliamo dei feedback da parte dei viaggiatori al termine della visita. E devo dire che già oggi, anche lì, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, questi dati, che prima erano montagne di dati ma tutto sommato non azionabili, stanno diventando direttori curatori che si accorgono che il martedì pomeriggio c'è un afflusso esagerato perché tutte le scolaresche si concentrano lì. Sto pensando a cose che ho letto davvero dall'analisi, okay. Piuttosto che il visitatore tedesco non riesce a trovare determinate cose che per lui sono più importanti rispetto a un visitatore italiano, insomma. Quindi interessante, diciamo, un uso dell'intelligenza artificiale davvero che migliora l'esperienza di visita nei nostri luoghi della cultura.
0: Concreto e pratico, Muse App con 2P da cercare in tutti gli store. Poi, se siete un museo e avete intenzione di entrare in questo circuito, museapp.art, il punto di partenza per entrare in contatto con l'idea di Marco Darin, CEO e fondatore di Muse App. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a tutti, buona giornata.

passata in studio, cos'era, un paio di venerdì fa, Valentina Polinori a raccontarci di questa canzone che si intitola Okunide, che me l'ha insegnato lei la pronuncia giusta, e di come è arrivata proprio al francese una cantautrice di Roma, no? Che uno immagina sempre chissà quale scelta di sensibilità, di affinità, però molto più semplicemente lei ha vissuto proprio un tot di anni in Francia ai tempi dell'università, e la familiarità con quella lingua le è rimasta anche adesso che ha a che fare da insegnante con bambini e ragazzi di una scuola proprio in lingua francese. Intervista integrale che vale la pena recuperare su Play 2000, l'app gratuita per riascoltare ospiti, radiogiornali, per sbirciare pure un po' di TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, la televisione di famiglia, insomma, no? Basta cercare il nome di questo programma, le parole di In Blu 2000, ma è molto più facile da fare che non da raccontare. Cambiamo musica con Francesco Gabbani.

invece Eric Clapton organizza questo festival che si chiama Crossroads, prima edizione 1999, cos'è, 27 anni fa, e lui continua a selezionare personalmente gli artisti in cartellone per questi concerti che sostengono il centro di disintossicazione Drug Treatment Center, la definizione ufficiale, fondato proprio da Clapton ad Antigua. Non è un festival che torna ogni anno, ma proprio per questo ogni volta è un piccolo grande evento, no? E quest'anno è l'anno giusto, 26 e 27 settembre ad Austin, in Texas, che magari è poterci essere, visto il cartellone, insomma, comunque, crossroadsguitarfestival.com, se volete dare un'occhiata. Le parole di Blue 2000.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Rap.

Primo ascolto per noi, settimana nuova significa anche scegliere la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, anche se il titolo sembra quel vecchio scioglilingua, no? Vi ricordate, sopra quel palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a questo povero, eccetera, eccetera. Era Pazzi, stupidi ragazzi di Raff, disco in blu 2000 della settimana. Yo,

L'amore è Elisa. La vedremo protagonista a Campovolo di Reggio Emilia l'11 settembre del 2027, con le prevendite aperte da venerdì scorso per una serata di festa. Insomma, i primi 30 anni di carriera diciamo che non capitano tutti i giorni. Tra l'altro, a proposito di Campovolo, o meglio RCF Arena, che è il nome ufficiale, venerdì sera proprio è arrivata la bomba per cui la prefettura di Reggio Emilia ha fatto sapere di aver annullato i due concerti di Travis Scott e Kanye West, il nome ufficiale, che erano in programma il 17 e il 18 luglio prossimo all'RCF Arena. Per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell'elevato afflusso di pubblico previsto nell'arco di 24 ore, sto leggendo testualmente, parliamo di un'arena da 100.000 persone, come dire, nella grande affluenza loro ci speravano, anche perché parliamo di un festival di 2 settimane, nato con l'ambizione di gareggiare con le grandi kermesse europee, e senza i due concerti clou, diciamo che quantomeno c'è un danno d'immagine non indifferente, ecco, per una manifestazione che comunque non era proprio partita con il piede giusto. Comunque, le parole di Inblu 2000. Tra poco invece gli ultimi aggiornamenti della redazione per Inblu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. Si alza dunque in modo forte la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut sembra con il via libera degli statunitensi. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese, minaccia ancora Teheran. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi dell'AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa. Lo scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana al capo dello Stato Mattarella in occasione domani degli 80 anni della Repubblica.
2: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate a bordo di un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 cittadini migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Voltiamo pagina con Cobolli che supera l'americano Svaida in 4 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros a Parigi, attesa ora per gli altri 2 italiani in campo nel pomeriggio, Berrettini e Arnaldi. È tutto, torniamo insieme alle 17:00.

Risky Toll. Il titolo, Bruno Mars, mi viene in mente, ma buongiorno, grande, il rischia tutto, era altri tempi, ma poi noi siamo la radio, insomma la televisione ce l'abbiamo ben salda nei ricordi. Ben trovati, seconda ora con Francesco Filippi ancora in regia. La verità è che parlando di cose successe, per cos'è, una ventina d'anni, la nostra risposta a qualunque dubbio, no, esistenziale, di qualunque cosa, cioè o chiedevi a un amico, oppure, come riflesso quasi incondizionato, no, cercalo su Google. Questa era la risposta. Beh, provatelo a fare oggi. Vi renderete conto che quel rettangolino bianco che una volta era, no, pulito, democratico, non ha più la stessa funzione rassicurante, no, che in tanti ci ricordavamo. La chiamano svolta agentica. Ne anticipavamo qualcosa anche settimana scorsa, ma il fatto è che Google ha deciso che non dobbiamo più cercare informazioni, troppo faticoso, no? Sarà l'intelligenza artificiale Gemini a servirci la pappa pronta. Finestre di dialogo con Gemini o Gemini, insomma, mini app interattive e questa famigerata funzione AI Overview, che significa che i cari vecchi link ai siti internet, no, quelli scritti da esseri umani in carne ed ossa, sono stati letteralmente buttati giù, cioè in fondo alla pagina. Google adesso risponde al posto nostro ed è sempre bene controllare, perché non sono pochi i casi in cui ha inventato proprio di sana pianta, no? Invitandoci implicitamente a ridurre il nostro controllo, e già che ci sono, cannibalizzando il cosiddetto web aperto. Senza contare il fatto che ogni nostra singola esitazione finisce dritta nella pancia dell'intelligenza artificiale per confezionare pubblicità ancora più mirate, no? Che la pubblicità è la questione proprio più terra terra, più spicciola, insomma. E non tutti sono felici all'idea che ogni ricerca diventi un carburante per un modello che poi personalizza sponsorizzazioni e contenuti. Possiamo dire che l'utente medio non l'ha presa proprio benissimo, ecco, e come reazione ha iniziato a guardarsi intorno. Una cosa simile era successa con chi era scappato da ChatGPT per rifugiarsi in Claude, stiamo parlando di intelligenze artificiali, dopo gli accordi di OpenAI col Pentagono, e sta succedendo di nuovo adesso, ma sui motori di ricerca. C'è un esodo silenzioso che negli Stati Uniti ha un beneficiario preciso, con un nome, no, curioso, DuckDuckGo, quello della paperella, no? Col Papillon, progetto che esiste dal 2008 più o meno. E all'indomani dell'annuncio di Google che, insomma, la ricerca sarebbe diventata di questo tipo, agentica, le installazioni di DuckDuckGo sono volate, più 18% in una settimana, 33% su iPhone, giornate da più 70%. E il capo dei Gabis di DuckDuckGo l'ha toccata piano, no? Google sta imponendo l'intelligenza artificiale senza dare la possibilità di scegliere, e i risultati stanno peggiorando, non migliorando. Magari non l'ha detto, ecco, con questo tono, però il messaggio è chiaro. Però perché proprio DuckDuckGo? Perché da anni si vende e si comporta come il motore privacy first. Interfaccia familiare, filtri classici, ma niente cronologia salvata, niente IP raccolti, niente profili pubblicitari. Le ricerche sono criptate, i tracker vengono bloccati e la sensazione generale è quella proprio di un posto dove non ti devi guardare le spalle ogni due click. In più offre browser privati, estensioni, c'è pure un assistente AI, Duck AI, che ti fa usare modelli come GPT-5 Mini, Claude o Llama senza registrazione e senza che le conversazioni finiscano, non nel tritacarne dell'addestramento. C'è però un'opzione radicale e meravigliosa, cioè il tasto senza AI. C'è un click e tutto il mondo generativo scompare, riportando il web degli anni d'oro, no? Quando eravamo noi a decidere dove cliccare, cosa leggere. Adesso, senza farsi troppe illusioni, la separazione, ecco, tra buoni e cattivi non è mai così netta. Il paradiso digitale non esiste e anche DuckDuckGo ha i suoi scheletri nell'armadio. Nel 2022 si è scoperto, per esempio, che alcuni traccianti di Microsoft riuscivano tranquillamente a superare i blocchi di DuckDuckGo. Com'è possibile? Un banale accordo commerciale. Come dire, la privacy assoluta è un miraggio, anche perché nel momento in cui un utente esce dal motore DuckDuckGo ed entra in un sito esterno, i famosi cookie, no? Tornano a masticare e noi ricominciamo a lasciare tante bricioline che segnano la nostra strada digitale, raccontando quello che facciamo, chi siamo, eccetera, eccetera. Comunque, nonostante questi limiti, il trend è chiaro. Una parte del pubblico vuole più controllo, meno profilazione e soprattutto la possibilità di decidere quanto spazio concedere all'intelligenza artificiale. Google sta spingendo verso un futuro in cui la ricerca diventa un servizio
conversazionale, cioè tu fai la domanda e ti arriva direttamente la risposta. Una parte degli utenti invece vuole ancora un motore che faccia semplicemente il motore, che poi alla fine è la solita storia della tecnologia, no? Non è mai soltanto una questione di innovazione, è una questione di fiducia. E la fiducia, quando la perdi, non te la restituisce nemmeno l'algoritmo più brillante del mondo. Passiamo a vedere, perché l'argomento è bollente, non soltanto perché fa caldo, ma se ne parlerà ancora a lungo, e lo faremo anche noi qui. Le parole di InBlue 2000.

0: la domenica.
1: La bella stagione di Saif parte da Bologna il 20 giugno prossimo, 9 concerti attraverso l'Italia in 9 festival d'estate per cantare tutti insieme. Anche questa era Buona Domenica nel pomeriggio di Blu 2000. Questa è anche l'ultima settimana di scuola per tanti studenti, eh? Da che è andata pure quest'anno. E anche chi ha un debito da recuperare, ho scoperto che si fa tutto subito, senza dover aspettare settembre con gli esami di riparazione, che almeno ai tempi miei funzionava così. Però il mio pensiero va soprattutto ai genitori, che per una serie di motivi, chi più chi meno, inizieranno a fare, diciamo, un po' più di fatica, ecco, a far quadrare i tempi e gli spazi. Dai che ce la facciamo tutti insieme anche noi. Le parole

Una canzone che quest'anno spegne 50 candeline, pubblicata nel 1976 e, come era successo già per altre canzoni pubblicate in quel periodo, non è mai entrata in nessun album che non fosse un greatest hits. Insomma, Elton John insieme a Kiki Dee, che facevano il verso ai duetti dell'epoca d'oro della Motown Records, no? Ma stiamo veramente parlando della musica del secolo scorso. E che musica, eh? La casa museo di Berry Gordy a Detroit, tra l'altro, lui che materialmente aveva trasformato la casa dove abitava, nel quartiere generale dell'etichetta che ha fatto un pezzo di storia della musica americana, oggi è un bellissimo museo da visitare. Aperta e chiusa parentesi. Andiamo via, per oggi ci fermiamo qui. Sì, l'idea era di andare a Detroit, partiamo adesso se facciamo in tempo. Se vi va, ci saremo anche domani, dopo aver festeggiato i primi 80 anni della Repubblica Italiana, dopo aver festeggiato mio figlio, che pure è nato il 2 di giugno, sempre qui, nel pomeriggio di In Blue 2000. Vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao! Dici

0: Santa Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, oggi con te parliamo di uno spazio polifunzionale pensato per promuovere l'inclusione, l'autonomia dei bambini con disabilità visiva. Si chiama Togetherland. Stefania.
2: Sì, si tratta di un nuovo spazio che in realtà prosegue un progetto iniziato sin dal 2015 grazie all'associazione Bambini in Braille. Inizialmente è un'associazione fondata da un gruppo di genitori con bambini che hanno disabilità visive per lo più, ma che in realtà nel tempo si è dedicata proprio ai più piccoli e alle famiglie e con gli obiettivi della inclusività, della socializzazione, appunto come tu hai detto. Ecco, nel tempo e grazie a una serie di finanziamenti e di aiuti tra pubblico e privato si è arrivati ad avere una vera e propria casa, una bellissima struttura enorme, pensate che ospitava un istituto scolastico superiore e oggi questo è un sogno che è diventato realtà, dando vita a questo nuovo polo inclusivo della città.
1: E allora sentiamo di seguito Elena Trainini, che è presidente di Togetherland, Piera Sciacca, vicepresidente, Daniela Fiordalisi, del direttivo dell'associazione. Sentiamo.
3: Togetherland è lo spazio di Bambini in Braille proprio perché abbiamo voluto mantenere il nome Bambini in Braille perché nasce 11 anni fa, ma ad oggi sì, l'abbiamo arricchita con Togetherland per aprire proprio uno spazio alla comunità, rivolto non solo alle persone non vedenti ma anche proprio a tutte le persone, quindi aperto a tutti.
4: Qui ci si incontra, ci si fa amicizia, si cresce, si condividono emozioni, si lavora sulle emozioni e si vive soprattutto, si vive la vita dei ragazzi che come tutti i ragazzi hanno la necessità insomma di condividere le loro passioni e le loro emozioni con i loro coetanei.
5: È fondamentale prima di tutto per la valorizzazione delle competenze. Tutte le persone hanno prima di tutto come esigenza una comfort zone e sapere di essere viste e sapere che qualsiasi cosa sappiano fare e possano portare nella comunità qua troverà spazio.
1: Quindi ci sono bambini con disabilità visive, ma bambini che non ne hanno.
2: Assolutamente sì, questa casa è davvero aperta a tutti, in uno dei quartieri più importanti e belli della città di Brescia, e immersa nel verde, e l'associazione punta davvero per tutti a costruire percorsi come detto inclusivi attraverso per esempio il teatro, l'arte, la musica, la danza e lo sport, che gratuitamente vengono proposti a famiglie e naturalmente ai loro piccoli, con tante attività.
1: Quindi non si paga per andare nel centro.
2: Non si paga. C'è una,
1: però ci sarà,
2: verde.
1: Ci sarà un limite di numero a un certo punto.
2: Allora, è chiaro che si tratta di percorsi perché sono previste attività e laboratori che hanno dei numeri, cioè
1: sì,
2: possono ospitare,
1: sì.
2: Quindi quello già
1: ci sarà un'iscrizione.
2: Esattamente, ci sono iscrizioni e ci sono anche dei percorsi con dei professionisti perché ci sono bambini con tante fragilità, ma anche bambini che non ne hanno, ma possono condividere in questo stato l'inclusione.
1: Fa bene a tutti, ecco. Appunto, qualsiasi iniziativa che vada bene per i bambini fa bene a tutti quanti i bambini. Tu hai intervistato anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, sentiamola.
6: Ha un sapore un po' speciale perché ci racconta anche di un percorso speciale. Mi ricordo molto bene quando Bambini in Braille è partita con la forza dei genitori, del volontariato, per poter dar vita a una realtà che fosse il più possibile coinvolta, coinvolgente, inclusiva per i bambini e le bambine con difficoltà a vedere o totalmente non vedenti, e oggi per loro è un sogno che si avvera. Sono cresciuti in questi anni nei contenuti perché hanno lavorato molto sull'inclusione nella cultura, nello sport, nelle attività ricreative educative, e oggi questa casa è anche una casa molto più bella, più accogliente, grazie all'impegno che le realtà del pubblico e del privato hanno messo in gioco.
1: È una casa per, diciamo, fuori dall'orario scolastico.
2: Assolutamente sì, pensa che questa è una era proprietà della Fondazione Conte Gaetano Bonoris e quindi parliamo di una struttura molto elegante, molto bella, che è tornata a vivere con un parco bellissimo che invece ospita H24, nel senso che è sempre aperto e può essere fruibile da tutti con giochi e insomma gli intrattenimenti di un parco pubblico, che in realtà non è pubblico, ma questo è il risultato di questa collaborazione tra fondi pubblici, impiego di fondi pubblici e risorse private, che dà sempre ottimi risultati queste collaborazioni.
1: Beh, in questo caso direi veramente di sì. Mediamente, poi ci salutiamo, quanti bambini usufruiscono dei servizi di Togetherland?
2: Allora, già ci sono circa 70 bambini che in maniera, come dire, permanente usufruiscono dei percorsi, dei laboratori, ma con l'inaugurazione di tutti, perché c'è stato, non dico uno stop, ma un rallentamento per i lavori che sono stati fatti, molto impegnativi, da adesso l'inaugurazione è recentissima quindi da adesso in poi i numeri
1: aumenteranno. Sicuramente,
2: davvero.
1: Beh, comunque è una bella capienza, possiamo dire. Allora, Stefania, grazie per avercela presentata.
2: Grazie a te, Federica.
1: E noi andiamo a Cagliari, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
0: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Con te andiamo in posti molto belli, tra cui Carlo Forte, ma per parlare di un voucher per le famiglie da usare per le varie attività estive di alcuni comuni, non di tutti i comuni ovviamente, Roberto.
0: No, diciamo che l'iniziativa è partita dal comune di Sant'Antioco, che è il comune capofila e lo porta avanti da qualche tempo. Adesso ha pensato che la cosa potesse essere estesa all'unione dei comuni dell'arcipelago del Sulcis, che comprendono l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco. Sull'isola di Sant'Antioco c'è il comune di Sant'Antioco e quello di Calaseta. Questi tre comuni fondamentalmente lavorano spesso assieme e hanno dato vita all'unione dell'arcipelago del Sulcis, e la disponibilità di questi voucher da poter essere utilizzati non solo dai ragazzi di Sant'Antioco e dei bambini di Sant'Antioco, ma anche quelli di Calaseta e Carloforte, mettendo insieme disponibilità per quanto riguarda diverse attività. E questo è un modo per sostenere le famiglie nel periodo estivo, dove per alcuni diventa un vero e serio problema quello di dare delle attività da poter impiegare i propri figli, visto che la scuola non può più, non sono chiuse, quindi c'è da mettere in campo delle attività per
1: e infatti si sta cercando di trovare delle soluzioni, che poi quella migliore sarebbe di far durare di più la scuola e farla ricominciare prima, ma insomma da noi le cose lineari non funzionano, oppure vengono annunciate e subito ritirate, perché tutti terrorizzati che si possa imitare i paesi europei o del nord. Comunque, diciamolo, allora, il voucher è per i minori dai 3 ai 17 anni, giusto?
0: Sì,
1: Roberto?
0: Sì, assolutamente, che consente questa disponibilità finanziaria. Il voucher va alle famiglie che poi dopo lo devono spendere in attività
1: per i figli di quell'età, e le famiglie devono avere un reddito.
0: Quello sì, viene calcolato in base all'ISEE, la del voucher è calcolato in base
1: al reddito,
0: valore di ricchezza.
1: Certo, lo spieghiamolo, perché sennò sembra che potrebbe anche essere un voucher universale. Allora, no. Tu hai sentito il sindaco di Sant'Antioco, che è Ignazio Locci, sentiamolo.
7: Quest'anno abbiamo ritenuto, insieme ai colleghi dell'Unione, cioè del Comune di Carloforte e di Calaseta, la possibilità appunto di istituire un catalogo di attività dedicate ai giovani e bambini per poter appunto contemperare le esigenze della famiglia, coordinare la vita con il lavoro, le esigenze, insomma, anche di dare un un'offerta ai bimbi, ai giovani nel periodo estivo, e quindi avevamo costruito un catalogo. Questo catalogo hanno aderito a associazioni sportive, enti del terzo settore, che appunto animano le nostre comunità, i nostri paesi, e noi ovviamente abbiamo messo le risorse da destinare poi alle famiglie o ai ragazzini, ai bambini, che possono scegliere da questo catalogo le attività preferite, che possono essere sportive, possono essere appunto anche di frequentazione solamente della spiaggia, oppure attività più complesse, più strutturate, che possono essere legate anche allo studio, agli apprendimenti, al potenziamento dell'attività scolastica. E noi riconosciamo appunto a questi, a seconda dell'indicatore economico, un contributo per la frequentazione di queste iniziative.
1: Ecco, quindi tantissime, ci si può fare tantissime cose, insomma, perché i comuni si sono anche organizzati a crearle, insomma, queste attività.
0: Assolutamente sì, ciascun comune si è dotato di diversi servizi per poter partecipare. È naturalmente necessario spendere e mettere delle cifre. Il voucher va incontro alle famiglie che magari hanno più difficoltà per trovare queste risorse, e quindi aiutare i ragazzi a frequentare questi luoghi dove potersi trovare per vivere un'estate diversa, che non sia la classica piazza o la strada solo, ma ci siano anche delle attività formative. Anche si parla anche di corsi di inglese, per esempio, per chi magari vuole incrementare le proprie competenze linguistiche. Cioè, la varietà è veramente ampia di questa gamma di servizi che viene messa a disposizione.
1: E allora sentiamolo ancora il sindaco Locci.
7: Ogni sindaco, ogni amministratore ovviamente tende sempre a cercare un'organizzazione al meglio per il proprio comune. Qui invece vogliamo proprio valorizzare queste differenze, mettere a sistema. Addirittura posso dirvi, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, perché sarà una iniziativa di tipo anche comunitario, un bando dedicato ai ragazzini delle scuole medie prevalentemente, che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. Sosterremo con un camp che si terrà sull'isola di Carloforte, quindi saranno sull'isola di San Pietro a Carloforte, quindi saranno i ragazzini di Sant'Antioco, di Calasetta e anche di Carloforte, che vivranno un'esperienza insieme all'insegna della lingua inglese, che sarà al centro appunto degli insegnamenti. Sarà tutto gratuito in questo caso, perché appunto vogliamo premiare il merito, dargli un'occasione in più, ma soprattutto vogliamo dare la vita di comunità tra di loro, che questo secondo me è un valore importantissimo.
1: No, guarda, ha detto tutto condivisibile il sindaco di Sant'Antioco. Ti dicevo prima della cosa della scuola, perché abbiamo fatto con la nostra collega di Radio Icaro, Simona, l'iniziativa di riaprire le scuole per i dopo scuola, però per aprirle il 31 agosto per i bambini, no? Così le famiglie, anche loro, settembre è un mese critico, non è la riapertura dell'anno scolastico, ma è l'apertura della scuola, dove si fanno diverse attività. No, c'è stata la rivolta degli operatori, sì, turistici, dei bagnini, delle spiagge. Vabbè. Allora, immaginiamo a Sant'Antioco, capirai, se dicono che riaprono le scuole il 31 agosto, prende un colpo. Allora, grazie Roberto, grazie.
0: Grazie a voi, un pomeriggio a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Como, il settimanale, Radio Marconi, Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo.
1: Allora, con te torniamo a parlare di casa Nazareth, che ospita la mensa per le persone che non riescono a poter permettersi un pasto. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma adesso sono usciti i dati dei primi 4 mesi del 2026. Enrica.
8: Esatto, e questi dati sono preoccupanti, perché c'è un forte aumento delle persone che accedono alla mensa ed è una crescita a due cifre che, se confermata a fine anno, potrebbe portare a una crescita del numero dei pasti distribuiti addirittura ad un aumento di 10.000 unità, e sono numeri davvero importanti, perché già nel 2025 c'era stato un ritocco verso l'alto. davvero grandissima la generosità, perché la raccolta fondi è arrivata a superare oltre 175.000 euro, un vero record e un toccasana proprio per tutti gli aumenti.
1: Non cancella i numeri,
8: esatto, 10.000 passi l'aumento. In più sono proprio tanti.
1: Sì. Allora, ha intervistato Simone Di Gregorio, che è direttore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio, che gestisce appunto Casa Nazareth. Sentiamo.
9: Siamo a oltre 27.000 pasti fino alla fine di aprile. L'anno scorso, in tutto il 2025, la media è stata di 206 pasti serviti al giorno per un totale di 75.190 pasti. Sono dati che si fa fatica a comprendere, non abbiamo la pretesa di determinare le cause, perché è una risposta a un aiuto che ci viene richiesto. Tutto è possibile grazie a 415 volontari, coadiuvati in maniera fondamentale dai dipendenti di Fondazione Caritas, che nello specifico sono 7, e si stimano 20.000 ore di presenza in un anno di volontariato, ma è una stima, ecco. C'è molto di più dietro, perché non è solo il servizio che viene garantito durante le aperture della mensa, ma c'è chi si occupa della raccolta di cibo, c'è chi si occupa di garantire la presenza durante gli eventi che organizziamo.
1: Ecco, Enrica, ma la richiesta è aumentata anche per altre cose?
8: È proprio questa la domanda che abbiamo rivolto a Simone, e ci ha spiegato che tutto sommato c'è stato un aumento della richiesta durante i mesi invernali, e ci può stare soprattutto perché con le temperature rigide si cerca magari maggiore riparo e tutto, però di sicuro un aumento del 12%, come hanno registrato in questi mesi per la mensa, questo non, storicamente non era mai stato registrato.
1: E allora sentiamolo ancora Di Gregorio.
9: Le richieste di accoglienza notturna aumentano, ma anche perché il piano freddo, che è in collaborazione con gli enti pubblici ed altri enti del terzo settore della rete vicini di strada, consente di accogliere anche le persone che non hanno i documenti. Invece l'osservatorio principale, che è Porta Aperta, che è il nostro servizio di coordinamento per la grave marginalità su Como, che è un po' il fulcro, cioè il primo luogo dove una persona in difficoltà arriva a Como, non osserviamo un aumento particolare. La sensazione è che durante l'inverno è normale che i servizi di Caritas per la grave marginalità abbiano un piccolo alzamento delle richieste, ma un 12% in più, come quello che abbiamo osservato nei primi 4 mesi della mensa, no, non l'abbiamo visto altrove. Ci sia una richiesta più elevata da parte di persone giovani, di passaggio. C'è anche un aumento di presenza in strada di persone di genere femminile, quindi di donne. È un aumento naturalmente sempre molto contenuto.
1: Ecco, se ne parla poco della povertà delle donne, insomma di donne che addirittura vivono per strada, Enrica. Lui ha detto un aumento contenuto, però insomma abbiamo capito che ci sono.
8: Guarda, ci sono, e lo posso testimoniare anche di persona, perché la mattina per andare in redazione, la zona dei giardinetti dove prima c'erano le presenze tradizionali, io per prima posso dire che sono arrivate anche due donne e una signora abbastanza anziana ed una anche più giovane, e si capisce che c'è dietro una storia di sofferenza. Qualche volta abbiamo provato anche ad avvicinarla, una famiglia andata a rotoli. Insomma, è un fenomeno di fragilità che deve essere studiato e accompagnato, e ne avevamo già parlato, la Caritas in maniera molto, molto intelligente alcuni servizi li sta proprio ritagliando appositamente per il genere femminile, proprio per dare degli spazi per quelle che sono le esigenze delle donne.
1: Anche poi degli sportelli di ascolto, perché quando poi si ha o vergogna o magari non ci si avvicina a strutture tra virgolette maschili, mentre magari se in un centro d'ascolto ci sono donne può essere anche che si possano avvicinare.
2: Esatto, e poi sicuramente anche avere la possibilità di creare una rete al femminile, no? Sappiamo quanto è importante la complicità, se invece si è sempre inseriti in un ambiente al maschile si perde anche un po' la propria dimensione, e questa è sicuramente un'attenzione importante da avere.
1: Non c'è dubbio. Allora, ci dispiace che i numeri aumentano, poi la prossima volta magari avremo il tempo anche di fare altre riflessioni. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te Federica e arrivederci la prossima settimana.
1: Allora, in regia oggi Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna mercoledì.
10: Il Territorio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: In Blu 2000 News.
8: Torna a salire la tensione nel Golfo. L'Iran ha messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. L'iniziativa, annunciata qualche ora fa dopo l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano, Teheran ha anche sospeso il dialogo con i mediatori statunitensi. Il petrolio accelera e sale del 5,3% a New York, $92 al barile. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata, il 24% in più rispetto al mese di aprile. L'Ebola nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno.
9: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Il risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento dal Congo. Viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bugna, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Scione, linea allo studio.
8: La cronaca, indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza ad Amendolara. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di 4 cittadini migranti. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta e per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo. Per questo ha deciso di rinviare al prossimo anno il Grand Tour La vita è adesso, che avrebbe avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno. Flavio Cobolli supera l'americano Svaira in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros. In campo Matteo Berrettini, tra poco scenderà anche sulla terra rossa di Parigi l'altro italiano Matteo Arnaldi. È tutto, torniamo alle 18.

solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Viva l'Italia!
3: Radio Icaro.
2: Solo musica italiana.
4: Le ragazze ci sorridono.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicon.
2: Hey!

un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Un ristoratore riminese di 50 anni e la compagna di 30 sono stati accoltellati nella notte in via Lago Maggio a Rimini, vicino alla fermata del Metro Mare, da due individui incappucciati. La tentata rapina si è consumata poco prima dell'una. La coppia aveva appena parcheggiato il motore, poco distante dall'abitazione, quando è stata intercettata da due soggetti, presumibilmente giovani e nordafricani, armati di coltello. I ristoratori, che pare avessero con loro l'incasso della serata, hanno posto resistenza e ne è nata una breve colluttazione, durante la quale il cinquantenne è stato ferito al fianco, mentre la trentenne al collo, per fortuna in maniera superficiale. Le loro grida e l'arrivo di alcuni passanti hanno messo in fuga i rapinatori, dileguatisi a piedi. I due feriti sono stati portati al pronto soccorso degli infermi. Indaga la squadra mobile alla ricerca di elementi utili dai filmati di videosorveglianza della zona. Un tentato omicidio invece in un ex hotel abbandonato a Miramare. La polizia ha arrestato un 44enne e il ferito è ricoverato in gravi condizioni a Cesena. Il servizio è di Lamberto Abbati.
3: Una lite degenerata in tentato omicidio con un uomo che ora lotta tra la vita e la morte. Teatro dell'episodio avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, un hotel abbandonato di Miramare, l'ex Coronado Airport, dove due ucraini si sono affrontati a mani nude, fino a quando uno dei due ha impugnato un tubo di ferro colpendo più volte il rivale alla testa. A dare l'allarme alle forze dell'ordine intorno alle 2 del mattino è stata una donna che si trovava nella struttura e che in precedenza sarebbe stata aggredita dal ferito per un giaciglio conteso. Quella forse è la causa scatenante della zuffa tra i due uomini. All'arrivo dei poliziotti della questura, l'aggressore, un 44enne ucraino irregolare sul territorio, ha ammesso le proprie responsabilità, gesto che aveva ripetuto in precedenza chiamando il 118. Ora il connazionale è ferito gravemente alla testa e trovato riverso a terra in una pozza di sangue, che ha un anno in più dell'aggressore, è ricoverato in animazione all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. Per il 44enne è scattato l'arresto per tentato omicidio. Si trova nel carcere dei Casetti, così come disposto dal GIP di Rimini Raffaele De Florio. Durante l'interrogatorio di convalida, infatti, l'ucraino, difeso dall'avvocato Massimo Vico, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: Il mese di giugno segna un atteso ritorno per l'aeroporto di Rimini. Dopo parecchi anni, il 2019 per l'esattezza, è tornato infatti ad atterrare al Fellini un aereo di linea dalla Germania. Si tratta del volo inaugurale Ryanair da Colonia, arrivato oggi in anticipo di mezz'ora sull'orario atteso 16:30. Pieno al 93%, il Boeing da 189 posti. Il volo avrà cadenza trisettimanale, lunedì, giovedì e sabato, dal 1 giugno al 24 ottobre. Ma ascoltiamo alcune voci raccolte subito dopo l'atterraggio, quelle dell'amministratore delegato di Ariminum Leonardo Corbucci e del sindaco di Rimini Shamil Saregolvad.
4: L'apertura di un nuovo mercato va sempre salutato con i favori. Quest'anno con Ryanair passiamo da 8 destinazioni a 12 e una delle 4 nuove appunto Colonia. Più che un hub strategico è recuperare quei volumi di passeggeri che oggi volano da altri aeroporti. Quindi io stesso questa settimana sono stato due passeggeri di altri aeroporti, una volta a Bologna, una volta a Roma. Ecco, dall'anno prossimo vorrei partire da Rimini.
5: Sì, un aeroporto che non è solo di Rimini, ma è un aeroporto di tutta la Riviera Romagnola. Oggi sono presenti i sindaci anche dei 5 comuni costieri della provincia di Rimini, perché questi voli che sono arrivati quest'estate sono frutto di uno sforzo collettivo, APT, Regione, Comuni della Costa, e devo dire che solo nella giornata di oggi abbiamo 20 voli tra quelli in arrivo e quelli in partenza. Insomma, un aeroporto che sta cominciando a volare, un aeroporto sul quale ancora c'è molto lavoro da fare, però credo che la strada intrapresa sia quella giusta.
2: Il progetto regionale Scuole Aperte sarà al centro di un confronto tra amministrazione comunale e dirigenti scolastici il prossimo 5 giugno. Nell'incontro si cercherà di capire come superare alcuni nodi emersi dopo l'annuncio. Il servizio di Simona Mulazzani.
0: Cammino in salita a Rimini per scuole aperte. Il progetto presentato nei giorni scorsi dalla regione, accompagnato da una coda polemica, deve fare i conti con una serie di nodi da superare. La proposta, che riguarda 42 comuni dell'Emilia Romagna, tra cui anche il capoluogo riminese, prevede che dal 31 agosto al 14 settembre le scuole primarie accolgano laboratori, attività ricreative e aiuto compiti, una sorta di allungamento dei centri estivi. Un progetto che potrà essere organizzato con personale già operante nelle scuole o con educatori e operatori del terzo settore. All'indomani della presentazione, gli operatori turistici avevano tuonato contro la proposta, vedendola come una sorta di parola fine alle vacanze estive. Ma più che la polemica, a frenare sembrano sia altri problemi. Il comune di Rimini, infatti, ribadendo di aver aderito alla sperimentazione, mette però le mani avanti, spiegando che quest'anno partirà solo in alcune aree della città. La prima difficoltà riguarda la disponibilità degli edifici scolastici. Nei primi giorni di settembre, infatti, alcuni plessi potrebbero già ospitare docenti o attività ministeriali come il piano estate. Altri invece saranno interessati da lavori di manutenzione che spesso vengono programmati proprio in quel periodo. Un altro nodo non secondario riguarda la reperibilità del personale educativo, in particolare di quello dedicato all'inclusione dei bimbi disabili, soprattutto dopo un'estate di lavoro nei centri estivi. Ultimo elemento, la garanzia finanziaria, perché è vero che la regione ha detto che sosterrà il progetto con 3 milioni di euro, ma forse mancano ancora i dettagli.
2: Per il quarto anno consecutivo Rimini accoglie una delle tappe dello Strega Tour, il ciclo di incontri che accompagna lo storico premio letterario in teatri, biblioteche e spazi culturali d'Italia. Sabato 6 giugno il Teatro Galli ospiterà i finalisti dell'edizione 2026, che coincide con gli 80 anni del premio. I nomi degli autori saranno annunciati solo dopo la proclamazione ufficiale della cinquina finalista, prevista il 3 giugno. A condurre la conversazione a Rimini sarà Alessandro Ciacci, comico e performer riminese. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Questa è l'ultima notizia. Io vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, il nostro sito newsrimini.it, mentre i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19:15 e 20:15. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi celebriamo la memoria di San Giustino Martire, questo grande apologeta, filosofo, teologo, che ha in qualche modo nel primo secolo dopo Cristo, quindi intorno tra l'80 e il 120 dopo Cristo, ha in qualche modo cercato di difendere la fede cristiana da quelle che erano le persecuzioni romane attraverso i suoi scritti, tantissimi scritti che lo hanno portato al martirio sotto l'imperatore Marco Aurelio. Ecco, affidiamo all'intercessione di San Giustino e la nostra, il nostro

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza di Gesù Cristo, concedi a noi, per sua intercessione, di respingere gli inganni dell'errore per conseguire fermezza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazie e pace siano concesse a voi in abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donati beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Mio Dio, in te confido.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Lo libererò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza.
1: Mio Dio, in te confido.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote.

mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna agli altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. Il testo che abbiamo ascoltato questa sera lo conosciamo molto bene, testo che rimanda concretamente al senso della nostra fede. Qui Gesù, mediante la parabola, mediante questo artificio letterario, parabola sappiamo bene aveva come scopo quello di mandare, di dare un insegnamento profondo alle persone, agli interlocutori, a coloro che ascoltavano, ma utilizzava strumenti semplici, perché Gesù parlava soprattutto in questo caso a persone acculturate come sacerdoti, scribi e anziani, ma solitamente parlava a persone che analfabete, quindi aveva bisogno di parlare con termini concreti, semplici, il buon pastore, il pastore, no? Oppure altri elementi semplici per poter far capire, strutture semplici per poter far capire agli interlocutori che cosa volesse dire, no? Ecco. E qui rimanda, dice, no, al momento opportuno mandò un servo, poi un altro ancora, alcuni li uccisero. Qui sta parlando dei profeti, no? Durante tutta la storia, ripercorre un po' velocemente la storia dell'Antico Testamento fino al momento che si incarna Gesù, no? Il figlio di Dio. Quindi tutte queste persone che sono venute nella vigna del Signore sono state in qualche modo maltrattate, non sono state riconosciute come profeti, o sono stati riconosciuti come profeti di Dio e proprio per questo sono stati condannati, alcuni uccisi, altri bastonati o cacciati via, no? Allora dice, alla fine arriva il figlio, no? Entriamo nel Nuovo Testamento, ecco, un nuovo messaggio, un messaggio rivoluzionario, il messaggio di Gesù, no? Questo Gesù che dice di essere, no? Dice di essere il figlio di Dio, l'incarnazione stessa di Dio sulla terra. E ci viene a dire che il messaggio di Dio è un messaggio d'amore. Un messaggio d'amore che purtroppo deve necessariamente attraversare la morte, deve necessariamente attraversare la morte, tant'è vero che questo testo è stato scritto da Marco proprio per voler raccontare l'ultimo tempo di Gesù, il periodo in cui si stava già preparando per la sua fine, no? La sua fine terrena e poi per la risurrezione, una risurrezione che non è di Gesù ma di Dio, Dio che fa risorgere Gesù, no? Ecco. E allora che cosa ci possiamo portare a casa da tutto questo discorso così, così lungo e impegnativo, no? Ecco, anche noi siamo stati inseriti dentro questa vigna mediante il battesimo prima di tutto e poi vivificata questo senso del battesimo che è la morte e resurrezione di Cristo, quindi innestati dentro quella morte quando riceviamo l'acqua, l'immersione, no? Battesimo vuol dire proprio questo, noi moriamo, quell'acqua diventa la tomba per noi, no? In maniera ovviamente allegorica, no? Ecco, la morte, entriamo dentro quella morte per risorgere, per riemergere a vita nuova, no? Si nasce nella carne, si rinasce nello spirito, no? Ecco, allora dentro questa dinamica d'amore noi, volenti o nolenti, piccoli o grandi che eravamo, siamo stati innestati, ci siamo, e quindi dentro questo noi abbiamo una responsabilità, una grande responsabilità, quella di custodire la vigna.
E che cosa è in fondo questa vigna? Prima di tutto il nostro corpo, la nostra vita. Allora cosa ci possiamo portare a casa? No, io ci pensavo oggi, cosa mi posso portare a casa? Nella mia vita, ma io ho quasi 60 anni, ho custodito bene la mia vigna, la mia vita, ho fatto delle cose buone, sicuramente avrò fatto anche delle cose meno buone, no? Ma ho costruito qualcosa, perché tutto passa, tutto finisce, l'unica cosa che ci portiamo in cielo è l'amore che siamo stati riusciti a donare agli altri e a condividere con gli altri. Ecco, questo forse è il senso e il significato di questo Vangelo, il desiderio di Gesù di farci ripensare, no, a questo, quanto siamo stati capaci nella nostra vita e quanto continueremo a fare perché la nostra vita sia un fatto d'amore. Tutto il resto passa, tutto il resto finisce, tutto il resto muore. Allora chiediamo al Signore proprio questo, no? Che ci portiamo nel cuore questo messaggio, no? Un messaggio d'amore che ci dice di non essere addormentati, ma di vivere la nostra vita sapendo che c'è qualcosa di più grande, c'è un amore grande che pervade la nostra storia, le pieghe delle nostre vite e che in qualche modo, se siamo capaci ad intercettarlo, ci rende anche più felici, più stiamo meglio, insomma, anche nei rapporti e nelle relazioni.

0: Preghiamo. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la chiamata di Dio, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo.
0: Ascolta, Padre.
1: Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Per la nostra sorella defunta Filomena, perché goda dell'abbraccio del Padre in paradiso, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.

Preghiamo. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Preghiamo. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, o Signore, concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del santo martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Pensavo andiamo di là, che così.

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me, non starla ad ascoltare.
1: Il mio mitra è il contrabbasso.

0: canzonetta di Forlimpopoli.
1: Ah!
0: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
0: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
3: Gli diceva suo fratello che era

0: Boro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore. Almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

cazzo. Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri. Mi ha risposto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: e seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo!
1: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
2: Radio Icaro Rubicone.
1: Una scoperta continua.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.

0: è recuperare quei volumi di passeggeri che oggi volano da altri aeroporti. Quindi io stesso questa settimana sono stato due passeggeri di altri aeroporti, una volta a Bologna, una volta a Roma. Ecco, dall'anno prossimo vorrei partire da Rimini.
1: Sì, un aeroporto che non è solo di Rimini, ma è un aeroporto di tutta la Riviera Romagnola. Oggi sono presenti i sindaci anche dei 5 comuni costieri della provincia di Rimini, perché questi voli che sono arrivati quest'estate sono frutto di uno sforzo collettivo, APT, Regione, Comuni della Costa, e devo dire che solo nella giornata di oggi abbiamo 20 voli tra quelli in arrivo e quelli in partenza. Insomma, un aeroporto che sta cominciando a volare, un aeroporto sul quale ancora c'è molto lavoro da fare, però credo che la strada intrapresa sia quella giusta.
2: Il progetto regionale Scuole Aperte sarà al centro di un confronto tra amministrazione comunale e dirigenti scolastici il prossimo 5 giugno. Nell'incontro si cercherà di capire come superare alcuni nodi emersi dopo l'annuncio. Il servizio di Simona Mulazzani.
3: Cammino in salita a Rimini per Scuole Aperte. Il progetto presentato nei giorni scorsi dalla Regione, accompagnato da una coda polemica, deve fare i conti con una serie di nodi da superare. La proposta, che riguarda 42 comuni dell'Emilia-Romagna, tra cui anche il capoluogo riminese, prevede che dal 31 agosto al 14 settembre le scuole primarie accolgano laboratori, attività ricreative e aiuto compiti, una sorta di allungamento dei centri estivi. Un progetto che potrà essere organizzato con personale già operante nelle scuole o con educatori e operatori del terzo settore. All'indomani della presentazione, gli operatori turistici avevano tuonato contro la proposta, vedendola come una sorta di parola fine alle vacanze estive. Ma più che la polemica, a frenare sembrano sia altri problemi. Il comune di Rimini, infatti, ribadendo di aver aderito alla sperimentazione, mette però le mani avanti, spiegando che quest'anno partirà solo in alcune aree della città. La prima difficoltà riguarda la disponibilità degli edifici scolastici. Nei primi giorni di settembre, infatti, alcuni plessi potrebbero già ospitare docenti o attività ministeriali come il piano estate. Altri invece saranno interessati da lavori di manutenzione che spesso vengono programmati proprio in quel periodo. Un altro nodo non secondario riguarda la reperibilità del personale educativo, in particolare di quello dedicato all'inclusione dei bimbi disabili, soprattutto dopo un'estate di lavoro nei centri estivi. Ultimo elemento, la garanzia finanziaria, perché è vero che la Regione ha detto che sosterrà il progetto con 3 milioni di euro, ma forse mancano ancora i dettagli.
2: Per il quarto anno consecutivo Rimini accoglie una delle tappe dello Strega Tour, il ciclo di incontri che accompagna lo storico premio letterario in teatri, biblioteche e spazi culturali d'Italia. Sabato 6 giugno il Teatro Galli ospiterà i finalisti dell'edizione 2026, che coincide con gli 80 anni del premio. I nomi degli autori saranno annunciati solo dopo la proclamazione ufficiale della cinquina finalista, prevista il 3 giugno. A condurre la conversazione a Rimini sarà Alessandro Ciacci, comico e performer riminese. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Questa è l'ultima notizia. Io vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, il nostro sito newsrimini.it, mentre i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19:15 e 20:15. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Audio Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana che trovate sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, così come in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Bryce Littlewood, She's Wrong, She's Right, il suo ultimo singolo. I 49 Winchester sono originari di Castlewood in Virginia, un paesino di poco più di 2000 abitanti, sperduto nelle desolate zone rurali degli Appalachi meridionali, un luogo dove le opportunità raramente bussano alla porta. La band ha preso forma quando Isaiah Gibson e il suo migliore amico Chase Chaffin e il chitarrista Buzz Shelton hanno deciso di lasciare il back porch della casa situata al numero 49 di Winchester Street e portare la loro musica su qualsiasi palco li avrebbe ospitati. 49 Winchester nel 2026 sono usciti con un nuovo album, Change of Planes, questa è Slowly.

Slowly per 49 Winchester. Thomas Chorba è nato e cresciuto a Houston in Texas. Scrive e suona fin dalla sua adolescenza e si è laureato in lingua inglese alla Baylor University nel 2019, cosa che impreziosisce notevolmente la sua capacità di elaborare testi mai assolutamente banali. Quando ha pubblicato il suo secondo disco, era il 2020, era celibe senza figli e rinchiuso in casa come gran parte del resto del mondo. Ora è sposato, ha un figlio ed il suo nuovo album Tender Country è uscito il 22 di maggio. Da questo ascoltiamo You Think You Know Someone, Thomas Chorba.

You Think You Know Someone per Thomas Ciorba dal suo ultimo album Tender Country. Il 1 giugno 1953 nasceva a Coleman in Texas Ronnie Dunn, noto ai più per essere la metà del duo Brooks & Dunn. Nei suoi primi 12 anni di istruzione ha frequentato 13 scuole diverse, riuscendo alla fine a completare la sua formazione nel 1975 con una laurea in psicologia. Dopodiché si è trasferito a Tulsa, in Oklahoma, per tentare la fortuna nella scena della musica country. Ha iniziato la sua carriera musicale a metà degli anni Ottanta come solista, con scarsissimi successi. Nel 1990, insieme a Kix Brooks, ha formato i Brooks & Dunn e nel 1991 hanno pubblicato il loro primo album, certificato 6 volte disco di platino. Brooks & Dunn hanno pubblicato in totale 12 album in studio, venduto oltre 30 milioni di dischi, piazzato 20 singoli al primo posto nella classifica Billboard Country Song ed hanno vinto più premi dalla Country Music Association e dall'Academy of Country Music di qualsiasi altro gruppo nella storia della musica country. Hanno tenuto il loro ultimo concerto il 2 settembre 2010 e sia Brooks che Dunn continuano la loro carriera come artisti solisti. Happy Birthday, Ronnie Dunn, Broken Neon Hearts.

Le two runner sono Paige Anderson e la violinista Emily Rose. Sono cresciute entrambe in una cittadina rurale sulle colline della California settentrionale, dove sono state a contatto ed hanno imparato ad amare la musica folk fin da piccole. Paige è cresciuta facendo tour dall'età di 9 anni con la band bluegrass della sua famiglia. La famiglia era composta da 6 persone ed ha viaggiato per circa 12 anni come Anderson Family Bluegrass. Paige ha scritto la sua prima canzone insieme a Chuck Ragan a 15 anni. Emily è cresciuta suonando musica celtica con il suo violino da quando aveva 9 anni, guidando il trio celtico The String Sister, che ha suonato insieme per 10 anni, viaggiando tra le colline della Sierra Nevada. Ha poi continuato a studiare al Berklee College of Music, dove si è laureata nel 2020, anno nel quale ha fatto ritorno in California e più tardi ha incontrato Paige Anderson, che era la sua vicina di casa, ed insieme hanno formato le Two Runners. Attraverso le loro canzoni e le loro straordinarie abilità strumentali emanano un raggio di genuinità allo stato puro. Hanno autoprodotto il loro album di debutto nella primavera del 2023. Burnout è il loro ultimo singolo, Two Runners.

Burnout, Tour Runner. Brandi Carlile è nata il 1° giugno a Ravensdale nello stato di Washington ed è cresciuta in una comunità rurale isolata fuori da Seattle. Ha imparato a suonare la chitarra da sola a 17 anni ed è cresciuta come artista di strada. Ha pubblicato il suo primo album nel 2005 e nel 2019 ha formato un supergruppo country tutto al femminile con Marin Morris, Amanda Shires e Natalie Hamby, chiamato The High Women. Il loro album di debutto omonimo ha raggiunto il 1° posto nelle classifiche country statunitensi. Il suo ultimo album è di quest'anno ed è un progetto collaborativo realizzato insieme a Elton John. Ha pubblicato il suo libro di memorie intitolato Broken Horses, che nel 2021 è stato un bestseller arrivato al numero 1 nella classifica del New York Times. Ha cofondato la Looking Out Foundation per sostenere la giustizia sociale e le cause umanitarie. È stata nominata una delle donne dell'anno del 2026 dal Time e ha vinto 2 Emmy Awards per il suo lavoro televisivo. Ha sposato nel 2012 Catherine Shepherd ed hanno 2 figlie, Evangeline ed Elijah, e vivono in un complesso rurale nello stato di Washington insieme ai gemelli Anseroth. Apro parentesi, Phil e Tim Anseroth, Phil al basso e Tim alla chitarra, hanno incontrato Brandi Carlile per la prima volta in uno studio di registrazione di Seattle alla fine degli anni 90 e da allora la loro è diventata una delle collaborazioni storiche più celebrate nella storia della musica americana. Brandi Carlile ha vinto fino a quest'oggi 11 Grammy Award. Happy birthday Brandi Carlile, Life on the Run.

Happy Birthday Brandi Carlile. Questo è il suo ultimo singolo, Life on the Run, uscito pochissimi giorni fa. I Cruz Brothers sono un duo originario del New Mexico, ora con sede a Phoenix in Arizona, composto dai fratelli Chandler e Miles Cruz. Chandler suona il piano e il basso ed ha iniziato a prendere lezioni di musica da quando aveva 5 anni. Miles invece suona la chitarra e si alternano alla voce principale. Il loro EP di debutto è del 2024, conteneva 5 canzoni ed è un tributo al loro stato natale dell'Arizona. Nel 2026 sono usciti con un nuovo album, Heartbreak and Donkey Tonk, Making Mama Cry, The Cruz Brothers.

0: Making Mama Cry, The Cruise Brothers, la Logan Ryan Band è di Gonzales in Texas e sono una band che fa i due generi di musica, il country e il red dirt. Il frontman Logan Ryan Skloss sono stati individuati tra la grande massa di artisti texani perché hanno sentito Parker McCollum cantare il loro brano Cigarettes and Alcohol. Hanno pubblicato il loro album di debutto Kamikaze nel gennaio di quest'anno. Logan Ryan Band insieme a Priestley Hale Bandits Ballad.
1: Bill was a ranger, well he swore to hunt me down. Through mountains high, valleys low, through cities or towns. I stole my rib, but she came of her own will.

insieme a Priestley Hale era Logan Ryan Band. Siamo arrivati alla fine della puntata del Country Bunker Medicine Show. Vi potete trovare, vi ricordo, tutti i giorni Radio Icaro in Blu 18:20, mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Lonesome River Band, Back When.